Black, Jennifer Lopez, con questo pezzo Everything's Fine, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Gisberto, Nicoletta e la regia alla parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM, sul canale 94, Puglia e Basilicata, questa è Cittadella TV. E adesso facciamo gli screenshot. Se ne facciamo, facciamo lo screenshot. Ah, devo fare lo screenshot di questo. Ah, sì, devo vedere questo. Ah, vedo questo. Poi cosa ne facciamo di questi screenshot? Perché ci diciamo fintamente, mentendo, lo vedrò dopo, perché adesso mi interessa, devo salvare sta cosa, lo vedrò dopo. Ma quando? Perché? Cerchiamo di capire da questo articolo perché lo screenshot ci rassicura, per quale motivo. Adesso lo leggiamo da un articolo. Quante centinaia di screenshot sono salvati nella nostra galleria del telefono? Guardate, io non so che telefono avete voi, ma io ho un telefono che mi dà, a parte una cartella che ha creato in automatico screenshot. E vabbè, ne ho tanti, ve lo dico subito, perché adesso non ho memoria di questo. Vediamo un po', però ve lo voglio dire, ve lo dico subito. Ricordi, viaggi, bla bla bla. C'era una roba con screenshot, se non sbaglio. Vabbè, ci saranno da quali preferiti, live foto. Ah, ecco, l'ho trovata. Allora, screenshot 480. Allora, voi mi dite, io ho 480 screenshot, non lo so voi quanti ne avete, ma non ricordo neanche cos'è che ho screenshottato, amici. Vabbè, sicuramente ci sono idee per viaggi, o prodotti da acquistare, oppure liste di regali, tutte cose che sul momento, garantisco, sembravano fondamentali e che oggi giacciono in qualche angolo remoto del mio smartphone e del vostro anche. Sicuro, lo dico perché sono certa di questo. Ma perché continuiamo ad accumularle se poi non le guardiamo mai? Perché? Perché sentiamo il bisogno di salvare tutto? Perché? Allora, la risposta sta proprio nei limiti della nostra mente, che è limitata. Voi pensate, no, invece sì, la nostra mente è molto limitata. Quando ci imbattiamo in qualcosa di interessante, sentiamo il bisogno di catturarlo per non rischiare di perderlo. Gli scienziati, come riportato da Psychology Today, definiscono questo fenomeno offloading cognitivo, cioè l'uso di strumenti esterni per alleggerire il carico della memoria. Lo screenshot cosa fa? Ci offre una rassicurante certezza che quell'informazione sia ancora lì, al sicuro. Ma c'è di più, perché spesso queste immagini rappresentano anche una proiezione del nostro futuro, cioè raccontano quello che vorremmo fare, avere o diventare. Conservarle quindi cosa fa? Ci conforta, e sì, perché ci dà quell'illusione di aver messo da parte qualcosa di prezioso. Ah, devo salvare, faccio lo screenshot, no? È questo. Il rovescio della medaglia invece è un disordine digitale, perché accumulando immagini senza sosta finiamo per creare un vero e proprio cimitero di dati che occupa spazio e rende questa abitudine veramente poco efficiente. Eppure fare pulizia è molto più difficile di quanto sembri. Ragazzi, anche io ci provo ad eliminare e dico, vabbè, togliamo questo, devo pulire la memoria, eccetera. Poi dico, ma questo mi serve, però questo invece no. Eliminare uno screenshot non significa soltanto liberare memoria. Può sembrare anche una rinuncia magari ad una possibilità futura, e poi se non ricordo più e poi dove vado a trovarlo, ecco, oppure addirittura una versione futura di noi stessi che avevamo immaginato. Sapete quando facciamo gli screenshot allo stile, non so se voi lo fate, agli abiti, agli stili, alle immagini, alle fotografie, al look, ad esempio, io li faccio, amici.

dico quello che è. Ecco, magari immaginiamo un domani di poterci, complimenti, di poterci insomma vedere in quella maniera. È così? Ma sì, dai. Comunque, può sembrare una vera rinuncia, quindi una possibilità futura, oppure una versione di noi stessi che avevamo immaginato. Così, per pura consolazione, preferiamo lasciare che quel piccolo caos continui a custodire i nostri sogni nel cassetto. Quanti screenshot hai tu, Paolo, sul tuo computer, sul tuo telefono? Io ho visto, controllato, i miei screenshot sono 480. Ma che cosa ce ne facciamo di tutti questi screenshot? Ma che cosa serve? Ve l'ho spiegato cosa servono. Questo caos gentile e silenzioso serve a custodire i nostri sogni. Domani prenderò quella cosa, o domani avrò quello stile, avrò quell'abito, quelle scarpe, quel trucco, non lo so, o qualsiasi altra cosa, un viaggio o un panorama, boh, non lo so. Andrò anche a vedere i contenuti dei miei screenshot, perché garantisco, io non giuro, non ricordo niente di quello che io screenshot. Non so se si dice così. Adesso, detto questo, amici, lasciamo spazio a lei, dito nella piaga, Businessman.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Corazon Espinado, Santana, con la collaborazione di Manà, scritto e prodotto e interpretato da Fernando Olvera e coprodotto da Alex Gonzalez. Era il 1999, la pubblicazione invece del giugno 2000, mamma mia che bello. E poi vinsero vinsero il premio registrazione dell'anno e miglior performance di duo o gruppo ai Latin Grammy Awards nel 2000. Pensate, 26 anni fa. Santana e Manà poi hanno eseguito la canzone ovviamente durante la cerimonia dei Latin Grammy Awards. Grande successo per questo pezzo, è entrato ovviamente nelle classifiche della US Billboard Latin Pop Airplay, la classifica alla posizione 22, classifica dei singoli svizzeri alla 39, classifica dei singoli olandesi all'89 posto e degli italiani, dei singoli italiani al 14 posto. Un grande pezzo che ancora ricordiamo, che ci piace tantissimo, assolutamente. Amici, detto questo, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto e chiunque voglia segnalare dei servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve

le descrizioni dei fatti, Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene, ovviamente siamo sempre qua, potete scriverci, mandarci le email e segnalarci tutto quello che volete. Amici, detto questo, io vorrei ringraziare Gisberto Nicoletti alla regia della parte tecnica, ringrazio tutti quanti gli ospiti di oggi e ovviamente l'appuntamento è... sì, e alla prossima settimana. Questo fine settimana, mi raccomando, come al solito, cercate di passarlo un po' come potete, cercate di andare al mare, che il sole fa bene, il sole, il mare, noi abbiamo questa terra che è baciata dal Signore, quindi tanto tanto sole, tanto mare, la famiglia, gli amici, i nostri hobby, le cose che amiamo, quindi possiamo, e finalmente è anche il momento di fare delle cose all'aria aperta, non sotto il sole, non quando fa caldo, però la sera, insomma, si può fare una bella passeggiata, si può andare a vedere un bel concerto, si può andare, non so, dagli amici e fare due chiacchiere, insomma è sempre il momento giusto per fare delle cose belle. Il weekend è il momento in cui noi ci apriamo alle possibilità. Detto questo, ancora grazie a Gisberto Nicoletti, grazie a voi per averci seguito. Noi ci rivediamo come sempre lunedì, vi auguro buon weekend. Grazie ancora. Ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati, i titolari delle

Le aziende sarebbero riuscite ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero.

0: stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni dove i 1500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
1: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Sant'Agnello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 6 lavoratori indiani, di cui 3 irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto, a dare la chiara idea della gravità della situazione, il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicate, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Questa volta è stata addirittura un'auto a travolgere un equipaggio del 118. L'ennesimo episodio di violenza si è verificato in via Maturi, dove era accostata un'ambulanza per una operazione di soccorso d'emergenza. Un'autovettura, non riuscendo a passare, ha allora proseguito la marcia travolgendo proprio un operatore del 118, per fortuna senza gravi conseguenze. L'episodio però è l'ennesimo atto di violenza ai danni del personale del 118 e di Sanità Service. Ancora una volta sono scese in campo le organizzazioni sindacali, chiedendo efficaci misure di tutela per gli operatori, come ha spiegato Flavia Ciraci, della segreteria CISL Funzione Pubblica, intervenuta nella nostra trasmissione Rosso di Sera.
4: Questo è uno degli ultimi episodi di violenza che fanno capire quanto questi soccorritori ogni giorno rischiano sulla propria salute, la propria sicurezza e la vita, mi oserei dire. L'accorgimento innanzitutto da parte nostra è chiedere alle istituzioni, anche alla prefettura, l'adozione immediata di un tavolo permanente per la predisposizione di protocolli operativi che permettano anche di organizzare degli interventi di pubblica sicurezza. Faccio un esempio: l'introduzione della body cam sugli operatori o sistemi di allarme collegati direttamente con le questure, in modo tale da allertare immediatamente.

0: immediatamente le forze dell'ordine, insomma, tutele anche legali e psicologiche a questi operatori che subiscono le aggressioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Violenze anche al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'ultimo episodio si è verificato nella mattinata del 16 luglio, quando un uomo di 47 anni, originario di Laterza e già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in ospedale in stato di forte alterazione psicofisica, probabilmente a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Ma giunto al pronto soccorso, l'uomo si è scagliato contro una infermiera, scatenando momenti di forte tensione. Per portare l'uomo alla calma, i sanitari sono stati costretti a somministrargli dei sedativi. Al suo risveglio, tuttavia, il 47enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. L'uomo non si è dato per vinto e ha opposto ulteriore resistenza. I militari sono però riusciti ad ammanettarlo e ricondurlo in ospedale. Completate le cure, l'uomo è stato condotto in caserma e poi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto. L'operazione è stata condotta in modo congiunto dai carabinieri delle stazioni di Castellaneta, Palagianello e Laterza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ieri abbiamo celebrato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e ci sono svolti i soliti attesi rituali all'interno della Confraternita del Carmine e abbiamo alcune novità abbastanza particolari. Ne parliamo, dovrebbe essere collegato con noi, con Davide Abbinante, che è il direttore della banda musicale di Trigiano. Buongiorno, direttore.
4: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, direttore Abbinante, Davide, possiamo dire che lei è un nuovo confratello dell'Arciconfraternita del Carmine?
4: Sì, ieri mattina ho avuto l'onore di poter essere aggregato alla vostra storica confraternita, uno dei punti, una delle confraternite più importanti, si può dire, del panorama confraternale italiano. Quindi sono davvero onorato di poter far parte di questo sodalizio.
3: Ecco, ma come mai da Trigiano a Taranto? Dove, quando è scoccata questa scintilla?
4: È una storia abbastanza lunga. Ho iniziato a conoscere Taranto grazie ai riti della Settimana Santa e grazie a un mio compaesano che era già appassionato 20 anni fa e che mi ha trasmesso questa passione. Poi negli anni, ovviamente, organizzando anch'io i riti della Settimana Santa del mio paese, guardavo Taranto come un faro. L'amicizia poi con Antonello Papalia, il priore, che per me è stata una persona importantissima, sia per la conoscenza, sia perché l'ho sempre guardato come un riferimento importante. Antonello è una persona preparatissima. E io ho sempre ascoltato lui per dei consigli che alla fine ci siamo scambiati anche reciprocamente. In questi anni poi, grazie ad Antonello, ho ampliato le mie amicizie. Ci sono tanti altri confratelli al quale mi lega una bella amicizia, come Francesco, il segretario, Luigi, Alessandro, Carucci e tanti altri, Cesare. E quindi sono davvero felice oggi di poter far parte di questa confraternita. Per me è stato davvero emozionante ieri poter indossare quella mozzetta che ha un peso particolare. Quindi è stata una giornata, intensa e ricca di emozioni.
3: Ecco, ma cosa la colpisce di più, dei suggestivi riti, ad esempio della Settimana Santa Tarantina?
4: Il nazicare dei perdoni credo che sia qualcosa di unico. È impossibile non rimanere affascinati dal loro lento passo. L'abito anche confraternale del nostro, ora parlo di nostro sodalizio, ha davvero un impatto importante. Mi lega anche alla confraternita, alla devozione che già avevo per la Madonna del Carmine, che quindi ieri si è completata con la mia iscrizione alla confraternita.
3: Ecco, come direttore della banda musicale, le bande musicali hanno un ruolo fondamentale nei riti della Settimana Santa Tarantina. Lei ha già partecipato altre volte, immagino, con la banda di Trigiano ai riti di
4: Sì,
3: Taranto,
4: da
3: sì.
4: Sì, da qualche anno noi partecipiamo il Giovedì Santo al pellegrinaggio dei perdoni. Ecco perché le parlavo di fascino. Vedere arrivare anche dal ponte, quando noi arriviamo con la banda, i perdoni che nazicano sul ponte, col tramonto, è davvero qualcosa di incredibile. Sono stato colpito fin da subito da questa immagine, l'immagine che ha catturato anche la mia curiosità e il mio interesse. Mi sono sempre chiesto cosa muovesse tutti questi ragazzi. Per esempio, ieri all'aggregazione la maggior parte dei nuovi confratelli erano ragazzi di 18 anni. Per me, per noi che non viviamo appieno la tarantinità, è qualcosa di impensabile. Questo deve essere rappresentare un orgoglio per la vostra città, perché tanti ragazzi che davvero oggi accompagnano i riti della Chiesa Cattolica, è un segnale importante, un segnale positivo che bisogna sempre coltivare e deve essere sempre un punto d'orgoglio della città e della confraternita. Per quanto riguarda la banda, suonare a Taranto è un'emozione particolare.
3: Perché
4: a Taranto i confratelli conoscono il repertorio. Quando si suona una marcia, qualsiasi marcia, che sia funebre o sinfonica, chi ti sta accanto conosce quello che stai suonando, e questo è bellissimo, perché non è scontato dalle altre parti. Quindi sapere di avere un pubblico nel 2026 attento a una tradizione, quella bandistica, che comunque è un po' in difa, fa davvero tanto piacere. Quindi anche sbagliare una notte, sapere che qualcuno l'ha capito, oggi è importante.
3: Un'ultima domanda velocemente prima di chiudere il nostro collegamento: la vedremo nazzicare il prossimo anno nella Settimana Santa di Taranto?
4: Questo non lo so, non ci ho ancora pensato, o meglio ci ho pensato, però non si può dire, chissà, vedremo, manca un anno e avrò la possibilità di
3: pensarci. Allora il prossimo anno scopriremo se anche lei parteciperà alle nazzicate dei perdoni di Taranto. Grazie Davide Abbinante, direttore della banda musicale.
4: Grazie
3: di Triggiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono aperte le candidature per il reclutamento di 40 medici e 50 infermieri necessari a garantire il supporto sanitario durante la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il personale individuato sarà chiamato a prestare servizio nelle sedi in cui si svolgeranno le gare e gli allenamenti tra Taranto, Brindisi, Lecce e Conversano, in turni di 5-7 giorni dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Le manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi del personale idoneo sono aperte a tutti i professionisti e le professioniste, dipendenti e non dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di regolare titolo di studio e iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. I bandi sono stati pubblicati sul portale INPA e sull'albo pretorio dell'ASL Taranto, nella sezione concorsi e avvisi pubblici. Per altre informazioni, inoltre, si può visitare il portale dell'ASL Taranto. Le candidature saranno chiuse ufficialmente il 28 luglio alle 23:59.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
7: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede. Quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.
6: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
7: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
6: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone.

0: persone anziane e con gravi patologie, ormai è rassegnato a un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
1: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qua, è rassegnata. E voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
0: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai Giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
4: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primoseno del Mar Piccolo.
5: Quindi c'è più spazio.
4: Le cozze possono stare nel Primoseno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree In Mar Grande in questo caso.
0: La svolta è di portata storica per la categoria, le cozze si depurano molto più velocemente del previsto, decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio.

0: febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del Comune di Taranto arranca.
1: Per un rilancio vero della mietlicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il Comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo. Quindi i mietlicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci stia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
0: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mietlicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo di un appuntamento di domenica 19 luglio a Ostuni. Ci sarà un intervento di Live Painting per riflettere sul tema della fragilità, della perdita e della possibilità di generare nuovi significati attraverso l'arte. E io voglio parlarne insieme al regista, perché noi lo abbiamo qui in collegamento e sono felice di avere in collegamento Antonio Libutti. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Allora, c'è un appuntamento molto importante e imperdibile. Durante lo Street Art Day del 19 luglio ci saranno diverse cose. Intanto, da dove nasce quest'idea?
4: Sì, allora, questa idea nasce grazie alla galleria, un centro, un nucleo operativo d'arte che è Paralleli Art Day, che è una realtà nuova, ma è molto attiva, e quindi con Paralleli, con tutti i protagonisti della giornata del 19, noi insomma faremo questo pomeriggio, questa serata, con la proiezione del documentario che ho diretto e prodotto nel 2016, quindi festeggiamo i 10 anni di vita e indipendenza di questo documentario, ma ci saranno anche degli interventi di professionisti, insomma addetti ai lavori, come Enzo Sotta, che nel 2012 scrive un libro proprio dedicato alla street art, e con Francesca Gandir, che è una street artist, interverrà in loco, un intervento specifico.
3: Benissimo, benissimo. Questa è una cosa molto importante. Noi stiamo vedendo le immagini che stanno andando, quindi parlare di arte è un po' come cercare una nuova vita per questi ulivi, per i nostri paesaggi anche.
4: Sì, sì, perché insomma, diciamo che da una situazione di crisi stiamo cercando di ottenere in
3: bellezza.
4: Qualche modo bellezza.
3: Sì.
4: Quindi io credo che l'importanza sia questa, ma è anche l'importanza è anche legata al fatto che sarà un approfondimento dedicato alla scena italiana e in qualche modo a ciò che avviene intorno a noi nelle città, ma anche insomma nei centri periferici, perché ormai credo che sia sotto gli occhi di tutti.
3: Certo.
4: Dovunque, anche nei paesi più piccoli, possiamo trovare un murale che molto spesso è anche, cioè, devono essere considerate delle vere e proprie opere d'arte, perché sono fatti da artisti che poi lavorano anche, molti di questi artisti lavorano anche in Europa, ma lavorano nel mondo fondamentalmente.
3: Assolutamente.
4: No? In uno scenario globalizzato, gli artisti si spostano, vengono chiamati anche oltreoceano molto spesso. Quindi abbiamo in Italia uno dei più grandi artisti riconosciuto, insomma, a livello internazionale, che è Blum. Ma io non voglio fare nomi, perché ce ne

0: Ce ne sono tanti, quindi insomma è giusto dire che la scena italiana internazionale ormai è davanti agli occhi di tutti, nel senso che è per tutti, e quindi questa è una cosa bellissima. Antonio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, l'appuntamento è domenica 19 luglio a Ostuni, e grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie a voi. Ciao, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
4: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro. Ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
3: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i giochi del Mediterraneo. Un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'Arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Covisod sta completando l'esame delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Al momento sarebbero non più di 3 i club destinati a essere esclusi o rinviati, un numero ben lontano dalla decina di posti che servirebbe al Taranto per sperare in un ripescaggio. Uno scenario che conferma quanto già emerso al termine della scorsa stagione. Le possibilità di vedere i rossoblù in quarta serie attraverso il ripescaggio sono ormai ridotte al minimo. Intanto la società continua a concentrarsi sul mercato. Anche la giornata di ieri è stata caratterizzata da incontri e contatti, ma senza novità ufficiali. Le priorità restano il centrocampo e la difesa. Tra i profili seguiti c'è quello di Aniello Salzano, centrocampista di grande esperienza. La trattativa però resta complessa per la concorrenza di diverse società di Serie B. Più concreta invece la pista che porta ad Alessio Ziello. L'ex San Marino avrebbe scelto di aspettare il Taranto e l'accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Restano invece più difficili le operazioni che riguardano Simone Bolognese e Luca Baldassin. Per entrambi il principale ostacolo è rappresentato dalla categoria. L'eccellenza, almeno al momento, non convince i due centrocampisti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, facciamo.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: I care, the deeper it hurts, more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi.

0: Gustosi quanto basta.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: un'allucinazione. Se sono matta io,
1: se sono matta io.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che fai tu di lavoro, faccio schifo.

0: che fastidio. Non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciato ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Anthrax, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se ha la festa, c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkas Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare.

0: dimenticare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Yeah.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colossale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il

figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. E il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo.

0: Ma stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della box. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic

0: assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure, la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nuestra Señora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavo i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

strada perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: un'allucinazione. Se sono matta io,
1: se sono matta io.
2: E allora te lo dico,
3: che fastidio.
2: Se vuoi te lo ripeto,
3: che fastidio.
2: Amico dell'amico senza il dito.
3: Che fai il figo,
2: che fallito.
3: Facciamoci una foto,
2: che fastidio.
3: Che effetto di lavoro,
2: faccio schifo.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce lo stretto è

0: completamente chiuso.
1: Conflitto russo-ucraino, un attacco con androni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
0: La cronaca, prima notte in casa. Carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella: ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
1: Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime di 42 e 55 anni erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
0: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
1: Il calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con un successo. Stasera alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Lei mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice. Era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno. In questo caso, come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. Io non sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos, era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito. E infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare, e quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis per

0: proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di La Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: siamo ritornati in studio. È arrivato il momento di parlare di dialetto. E con chi lo faccio? Con il nostro professor Bianchi. Tutta colpa di Alfredo. Se adesso ci chiediamo l'origine, l'etimologia delle parole. Tutta colpa di Alfredo. Se adesso mi domando, Alfredo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Mi domando, ma questa U che sta ovunque?
1: Allora. E facciamo pure un favore a chi poi in radio questi episodi li monta. Così. Allora, questa U spartana.
0: La U.
1: Oh. Vai. Allora, vero, verissimo, spartana. Ma ecco là un po' il clickbait spartano. Detto ciò, questa U, allora noi abbiamo questa particolarità nel nostro dialetto. Allora, adesso ci arriviamo un secondo, facciamo un po' questa sorta di giretto per arrivarci. Allora, il greco antico, ovviamente, come tutte le lingue d'altronde, noi ne parliamo tanto, non era monolitico, ok?
0: Certo, aveva i dialetti.
1: Benissimo, le lingue, se lasciate alla loro naturale, no, evoluzione, tendono a cambiare, a distinguersi, a differenziarsi. Il greco antico non era eccezione, si divideva in tutta una serie di dialetti, ma non andiamo a fare un enorme quadro. Comunque, grosso modo, i due più noti sono l'attico, il greco di Atene, che è quello da cui esce il greco di Koiné, il greco moderno, ad esempio, era il greco che usavano i romani, quello che noi traducevamo al liceo classico, le versioni, quello era greco di Koiné. L'altro famoso è il greco cosiddetto dorico, che però al suo interno aveva un dialetto dorico propriamente detto, che era quello che in Grecia si parlava, anche a Sparta si parlava, nel Peloponneso in buona parte, a Creta nel Dodecaneso, ed era anche il greco che in Italia si parlava notoriamente soprattutto nell'area di Taranto, nella Sicilia meridionale, quindi Siracusa, Gela, Agrigento, eccetera, che sarà il greco di prestigio del sud Italia, sarà a un certo punto quello. D'altronde, a proposito, un paio di anni fa il convegno Studi Magna Grecia a Taranto si intitolava Le due capitali della Magna Grecia, Taranto e Siracusa, perché poi sono state le due città che hanno trainato anche culturalmente, no, la grecità del sud Italia, poi del mondo romano, eccetera, eccetera. Ora, questo greco dorico aveva tutta una serie di caratteristiche. La più famosa è l'alfa dorico, quindi dove nel greco di Atene c'è la E, la Eta, da noi c'era l'alfa. Quindi, non so, Afrodite era Afrodita a Taranto, benissimo. Afrodita. Mater, Mater a Mater, a Taranto, ad esempio, e tutta una serie di altri esempi. Un'altra caratteristica era questa lettera. Il greco moderno è la Y, che noi abbiamo recuperato come Y, che noi ci ricordiamo nel greco fatto a scuola, che era questa Y, questo suono misto IU, che però è una caratteristica attica, cioè del greco di Atene. Nel greco dorico quella Y era Upsilon, molto banalmente.
0: Ma infatti, non so se hai sentito, io in apertura che parlavo praticamente di Saturia, vedi? Bravissimo. Io ancora ho difficoltà, perché io in greco lo dico in un modo,
1: mi hai
0: però
1: servito,
0: non posso
1: questo
0: dire,
1: altro esempio.
0: Non posso Saturo, dire alle persone Saturo, Saturia, Satira.
1: Saturo si pronunciava Saturion. Molto banalmente. Ora, questa U, quindi dorica, diciamo, cosa fa? La ritroviamo in tutta una serie di parole, non solo oggi come oggi nel... Allora, c'è un dialetto in Grecia chiamato Zaconica, che è l'ultimo unico dialetto parlato da qualche migliaio di persone in questi paeselli sperduti del Peloponneso, l'ultimo dialetto considerato linguisticamente prettamente dorico, nei nostri dialetti greci del sud Italia, nel greco e nel grecanico, hanno tanti elementi dorici che alcuni linguisti sono un po' tentennano sempre se classificarlo tra i dialetti, diciamo, tipo ionico, attico, tipo dorico. E questa U c'è, non so, in greco moderno tu si dice si scrive con la Y, a Calimera.

0: si dice Esù, scritto U, si dice Esù. Questa cosa viene, la troviamo in tantissime parole di origine greca, ovviamente, nei dialetti romanzi, quindi nel dialetto salentino, il dialetto tarantino, calabrese, eccetera, eccetera. Ad esempio, monnezza, spazzatura, non so se si dice rummate. Allora, rummate intanto è un plurale, perché è un neutro ma, quindi in greco moderno sarebbe rimma, rimmata al plurale. Rummato però si scrive con la Y, quindi ecco, la stessa parola in greco è rimma, ma noi si dice rumma, rummate.
1: Rummato.
0: Va bene? Abbiamo detto Saturo. Fateci a Torre Collimena, località a sud di Avetrana, poracci quelli di Avetrana non hanno uscita a mare perché Manduria benissimo. E, in realtà in dialetto il posto si chiama Torre Collumena, perché stesso discorso, è una parola greca che vuol dire appartato, probabilmente fa riferimento forse a Baia, insomma, eccetera, eccetera. Collimena con la Y, ma in realtà in dialetto locale Collumena. Poi abbiamo tutta una serie di altre parole, ad esempio, il timo. È tum nel nostro dialetto, che anche quella è una parola che in greco si scrive tu. La notte, ad esempio, in greco moderno è nicta, nitta, eccetera, eccetera, ma si scrive con la Y. Quindi, però, abbiamo una parola nel nostro dialetto che in realtà è la stessa parola del greco moderno, nicterinoso, vuol dire notturno, che è nutterina nel nostro dialetto, vuol dire notturno, però è nutterino perché quella U rimane là. Poi abbiamo
1: è un mostro,
0: ecco, quando la frutta va male si dice indufato nel nostro dialetto. In quel tufato c'è la parola tifo. Il tifo è una malattia la cui caratteristica era maleodore delle pustole, quindi intufato vuol dire semplicemente puzzolente, però invece di tifo è tuf. Ci abbiamo un torsolo e un turs. Tirso è la parola, il tirso è anche quello di Dioniso, che per un altro è un bastone, perché la parola originale tursos, tirsos in greco era una piccola pianta, un piccolo gambo, niente di più. Il timpano è benissimo, il timpano è tumbagne nel nostro dialetto, che però vuol dire tappo, etimologicamente più vicino all'origine.
1: È un mostro.
0: E poi un grande buco nel nostro dialetto è naus. Ok, allora aus, c'è una biv che cade, ovviamente è la parola abisso, che si scrive avuso, abusos, abussos si scriverebbe, c'è questa b che cade, che per farvi capire, i dialetti del Salento la v cade sempre, tipo l'uovo e lo voglio, per dire voglio, quindi avussos, ausos, quella invece di abisso, ausso, perché questo è un po' sostanzialmente.
1: Mi sa che abbiamo pure sforato il tempo, però è bellissimo parlare con te. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Sì, su Auso. Io volevo credere su Rummato, però grazie così.
0: E quando mai.
1: Grazie Alfredo Bianchi per essere stato con noi. Tutta colpa di Alfredo. Ci vediamo la settimana
0: grazie
1: prossima.
0: A voi.
1: Pigna la regia.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale il conducente che ieri ha travolto una donna di 60 anni all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco a Taranto. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. Gli agenti erano già sulle sue tracce avendo trovato l'auto, una Smart grigia, danneggiata vicino alla sua abitazione. Prima di investire la passante sul marciapiede, il mezzo ha avuto una condotta anomala, urtando veicoli in sosta e un autobus, per poi fuggire senza prestare alcun soccorso. E mentre la vittima resta ricoverata al Santissima Annunziata, gli investigatori ora stanno ricostruendo l'esatto percorso per verificare ulteriori responsabilità a carico dell'automobilista. L'aggressione dell'infermiera del pronto soccorso all'ospedale San Pio di Castellaneta, che ha portato all'arresto di un 47enne, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario nel Tarantino. Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Taranto, ha espresso profonda solidarietà alla vittima, definendo l'atto inaccettabile e chiedendo alle istituzioni interventi urgenti per garantire ambienti di lavoro protetti. Difendere chi cura, ha detto Volpe, significa difendere la salute di tutti. Definire lo scalo di Grottaglie come l'aeroporto del Mediterraneo è l'unica visione strategica per il nostro futuro. Lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, confermando le parole del commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla necessità di superare l'isolamento ionico. L'evento sportivo, ha detto Bitetti, deve essere l'acceleratore per attivare i voli civili in modo stabile, dimostrando che cargo, aerospazio e passeggeri possano coesistere con Bari e Brindisi. Per rendere lo scalo funzionale, Bitetti ha già scritto al ministro Piantedosi chiedendo di sbloccare l'istituzione del presidio di polizia, oggi ancora mancante. Spostiamoci a Pulsano. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha firmato un'ordinanza per tutelare gli animali domestici dalle temperature estive. Fino al 15 settembre, dalle 9 alle 19, sarà vietato lasciare cani e gatti su balconi, terrazze o cortili privi di una copertura solare adeguata. I proprietari dovranno garantire sempre ombra e acqua fresca. Il provvedimento, nato dopo numerose segnalazioni di animali a rischio disidratazione, prevede sanzioni da 150 a 500 euro. Nei casi più gravi di pericolo, la polizia locale e le guardie zoofile potranno far scattare il sequestro dell'animale. E ora parliamo di sport. Torna il Mediterraneo Open Water a Taranto. Dall'11 al 13 settembre le acque del Morrevo ospiteranno la sesta edizione della tappa del Grand Prix Italia di nuoto in acque libere della FIN, la manifestazione capace di unire lo sport alla valorizzazione dell'ecosistema marino. Infatti il ruolo del mare quest'anno diventa motore di sviluppo economico, culturale e occupazionale. Un tema fondamentale discusso ieri all'interno del talk Un mare di competenze, organizzato all'ex convento di Sant'Antonio. Per Massimo Donadei, presidente del comitato organizzatore del Mediterraneo Open Water, l'incontro ha evidenziato l'importanza della blue economy e della formazione d'eccellenza per il futuro del territorio ionico e per le nuove generazioni. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta

0: zoppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Super Trailers,
2: dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Taranto.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: New hit.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta. Ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella. Non è mai troppo tardi. Beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché

0: nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia è circondata dal mare, e poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti vi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Biglietti per i 20° giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

e siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè l'hanno creato, hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto, stretto, stretto, stretto, stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio, è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè, no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Niceforo Foca, cioè vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene, è rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore Niceforo Foca: per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Niceforo Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva, la città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV.

0: Radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: lo stretto è completamente chiuso.
4: Conflitto russo-ucraino, un attacco con droni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
3: La cronaca: prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella: ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
4: 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni. Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime di 42 e 55 anni erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
3: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
4: Il calcio: tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con un successo. Stasera alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto. In campo le grandi deluse: Francia e Inghilterra.
3: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che, se poi vogliamo, Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport, c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica, c'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, facevano, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rockstar, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, Pizzichicchio e Cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino, di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone, per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale il conducente che ieri ha travolto una donna di 60 anni all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco a Taranto. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. Gli agenti erano già sulle sue tracce avendo trovato l'auto, una Smart grigia, danneggiata vicino alla sua abitazione. Prima di investire la passante sul marciapiede, il mezzo ha avuto una condotta anomala, urtando veicoli in sosta e un autobus, per poi fuggire senza prestare alcun soccorso. E mentre la vittima resta ricoverata al Santissima Annunziata, gli investigatori ora stanno ricostruendo l'esatto percorso per verificare ulteriori responsabilità a carico dell'automobilista. L'aggressione dell'infermiera del pronto soccorso all'ospedale San Pio di Castellaneta, che ha portato all'arresto di un 47enne, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario nel Tarantino. Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Taranto, ha espresso profonda solidarietà alla vittima, definendo l'atto inaccettabile e chiedendo alle istituzioni interventi urgenti per garantire ambienti di lavoro protetti. Difendere chi cura, ha detto Volpe, significa difendere la salute di tutti.

tutti. Definire lo scalo di Grottaglie come l'aeroporto del Mediterraneo è l'unica visione strategica per il nostro futuro. Lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, confermando le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla necessità di superare l'isolamento ionico. L'evento sportivo, ha detto Bitetti,

Il sindaco Pietro D'Alfonso ha firmato un'ordinanza per tutelare gli animali domestici dalle temperature estive. Fino al 15 settembre, dalle 9 alle 19, sarà vietato lasciare cani e gatti su balconi, terrazze o cortili privi di una copertura solare adeguata. I proprietari dovranno garantire sempre ombra e acqua fresca. Il provvedimento, nato dopo numerose segnalazioni di animali a rischio disidratazione, prevede sanzioni da 150 a 500 euro. Nei casi più gravi di pericolo, la polizia locale e le guardie zoofile potranno far scattare il sequestro dell'animale. E ora parliamo di sport. Torna il Mediterraneo Open Water a Taranto. Dall'11 al 13 settembre le acque del Morrevo ospiteranno la sesta edizione della tappa del Grand Prix Italia di nuoto in acque libere della FIN, la manifestazione capace di unire lo sport alla valorizzazione dell'ecosistema marino. Infatti il ruolo del mare quest'anno diventa motore di sviluppo economico, culturale e occupazionale. Un tema fondamentale discusso ieri all'interno del talk Un mare di competenze, organizzato all'ex convento di Sant'Antonio. Per Massimo Donadei, presidente del comitato organizzatore del Mediterraneo Open Water, l'incontro ha evidenziato l'importanza della blue economy e della formazione d'eccellenza per il futuro del territorio ionico e per le nuove generazioni. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

E siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di love story, di storie d'amore che hanno come sfondo Taranto. Beh, sarebbe anche fin troppo facile parlare delle classiche storie d'amore, io invece voglio raccontare una storia d'amore molto famosa e che all'epoca diede anche un po' di scalpore. Magari anche oggi ci meravigliamo un pochino di questa storia d'amore. Beh, la storia d'amore tra Michele Pierri e la grandissima Alda Merini. Alda Merini che oggi è osannata in ogni dove, però all'epoca era già un qualcosa di nicchia, la conoscevano soltanto i veri intellettuali, i veri cultori della poesia. Stiamo parlando dei primi anni Ottanta. Alda Merini, poetessa dal passato abbastanza tormentato, insomma lo sappiamo tutti, il suo passato, soprattutto per i suoi problemi, insomma, di salute mentale. Questa donna molto forte che scrive delle poesie anche molto molto forti, se vogliamo sotto alcuni punti di vista per l'epoca innovative, era una donna veramente di rottura, si innamora di un tarantino, il nostro Michele Pierri, anche egli poeta, però ancor prima di essere poeta era insomma un cardiologo molto molto stimato. Beh, che cosa fanno? Iniziano questa relazione epistolare innanzitutto, quindi prima per lettere e poi per telefono. Siamo nei primi anni Ottanta, all'epoca non c'erano le tariffe flat, c'era praticamente soltanto la SIP, quella che era la SIP, alcuni di voi ancora se la ricordano. Insomma, dopo numerosi mesi e telefonate lunghissime ed una bolletta pare che si aggirasse intorno al milione di lire del vecchio conio, alla fine decisero di convolare a giuste nozze e intorno al 1983 Alda Merini, cinquantenne per l'epoca, insomma oggi 50 anni è niente, io sono quasi cinquantenne però non si dice, però all'epoca 50 anni erano tanti, quasi cinquantenne, si sposa con il nostro Michele Pierri, vive per un po' di anni qui a Taranto e molti se la ricordano, insomma, in quel periodo, questa donna così estrosa che camminava anche per le strade del centro, la mattina scendeva, si prendeva il caffè, si sedeva al bar con la sua bella sigaretta, iniziava a scrivere e regalava anche le poesie, non più di un tanti tarantini, insomma, hanno a casa degli scritti autografi di Alda Merini. È una cosa stupenda questa cosa qua, però lei faceva così, lei scriveva e regalava per strada, meravigliosa, e lei visse appunto fra Taranto, ma anche Crispiano, avevano una villa a Crispiano. Questo matrimonio era un po', non era visto benissimo perché è un po' in controtendenza, però è stata una storia d'amore molto forte. Lei stessa scrisse «O Pierri, ti ho amato così profondamente che sono caduta in un baratro di solitudine», cioè la nostra piccola Petta furibonda è anche un po' tarantina, milanese sì, ma anche un po' tarantina. Il matrimonio finì perché lei purtroppo ricadde nei problemi, insomma, che aveva mentali, si dovette nuovamente ricoverare, quindi lasciò Taranto. Però è una storia molto bella, una storia moderna ed è una storia veramente che dovrebbe essere d'esempio per molti. Non hanno pensato a nessuno, non hanno pensato ai ben pensanti, si volevano bene, volevano stare insieme. Alda Merini e Michele Pierri, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia.

0: Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Eccoci verso la fine, andiamo verso la fine di questa puntatissima dedicata soprattutto alle donne di Taranto, e rimane qui con me, c'è ancora Marianna, perché abbiamo parlato in apertura di trasmissione, la santa nata a Taranto.
1: Io non sono santa, sono una donna ma non sono una santa.
0: Ma non siamo, questo e la mettiamo via. Abbiamo parlato di donne nell'imprenditoria già dagli anni 30, abbiamo parlato delle donne dell'antichità, della Taranto, della Taras, nostra Taras antica, che erano purtroppo avanti, abbiamo parlato di donne nello spettacolo. Ma di maciare, di streghe, di veggenti, non vogliamo parlare perché
1: sì,
0: ce l'abbiamo avute. Ma al di là della donna che sta qui a fianco a me, che è un po' maciara, però visto che dobbiamo chiudere in bellezza con le maciare, parliamo di maciare.
1: Hanno avuto una molta importanza anche nella storia comunque.
0: Ma proprio nella società erano importanti.
1: Sì, sì, sì,
0: già a fine Ottocento, cioè
1: abbiamo
0: andare dalla maciara.
1: Già, no?
0: Esatto, cioè veniva considerata una strega.
1: Della storia già.
0: Esatto, sì, ma tra l'altro proprio come figura sociale la maciara era

0: e permettimi di dire, secondo me pure adesso è perché qualcuno ci va ancora, dalle maciare erano una cosa fondamentale, perché comunque dalla maciara si andava pure per guarire eventualmente, sì, che ne so, i vermi, la famosa pratica per togliere i vermi ai bambini, l'affascino, il mal di testa, sì, sì, e c'era anche un mercato di iatture che andava,
1: sì,
0: forte,
1: sì, sì, sì, sì,
0: cioè proprio le iatture, cioè ci si rivolgeva alle maciare che facevano magia nera, sì, come ad esempio era una in Città Vecchia dalle parti di via Garibaldi, Anighe Ted, fino a 800. Anighe Ted, tra l'altro, era il soprannome, non è il suo vero nome, però Anighe Ted significa, qua ci voleva Alfredo Bianchi, tutta colpa di Alfredo. Anighe Ted vuol dire malforme, brutto, e infatti pare che fosse bassina, si vestiva sempre di nero, era brutta, ce l'aveva tutte lei e giustamente portava anche la nomina di essere
1: in questo modo,
0: sì, e la nomina anche di essere una forte iettatrice. E faceva proprio le pratiche di magia nera,
1: sono comunque comuni tutt'oggi,
0: perché c'è qualcuno, c'è qualche folle, sì, che si mette a fare pure queste cose,
1: sì,
0: qua,
1: sì, sì, sì.
0: E la Anighe Ted però faceva la magia nera, la magia nera, ma c'erano anche delle maghe, non delle maghe, delle medium primi del Novecento,
1: quelle
0: Donna Rachele,
1: si sì, parlavano con i morti,
0: parlavano con le al di là, esatto, sì. Donna Rachele Peluso, ce ne parla Giacinto Peluso, però non erano parenti, i primi del Novecento, lei addirittura si trovava in, abitava proprio in vico Sant'Agostino, c'è una storia pazzesca su questa donna, perché lei rimase, il marito era tappezziere, esatto, c'era una storia legata alla figlia, perché le morì questa bambina, lei praticamente dopo la morte della figlia trasformò la sua casa in un santuario, cioè tipo con le statue della Madonna,
1: diciamo.
0: No, ma proprio il santuario con le statue, con la statua di Gesù Cristo a grandezza naturale, a questi livelli, e iniziò a parlare con Maria Giuseppa. Chi era Maria Giuseppa?
1: Il teschio di questo, un teschio,
0: però non sappiamo da dove avesse preso. Lei parlava con questa Maria Giuseppa e intercedeva,
1: riusciva a comunicare con il,
0: esatto,
1: mondo dell'aldilà,
0: e c'era proprio la fila, cioè proprio storicamente accertato che negli anni 30 c'era la fila a Vico Sant'Agostino, e non c'erano classi sociali particolari, cioè tutte le classi sociali, uomini, donne, andavano da Donna Rachele per parlare con l'aldilà e avere dei responsi. In ultima, andiamo poco nell'antichità,
1: nell'antichità ne avevamo tantissime,
0: la Sibilla, le Sibille, la Sibilla,
1: tant'è
0: identica,
1: che c'è un mazzo di carte che si chiama Sibille, che sono quelle più pettegole fra tutti quelli che si leggono, tipo i tarocchi, le carte napoletane. Le Sibille sono quelle più pettegole.
0: E noi a Taranto avevamo la Sibilla, lo sai? La Sibilla Delfica, rappresentata addirittura da Michelangelo sulla Cappella Sistina, fra i veggenti. La Sibilla Delfica era così potente che addirittura Romolo venne qui a Taranto, secondo tradizione, per chiedere un responso, sì, sulla sua vita. E lei, ovviamente, era una Sibilla, parlava per oracoli, gli diede una serie di 14 lettere che portò, queste 14 che poi vennero portate alla Sibilla di Eritrea, vennero tradotte e praticamente diceva a Romolo: stai sereno che a Roma andrà tutto bene, l'impero romano. Però abbiamo le Sibille, quindi
1: sì,
0: delle,
1: sì,
0: carte,
1: abbiamo un mazzo
0: pettegole,
1: di carte che si chiama Sibille, che sono quelle più pettegole per tutte le carte, quindi se qualcuno vuole sapere qualcosa, anche chi non è, diciamo, pratico nella lettura delle carte, usa le Sibille, e quelle sono le più pettegole, ti dicono tutto.
0: E anche per oggi, con la Sibilla e con la tarantinità, è tutto. Io e Marianna vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre qui, stesso canale, stesse frequenze, non è mai troppo tardi, dalle 8 alle 10 il sabato mattina, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto e non vi aspettiamo per cominciare.
2: Let's go. Sounds good.

0: blogger at one time.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. Ieri l'appello al presidente della Repubblica Mattarella prima di entrare nel penitenziario. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza, ha detto Rogero. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
4: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
3: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa, Fedorov, nominando al suo posto ad interim Khmara.
4: Salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione.
3: Sarà un weekend bollente quello alle porte prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia, ma l'Italia resta ancora divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in quattro regioni: Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
4: Siamo al calcio e il giorno di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera.

0: da Miami alle 23 ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
5: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Io confesso di non aver minimamente sentito né letto i cantanti del primo maggio, la line-up ufficiale, quella di Roma. In compenso, diciamo, ho visto che anche su Taranto le cose non erano messe assolutamente male. Solo una cosa, facciamola un po' di polemica, Carmi.
2: Sì, andate.
1: Posso dire che una vergogna,
2: no,
1: che
2: schifo, veramente sono a disagio, diciamo.
1: La RAI non ha menzionato neanche una volta in nessuna trasmissione il concerto del primo maggio a Taranto.
2: Taranto.
1: Conosci?
2: Mai sentito.
1: Cioè roba che ieri sera io sono entrato che era tardi, erano quasi le 9 abbondanti, diciamo. No, ancora non erano le 9, ma il biglietto che mi è stato strappato era 48.000, eccetera, eccetera. Ci saranno state almeno 50.000 persone. Ho visto un palco veramente ben fatto, non una parola sulla nostra rete nazionale, che è diventata sempre di più la rete di regime. E non è molto carina come cosa.
2: Beh, no, io già lo vedo, insomma, nei vertici Rai.
1: Fate un paragone tra i vari telegiornali, così sentitene due o tre a caso.
2: Io devi sapere che ho la tendenza a sentirli un po' tutti. Cioè, mi piace, no?
1: Sei uno che si fa del male.
2: Sono uno che si fa del male, perché voglio capire, no? Allora sento un po' quello di Canale 5, poi sento Rai 1, poi sento Rai 2, poi metto Rai 3, poi metto, che ne so, Telenorba, poi. Cioè, tendo, no, a voler ascoltare per capire, perché poi la verità spesso è nel mezzo, ma mi sono reso conto che la verità spesso non c'è.
1: No, la verità non esiste. Esiste la narrazione, quella che noi facciamo anche qua, voglio dire,
2: sì,
1: normalmente si fa nelle fiction, cioè un bravo scrittore, un bravo autore sa fare della narrazione, quindi ti prende un qualcosa di inconsistente e ci crea su un meraviglioso romanzo,
2: noi,
1: oppure una trasmissione, noi, eccetera. Se la narrazione ve la fanno sulle cose che succedono ogni giorno, insomma,
2: sì,
1: potrebbe non essere proprio il massimo.
2: Ma sì, ma io già lo vedo il vertici Rai. Signori, io parliamo del primo maggio, a farlo fare a Rai 3. No, ma noi ne parliamo il primo maggio a Taranto.
1: Dove?
2: Taranto.
1: Aspetta, io sta
2: sentita,
1: me la ricordo.
2: Ah, le cozze.
1: Me la ricordo. No, poi ci hanno detto che la dobbiamo cancellare, non me la ricordo più.
2: Vabbè.
1: Deve mettere il pezzo di dopo? Vabbè, arrivano gli Oasis. Sembrano gli Oasis, in realtà è un Robbie Williams dannata che si è riuscito a tirar fuori.
2: Vabbè, Robbie, cioè, hai sentito gli Oasis, l'hai fatto, cioè, non
1: è presente
2: un po' di ispirazione.
1: Ti dicono che devi essere forte, tu credi di dover essere forte, invece poi scopri che anche Robbie Williams, e poi tutta sta grande
2: lì,
1: forza non ce l'aveva.
2: Vabbè,
1: ci riconcilia col mondo questa canzone, Strong.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone.

ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Ma tu ti rendi conto? Noi stavamo parlando di Bruce Springsteen e stavamo parlando di là della nascita di un album che nel suo essere completamente diverso dagli altri album del boss è stato iconico. Nebraska, ne abbiamo parlato anche tante volte qui in radio, abbiamo anche passato qualche pezzo
1: e poi ci siamo trovati con
0: da cui non è stato tratto mai un singolo vero e poi ci ritroviamo con sono cose che capitano.
1: Ma si parlava di Lee Gis, del che è un grande estimatore del buon Bruce, che insomma Nebraska è stato che poi il film ruota tutto intorno lì, no? Intorno fondamentalmente alla volontà sua ferma di tirar fuori quel tipo di sound, quel tipo di prodotto in un momento storico in cui
0: di tirar fuori se stesso in un momento storico
1: andava
0: in cui
1: tutt'altro.
0: Andava tutt'altro ma soprattutto lui stava andando fortissimo con quel tutt'altro.
1: Assolutamente.
0: E a un certo punto lui non si riconosce più in quello e dice no, fermi tutti, questa è una parte di me, però c'è questa parte che è urgente che io tiri fuori e dovete farmelo fare. E la cosa bella, perlomeno nel film, ma credo che poi sia insomma un estratto della realtà, è il suo discografico dell'epoca, o forse più che il suo discografico era il suo producer, quello che gli dà completa fiducia, che gli dice
1: sì, esatto,
0: io non la capisco questa cosa qua, non mi arriva, però deve essere fatta come dice Bruce.
1: Assolutamente.
0: Questo disco deve uscire, questo guarda, matrimonio sa da fare. No, non sa da fare.
1: Tra l'altro mi viene in mente che un po' tutti i grandi sono così, perché io ci ricollego, anche se magari potrebbe non c'entrarci nulla, il nostro buon maestro della musica italiana, chi è il nostro maestro della musica italiana?
0: Guarda, ne abbiamo tanti, però il maestro potrebbe essere Franco Battiato.
1: Assolutamente, era proprio lui, Franco Battiato, che a un certo punto veniva da un ambiente psichedelico dove faceva musica tutta molto molto particolare e a un certo punto dice: ho deciso che devo fare successo.
0: E vai giù di bandiera bianca, di centro di gravità permanente.
1: E a quel punto tira fuori queste. Scrive per Giudy Russo, scrive. Quindi comunque tira fuori delle grandi hit che però all'interno avevano sempre un grande significato. Avevano sempre.

0: grande, una profondità di testo, una profondità di contenuti, quindi in qualche modo le maschera. C'era Mozart che diceva, quando componeva, diceva: questa la faccio per me, questa la faccio per il pubblico.
1: Ma vedi, stai telefonando, no? Mina. Ta ta ta ta ta. È quella, quelle tre note che si riproducono,
0: che si
1: per tutta la canzone, sono una grande imposizione di Ennio Morricone.
0: Eh sì.
1: Uno dice Ennio Morricone, ah vabbè, la musica colta di... Eh no, stai telefonando? È Ennio Morricone insieme a tanti altri pezzi. Questo insomma per dirvi che oggi siamo stati con Nicola cazzeggioni fino a un certo punto, ma con significato.
0: Assolutamente, sempre con significato. Bisogna credere in
1: profondi
0: se stessi e in quello che si vuole portare avanti. Ma non fermatevi qui, perché fino ad ora siamo stati allegri.
1: Adesso arriva Stefano e vi facciamo un culo così.
0: Ah, quindi adesso vi spaccheremo.
1: Sappiate,
0: no,
1: sappiate che
0: grande Stefano ci fa pensare.
1: Prima lo zuccherino e adesso la carota. Ma d'altronde la vita, che cos'è se manca la carota? Se no, se fosse solo zuccherino, diabete basta.
0: Non avremmo 200 uccelli a casa della signora, ecco, insomma, no, di cui parlavamo prima, ecco.
1: Signora mia, lei mi casca sull'uccello, diceva
0: il buon Mike.
1: Ma chi lo sa, chi lo sa. Per creare atmosfera, però, arrivano già i Radiohead, e questo già la dice lunga. Ciao Nico, a sabato prossimo.
0: Ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: È proprio di felicità, in un certo senso stiamo anche parlando. Sì. Forse, ecco, felicità non è proprio il termine esatto, però come possiamo chiamarla?
3: Allora, parliamo di leggerezza, ecco. Però diamo anche una connotazione a questa leggerezza. E intanto diceva Claudio Naranco, che più che leggerezza parlava di rilassatezza, che in paradiso si entra rilassati, no?
2: Sì.
3: Come sperimentarla? Come trovarla questa rilassatezza?
2: Guarda, questa è una cosa da mille. Quindi attenzione, alzate il volume della radio adesso.
3: Esatto.
2: Attenti.
3: Non do ricette universali,
2: insomma,
3: però è quello che ho sperimentato sulla mia pelle.
2: Un aiutino.
3: Il programma SAT, che è questo programma meraviglioso che ha ideato Claudio Naranco, proposto questo modello integrato, no? Che ha a che fare con tre, diciamo, punti cardine. Una è l'autoconoscenza. Quindi attraverso l'autoconoscenza, la conoscenza di sé, dei propri meccanismi caratteriali, possiamo comprendere anche da dove viene questa amarezza, questa pesantezza e tutto ciò che diciamo che comporta, per iniziare a disidentificarci un po' col nostro ego. Poi c'è un'altra via che sembra non pertinente, ma lo è, che è la meditazione interpersonale. Che significa?
2: Questa non la conosco proprio.
3: Che è una pratica meditativa meravigliosa, perché siamo abituati a pensare alla meditazione
2: una
3: come...
2: una cosa che fai da solo.
3: Esatto, un momento da solo, di silenzio, è tutto giusto.
2: Certo.
3: Claudio Naranco ha inventato questo modello, che fondamentalmente si sostanzia in questo: due persone si mettono l'una di fronte all'altra, c'è un primo momento di, diciamo, di meditazione in solitaria, a un certo punto si aprono gli occhi e ci si incontra con lo sguardo, che è uno sguardo che non ha giudizio verso l'altro e che non si aspetta niente dall'altro. Quindi che succede? Che in questo incontro, quando è profondo, cadono le rappresentazioni di noi, cade un po' il nostro carattere, il nostro ego, e ci guardiamo profondamente. Questo che cosa ha a che fare con la rilassatezza? Ha a che fare proprio in questo, cioè che far cadere le nostre maschere, far cadere il nostro ego, anche per pochi secondi, perché poi è una pratica anche...
2: Ti toglie da un ruolo, no?
3: Ti toglie la responsabilità di recitare. Esatto, quella responsabilità che comporta pesantezza,
2: certo,
3: che comporta amarezza. E poi il dionisiaco.
2: Che è una cosa che è molto, come dire, borderline. Molti non hanno capito granché del dionisiaco.
3: Diciamo che
2: non è Bacco, tabacco e Venere, come dicevamo fuori onda.
3: No, ma anche quel Bacco, tabacco e Venere,
2: che ci può anche stare, volendo.
3: Diciamo che culturalmente il dionisiaco è stato criminalizzato, è stato demonizzato. Ma che cos'è? Cioè stare nel piacere di fare le cose, no? Quindi nella danza, per esempio, nel canto, nel teatro, fare tutto ciò che è un'espressione del sé, non del carattere. Con leggerezza, ma con presenza. Quindi godere delle piccole cose che la vita ci riserva, e ce le riserva tutti i giorni se noi le vogliamo vedere. Attraverso il dionisiaco riusciamo a smontare quella pesantezza, quell'amarezza, e forse arriviamo rilassati, e quando bussiamo qualcuno ci apre.
2: Ragazzi, è stata una bella strada fatta dall'amarezza fino alla rilassatezza, quella con Stefano oggi. Noi ti ringraziamo come sempre e ti diamo appuntamento alla prossima.
3: Alla prossima, io ringrazio
2: voi. Mi sa la prossima non ci sarai, l'altra ancora.
3: Esatto,
2: credo.
3: Se ho ben
2: capito.
3: Ti ricordi tu, non mi ero ricordato io.
2: Mi ricordo io. Bella canzone che arriva adesso, i sogni che dovrebbero servire anche quelli, no?
3: Certo, seguirli
2: qualcosa,
3: soprattutto.
2: Seguirli, ma quelli che facciamo la notte magari a spiegarci anche qualcosa di quel che siamo.
3: Certo.
2: I Cranberries hanno fatto veramente dei sogni una bella canzone. Questa che arriva adesso, che è stata anche colonna sonora di un film, era C'è posta per te, non so se ti ricordi,
3: no,
2: non quello con la
3: no,
2: De Filippi,
3: no, no, però la splendida Meg Ryan.
2: Quel film non era affatto male, andrebbe rivisto. È natalizio, a dir la verità. Ciao Stefano.
3: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto,

0: telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Che atterraggio che facciamo con questa canzone qua. Quasi quasi atterriamo in un altro tempo, no? Perché sembra proprio una canzone che arriva da un altro tempo. Eppure non sono passati poi troppi anni da quando è stata pubblicata da Vinicio Capossela. Mi piace perché non c'è niente di pulito, non c'è niente di rassicurante al suo interno. È proprio istinto e ossessione, è una specie di ferita.

una rosa appunto bella ma con le spine sempre in vista. E Capossela la racconta in questo suo modo così teatrale, un po' sghembo, sospeso tra la ballata antica e la confessione ubriaca, un po' quello che abbiamo fatto per queste due ore qui. Ma sì, che ci piace poi chiudere in maniera rassicurante. Senti Olivia Dean.

che bella questa canzone di Olivia Dean, così leggera eppure davvero non superficiale, un po' quello che abbiamo cercato di fare in queste due ore, mantenendoci leggeri, cazzeggiando con Nicola, cercando di entrare un po' più approfonditi nelle cose del mondo insieme a Stefano, ma comunque restando per quanto possibile in una sorta di meravigliosa superficie, no? Di leggerezza, di appunto, sai, con gli abiti quelli non troppo stirati, un po' più rilassati, che ci sta. Poi questo è un bel weekend che, vento a parte, insomma, ci accompagna in qualcosa di lungo e di piacevole, e che ci piace. Puoi pensarla anche così, pensarla proprio, chiuderla in questa maniera proprio delicata. Senti che arriva adesso questa canzone di Aaron, è bellissima, proprio l'ultima di oggi, poi ci salutiamo alla fine, però si chiama Wonderful Thing.

0: Allora, prima di salutarci, proviamo a fare una cosa semplice. Lasciamo una parte, lasciamo aperta una piccola fissura nella giornata che verrà. Non riempiamola subito, non organizziamola. Magari proprio lì, in quello spazio che sembra inutile, succederà qualcosa. Una parola, un incontro, un pensiero. Se la serendipità esiste davvero, e io credo di sì, non è un colpo di fortuna. È un modo di stare al mondo, è un modo gentile, attento, un po' disordinato, sicuramente, ma vivo. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Nel frattempo, se vi capita qualcosa di bello senza averlo cercato, non archiviatelo troppo in fretta. Tenetelo lì, come si tengono le cose importanti. Buon fine settimana.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.com.

0: www.radioticino.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
4: Manchi da un po'.
5: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
6: Decollo autorizzato.
5: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
7: Che facciamo?
3: Cerchiamo superstiti. Squalo! Squalo!
7: Papà!
3: Andiamo!
8: Dov'è il mio fratellino?
9: Tranquillo, andrà tutto bene.
8: Lo sai che non è vero!
3: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
1: Come si sente oggi?
7: D'accordo. Diamo un'occhiata.
1: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
1: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
0: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
0: Se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua.
10: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
11: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
12: Lo vedi?
0: Mio padre sta per tornare.
12: Sei tornato per vendicarti.
10: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: insieme.
1: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
0: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, alla regia, alla parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, anche in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. In tutta la Puglia e tutta la Basilicata, oggi tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, di cose molto importanti, notizie, informazioni e la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Mi raccomando, come al solito, scrivetemi al 339-680-6868 e adesso partiamo con la New Hit.
4: Cittadella, New Hit.

0: Lissa, il pezzo in Memory of You su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Siete sintonizzati su 96.5 FM, canale 94. Mi raccomando, scrivetemi 339 680 6868, se volete intervenire in diretta 099 47 30 144, e se volete scriverci una mail potete farlo a redazione@radiocittadella.it. adesso facciamo una breve pausa, ci risentiamo e ci rivediamo tra poco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Lemon Tree, mamma mia, per il nostro Vamos alla Playa non sentivamo questo pezzo dal 1995. Questa band tedesca, Fools Garden, mamma mia, che belli. Il testo, questo testo parla di questo ragazzo che aspetta una ragazza sotto l'albero dei limoni, usando i limoni come un simbolo, un mezzo e mezzo tra tristezza ma anche bellezza. Quindi questo è molto molto molto carino, che carino, che carino. Amici, detto questo, io voglio capire adesso se noi siamo o no collegati. Non siamo collegati, molto bene, molto bene. Mi fa piacere quando non riusciamo a raggiungere telefonicamente i nostri ospiti, e questo è molto particolare perché avrei voluto tanto parlarvi dello spavento di questa notte, perché a Lama, quindi in una zona di Taranto, intorno alle 3:30 hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane, e volevo un po' sapere da chi vive. C'è Stefania? Ok, benissimo. Allora Stefania, eccoci. Ciao Stefania.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora, sei sveglia, sei a posto, è passato lo spavento? Cos'è successo? Stanotte alle 3:30 sappiamo che hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane a Lama, quindi un grande spavento. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, presumibilmente arrivati in motocicletta, hanno fatto esplodere il bancomat nel tentativo ovviamente di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Peccato però che non c'era una lira, come si dice.
1: Sì. Sì, erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
0: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
1: punto.
0: Sì,
1: perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
0: Ah, ho capito, invece, capito.
1: Poi c'è il palazzo sul primo piano, è danneggiato il balcone, io abito

0: nel balcone corrispondente dall'altro lato.
1: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo, perché era sotto.
0: Eravamo tutti affacciati, eravamo, infatti erano ancora lì quando i malviventi erano ancora lì, eravamo tutti affacciati, li abbiamo visti.
1: Ah, beh, interessante, perché voglio dire, creare un botto del genere e restare lì è proprio una roba da geni proprio. Quindi...
0: No, ma poi ci sono i contatori del gas, cioè la cosa più
1: mamma
0: pericolosa
1: mia.
0: È che noi abbiamo i contatori del gas proprio vicino all'ufficio postale, come in tutte le palazzine, quindi...
1: Certo.
0: Poteva essere davvero
1: una strage, perché a quel punto, se fossero esplosi i contatori, adesso non sono un tecnico, però suppongo che comunque sia una cosa molto pericolosa, e disparte del fatto che è pericoloso provocare un'esplosione sotto un'abitazione, quindi va da sé che al di là del balcone che è stato danneggiato e dell'ufficio postale, perché penso che oggi sarà tutto inagibile.
0: Allora, io adesso non sono scesa, vedo un viavai di macchine, ma credo che dipenda dal fatto che stanno, diciamo, togliendo tutte le macchine parcheggiate in quell'area. Chi non ha sentito è da qualche altra parte.
1: Eh sì, perché bisogna mettere in sicurezza sicuramente l'area.
0: Hanno, diciamo, transennato tutta la zona, ci sono ancora forze dell'ordine, però credo, insomma, che l'ufficio postale non stia funzionando.
1: Pensate, e Stefania, pensa... che bastava saper leggere, perché c'era proprio sul bancomat affisso un avviso che informava gli utenti che lo sportello non conteneva denaro di notte, quindi ovviamente questa è una misura adottata proprio perché è considerato particolarmente esposto al rischio di assalti. Quindi...
0: Ma che poi io ho il conto, abitando qui sopra, il bancomat funziona solo delle ore di apertura
1: dell'ufficio.
0: Io poi sono un ex dipendente, quindi so bene che hanno questa misura, che hanno tolto i contanti quando l'ufficio chiude.
1: Okay. Quindi non c'è possibilità né di prelevare e né di ovviamente rapinare.
0: Il pomeriggio non è possibile ritirare soldi dal bancomat di posta.
1: Perché di quello di là, perché l'ufficio è chiuso. Benissimo, Stefania, io sono vicina a te, ovviamente a tutte le persone, a tutti voi che questa notte avete preso questo spavento e questa cosa che sicuramente non va bene, in disparte di tutte le misure che adesso adotteranno per la sicurezza intanto degli impianti e dei luoghi in cui siete voi, e ovviamente per fare sicurezza da un punto di vista proprio della criminalità. Quindi io ti ringrazio per questa testimonianza, un abbraccio a tutti quanti voi e ci aggiorniamo presto, va bene? Grazie Stefania.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Emma Fabri Fibra Antidroga, questo è il loro nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadellatv.it, sul nostro DAB Plus, le frequenze Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV, canale 94 digitale terrestre, Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un appuntamento, perché a Taranto arriva a Crescere Genitori, per dare gli strumenti per proteggere i propri figli e i bambini. Domenica 19 luglio 2026, dalle 10

0: 10:45 alle 13 al Teatro Crest di Taranto si svolgerà questo evento. Io voglio parlarne proprio insieme ad Ambra Bernazzani, che è la coordinatrice della Rete Nazionale Istruttori Salvagente Italia. Buongiorno Ambra, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, essere genitori significa, voi lo dite, crescere insieme ai propri figli, questo in generale è così. Ogni fase della loro crescita porta nuove sfide, nuovi rischi, nuove responsabilità. Proprio per questo nasce Crescere Genitori, che cos'è?
1: Allora, il nostro evento è un evento che nasce un po' da quello che siamo, no? Noi siamo un'associazione, una no profit, che da anni si occupa di formazione e di progetti sociali, con un unico obiettivo che è quello di proteggere la vita dei bambini. Partiamo da un po' di dati. Ogni anno in Italia 500 bambini muoiono per cause prevenibili, quindi non per malattie improvvise incurabili, ma per eventi che capitano e a cui noi cerchiamo di dare una risposta, e la nostra risposta è la formazione. Quindi questo evento a teatro si contestualizza nella nostra missione, che è quella di combattere contro queste morti, proteggere la vita dei bambini partendo proprio dalla formazione, che è l'arma più potente che abbiamo. E questo facciamo a teatro, quindi facciamo formazione.
0: Ah, benissimo, perché durante l'incontro saranno affrontati diversi temi, ce li vuoi dire?
1: Sì, parto da una frase, diciamo, che a volte a teatro condividiamo, che è la lettera di un bambino di 9 anni che scrive alla sua mamma, cioè scrive una lettera, un tema a scuola, dicendo: mia mamma, se fosse un oggetto sarebbe una gomma perché cancella tutte le mie paure. E questo è un po' il punto di partenza. L'evento parla di alcuni argomenti, ovviamente non tutti perché il tempo comunque è quello che è e dobbiamo puntare all'efficacia, con un doppio obiettivo. Il primo è quello di dare gli strumenti ai genitori per proteggere la vita dei propri figli. Il secondo è quello di far capire quanto sia importante l'esempio e l'educazione.
0: Giusto.
1: Quindi parliamo di argomenti come la sicurezza in strada. Oggi il 57%, questa è una statistica aggiornata, dei bambini non viene trasportato in sicurezza. Ora, lì dietro chiaramente non ci sono persone incoscienti, disgraziate, pazzi, ma ci sono persone non formate, e questo dipende molto anche da come noi ci comportiamo. Banalmente, la cintura di sicurezza, che è un dispositivo obbligatorio per legge, nei sedili posteriori in Italia viene utilizzata dal 34% delle persone. Quindi questo per noi è un link, cioè il nostro comportamento sbagliato, perché non abbiamo una giusta percezione del rischio, provoca poi un comportamento sbagliato verso la protezione di un bambino, che poi è quello che fa scatenare eventualmente la morte di un bambino in un incidente.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi la strada è uno degli, esatto, è uno degli argomenti che trattiamo, insieme alla tecnologia, altro argomento molto attuale. Un'altra statistica, così per far riflettere, da un'intervista recente, il 42,8% dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni si rivolge all'intelligenza artificiale per problemi di cuore, scolastici, di amicizia. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché a volte la tecnologia non è un problema, ma è la risposta a un problema, e da adulti noi dobbiamo conoscere questo argomento per poter essere delle guide per i ragazzi. Quello che vediamo però è che spesso proprio gli adulti usano impropriamente la tecnologia.
0: Assolutamente.
1: E quindi la formazione deve avere un po' questo duplice scopo.
0: Assolutamente.
1: E poi chiaramente parliamo...
0: Sì, no, dico, abbiamo le stesse idee, nel senso che Crescere Genitori proprio la spiega bene, no? È un, come dire, un titolo che spiega bene tutto quanto, perché se parliamo, anche parlerete di temi di percezione del rischio, prevenzione di incidenti, la prevenzione è importante, la percezione del rischio, come hai appena spiegato, la sicurezza in auto e il corretto utilizzo dei sistemi, tecnologie web, anche il rapporto di fiducia, perché stavamo arrivando lì, no? Dalla tecnologia web e social network al rapporto di fiducia, e poi primo soccorso e manovre salvavita con dimostrazioni anche pratiche dal vivo. Tutto questo accadrà intanto il 19 luglio dalle 10:45 alle 13 al Teatro Crest di Taranto, e poi sicuramente possono consultarvi, possono chiedervi informazioni di qualsiasi genere e tipo sui vostri social, sulle vostre pagine, giusto? Ci

0: sono le pagine dedicate.
1: Assolutamente, faremo le manovre di disostruzione anche a teatro, come giustamente hai ricordato, perché un minuto e mezzo è il tempo che si ha per intervenire in caso di soffocamento, quindi
0: mamma mia,
1: bisogna
0: proprio
1: essere formati.
0: Certo.
1: Esatto, meno della nostra intervista praticamente.
0: Assolutamente, quindi dobbiamo essere velocissimi ed essere in grado intanto di capire, già partiamo dal primo vostro tema, la percezione del rischio, no? Insieme a tante altre cose, nella cronaca di questi giorni c'è questa ulteriore, un'altra bambina risucchiata dal bocchettone che adesso è gravissima in piscina, per dire, una delle tante cose insieme a tutto il resto. Io, Ambra, ti ringrazio, spero di rivederti e di parlare con te ancora per continuare ad informare le persone, magari con piccole pillole dedicate proprio per spiegare precisamente cosa bisogna fare e come intervenire. Ti ringrazio per essere stata qua su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, e buon lavoro, a presto.
1: Grazie mille, ci trovate online sui social, Instagram, Facebook e
0: ovunque possono qua. Chiedere e poi domenica. Al Teatro Crest di Taranto. Grazie Ambra, a presto, buona giornata. Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica. No, do linea alla regia, perché con la musica? Linea alla regia, guardate Piero.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialiservice.it

0: RL.it.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio

0: Eccoci qua, di nuovo in onda, Everybody Wants to Rule the World, questo è il pezzo dei Tears for Fears. Marcello Nitti, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ah sì, beh, sono tanti, noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori, ci ascoltano sui 96.5 FM, anche sul nostro sistema DAB+. Sai che abbiamo anche il DAB adesso?
1: No, non sapevo.
0: Allora, gli FM ci sono, 96.5 FM, poi ci sono le frequenze DAB+, che sono delle frequenze digitali, quindi completamente prive, sai che l'FM, che poi noi amiamo del resto,
1: certo,
0: l'FM è quello che fa leggermente, sai, quel fruscio. Invece sulle frequenze DAB tu hai un segnale digitale, quindi perfettamente pulito. E noi siamo anche lì, poi ovviamente in streaming sui siti Radio Cittadella e Cittadella TV e sul canale 94, tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Quindi qualcuno ci sta guardando e salutiamo tutti quelli che ci guardano da ovunque, perché poi con lo streaming andiamo anche oltre,
1: sì,
0: oltre l'Italia e quindi in tutto il resto del mondo. Detto questo, noi siamo qua perché, come ogni anno, il nostro appuntamento con Marcello Nitti per la sua bellissima mostra fotografica che si chiama

0: chiama quest'anno Holly in Love.
1: Sì, è praticamente un omaggio a una grande artista, una grande attrice, e naturalmente nel complesso a quel famoso film che è stato Colazione da Tiffany.
0: Mamma mia, tu ti sei ispirato a quello?
1: Mi sono ispirato a questo film che ho visto da ragazzino, poi
0: sì,
1: l'avrò visto una seconda, una terza, una quinta.
0: Sì, sono quelle cose
1: volta,
0: che tu dici, ma
1: poi...
0: io ho bisogno di rivedere questo film. E alla fine è nata una fiamma dentro di te, no?
1: Sì.
0: Un desiderio,
1: ti ricordi
0: un'esigenza.
1: Quando uscirono le prime VHS? Allora
0: sì,
1: bisognava comprare il film.
0: Sì.
1: Dopo è uscito il DVD,
0: sì,
1: e quindi bisognava ricomprarlo.
0: Sì.
1: Penso un po'.
0: Mamma mia, che bello, che bello, assolutamente. Noi l'abbiamo fatto, il VHS, il DVD.
1: Esatto, ce l'abbiamo tutti.
0: Ma c'è una musica che ti ha ispirato particolarmente per questo?
1: Chiaramente la colonna sonora del film era scritta da Henry Mancini, la canzone che ha sostenuto tutto quel film, Moon River, che è stata anche cantata da Audrey Hepburn,
0: sì,
1: ed è rimasto un must perché è stata coverizzata da tantissimi artisti,
0: certo,
1: nel mondo, e tra cui c'è anche una bellissima versione di quasi 10 minuti di Morrissey.
0: Mamma mia, che bello. Senti, ma possiamo ascoltare un pezzettino? So che tu l'hai preparato.
1: Questo magari è l'originale. È l'originale.
0: Quello che vuoi tu ascoltiamo. Allora togliamo un attimo la base che ce l'ascoltiamo un secondo. Vai. Ok, mettiamo play un attimo, eh.
1: Aspetta.
0: Sì, un attimo, arriva, amici, arriva un secondo, perché noi vogliamo sentire l'originale, quello a cui Marcello Nitti si è ispirato.

0: facciamo noi a non ispirarci con questa musica meravigliosa? E Marcello lo ha fatto proprio attraverso questo, che è una cosa bellissima, amici. Pensate, Moon River, sì. E tu hai creato questa mostra.
1: Sì, ho lavorato a questa idea, ho preso i concetti principali di questo film e anche quelli un po' nascosti. Ho riletto per 2 o 3 volte il libro di Truman Capote, da dove è poi è stata presa la storia per fare il film. E pensate che il regista di questo film era Black Edwards, praticamente l'uomo della Pantera Rosa, quello che ha fatto quei film. E Black Edwards era un regista romantico, se vogliamo, e anche un po' burlone.
0: Assolutamente, vero.
1: Ed è stato praticamente un grande evento quando questo film fu pubblicato nel 1961, pensate un po'. E l'idea di chiamare un taxi alle 5 del mattino per andare a vedere la vetrina della gioielleria Tiffany nella Fifth Avenue poteva venire in mente solo a loro.
0: È vero.
1: E quindi la scena iniziale, bellissima, tranquilla, serena, con questa musica di accompagnamento, ci faceva vedere Audrey Hepburn con un bellissimo abito da sera, tutta ingioiellata, con un cornetto semplice, mentre scendeva dal taxi di colore giallo per poi andare a vedere questa vetrina di...
0: Ci stai facendo sognare, Marcello, guarda, ci stai proprio facendo sognare. Io ogni volta che ti ascolto i minuti volano, ma avremmo bisogno veramente di ore, di ore, di ore, tante tante ore per raccontare. E tu tutto questo lo trasformi in ritratti?
1: Sì, praticamente realizzo delle piccole storie che devo mettere in pratica, quindi sono delle nature morte, quindi vado alla ricerca di oggetti e materiali anche da creare e ricreare per avvicinarmi a quell'idea di quel momento, di quel film.
0: Mamma mia, che bello, mamma mia, bellissimo. All in Love, questo è il vernissage,
1: sì,
0: sarà domenica 19 luglio alle ore 18:30 e lo ricordiamo.

0: diamo sempre, che è in Vico
1: Quarto.
0: Vico Quarto, Agesilao, Milano.
1: 7.
0: Allora, Vico Quarto, Agesilao, Milano, numero 7, a Martina Franca, che è un po' il luogo, no? Il tuo luogo.
1: Sì, estivo.
0: Il tuo luogo estivo. E poi tutti i giorni in esterni, con luce naturale, dal 20 luglio al 2 agosto, dalle 17 alle 20, quindi si può andare sempre. In questo caso, nell'evento del vernissage di domenica 19 luglio alle 18:30, introdurrà Piero Marinò e poi ci saranno le poesie di Barbara Gordon.
1: Barbara mi è vicina da oramai 5 anni, quindi questo inizia il sesto anno. Beh, che mi accompagna con le sue poesie. Naturalmente le sue poesie hanno una loro vita, una loro strada.
0: Assolutamente.
1: E questo mi fa molto piacere, se possiamo unire e aiutarci a vicenda.
0: Assolutamente, sempre così, le contaminazioni sono sempre belle, sono sempre, riempiono e donano sempre qualcosa.
1: Grazie.
0: Sono dei valori aggiunti sempre, come lo sei tu per noi quando vieni qua. Guarda, Marcello, grazie
1: a voi
0: mille.
1: Tutti, perché siete una verità.
0: Grazie.
1: Quindi è stupendo poter sapere di venire in un centro come questo, molto bello, attrezzato, uno studio che funziona.
0: Sì.
1: E quindi il dialogo poi ci porta ad abbracciare tutta la comunità della nostra città e oltre.
0: E oltre, assolutamente. Grazie mille per le tue parole. Grazie a Marcello Nitti, linea alla regia.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. New Hit.

0: E loro sono Emma e Fabri Fibra con il nuovo singolo antidroga, nel new hit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Anette, Gisberto Nicoletti, Magoschino alla regia, alla parte tecnica. Adesso torniamo a parlare del Taranto Jazz Festival, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato di Taranto dal 24 al 26 luglio per la sesta edizione. Insomma, un programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore, confermando il festival come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio. Inizieranno venerdì 24 luglio Stefano Di Battista Quintet, poi a seguire il Gran Morricone il 25 luglio e domenica 26 luglio la chiusura è affidata a Gaetano Partipillo in The Boon Collective, con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E io ho il piacere di avere qui in videocollegamento Gaetano Partipillo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Gaetano, ben trovato. Eccoci, dovrebbe sentirmi, vediamo se mi sente. Allora, insomma, conosciamo tutti Gaetano Partipillo, grande sassofonista pugliese. Il progetto, io gli chiederò adesso in che cosa consiste il progetto che unisce jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, e voglio saperne di più, voglio veramente, sono curiosa di sapere cosa accadrà sul palco e con questo concerto bellissimo. E ovviamente vi ricordo che al termine dei concerti, per tutte e tre le serate, il festival continuerà in un angolo chiamato After Jazz, un momento informale aperto dedicato alle jam session libere. Quindi l'iniziativa sarà ovviamente ingresso gratuito, aperta a tutti i musicisti che vorranno partecipare, trasformando così il dopo concerto in uno spazio di incontro, improvvisazione e condivisione musicale. Quindi come essere in un jazz club vero e proprio, fare la jam session invece si sarà all'aperto nella Villa Peripato, in un posto molto bello, e si trova in via Pitagora 71 a Taranto. Ricordiamo sempre che l'apertura delle porte è prevista sempre per le 19:30, mentre l'inizio dei concerti è previsto per le ore 21. Ricordiamo che Taranto Jazz Festival 2026 è realizzato con il patrocinio del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Chima Mobilità, Conservatorio Statale di Musica Paesiello. Ce l'abbiamo? Forse ce l'abbiamo di nuovo in diretta. Ecco Gaetano, buongiorno, ben trovato. Mi senti Gaetano?
1: Sì, sì.
0: Oh, benissimo, benissimo, perfetto, ben trovato. Allora, domenica 26 luglio la chiusura è affidata a te, ai The Boom Collective. Ci sarà jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, con dei riferimenti a Radiohead e tanto altro. Ci vuoi raccontare cosa accadrà su quel palco?
1: Beh, come dici, sarà da divertirsi, sarà un'esplosione di suoni, di colori. Portiamo sempre la Puglia, comunque il calore della melodia pugliese, anche se il nostro riferimento è comunque la scena crossover internazionale. Voglio dire, a maggior ragione abbiamo scelto un ospite che ha già suonato con noi in contesti importanti, che dà un tocco di internazionalità, porta un po' una vena africana, ma anche una vena newyorkese, perché Hermon, per quanto sia nativo di Kansas City, è un musicista che ha vissuto molto la scena newyorkese, vive attualmente a Parigi. Insomma, un musicista con un bagaglio internazionale porterà un suono veramente molto molto particolare.
0: Poi, che bello.
1: La band è rodata da ormai 6 anni, abbiamo fatto oltre 70 concerti in giro per l'Europa, siamo stati in Brasile, insomma è una bella sfida per noi ogni volta che saliamo sul palco.
0: Assolutamente. Quando siete qui, insomma, tu sei pugliese, no? E quindi tornare a suonare, sì, in Puglia, tornare a suonare il nostro territorio, com'è? Tu pensi che la gente riesca ad avvicinarsi e capire totalmente, o c'è sempre quella, come dire, quella cosa di dire aspettiamo, vediamo? Che dici?
1: Guarda, allora, la risposta del pubblico, soprattutto in Puglia, ma devo dire anche fuori, è molto, molto, molto calda, molto entusiasta. Poi abbiamo un sacco di amici che ci seguono anche da fuori, e diciamo che il concerto di Boom Collective normalmente lascia un po' il segno.
0: Bello.
1: E di questo siamo felici, anche perché abbiamo lavorato tanto in passato per riuscire a fare un concerto che sia impattante. È la seconda volta che veniamo a

0: Taranto con questa formazione. Abbiamo fatto il Medimex un paio di anni fa, però Taranto è una città alla quale siamo molto legati perché abbiamo già suonato per Ionio Jazz anni fa, quando c'era la prima edizione del gruppo con Carolina Bubbico, c'erano altri musicisti, c'era un altro repertorio.
1: Bellissimo.
0: E adesso tornare con questo nuovo progetto è fantastico. Tra l'altro suoneremo in anteprima anche dei brani del disco che uscirà a gennaio 2027.
1: Ah, che bello.
0: Quindi repertorio anche in parte nuovo. E siamo veramente super, super felici.
1: Bellissimo, anche perché Gaetano, lo raccontiamo, no? Quanto tempo ci vuole per preparare uno spettacolo, gli arrangiamenti, le prove, tutto quanto? Ci vuole tanto tempo per realizzare?
0: Beh, diciamo che ci vuole del tempo, ci vuole, ma non tanto la preparazione, è la metabolizzazione dei brani nuovi, quindi prove che vanno comunque poi rodate in concerto, perché magari in prova tutto funziona, poi dal vivo ti rendi conto che ci sono delle cose da sistemare, quindi c'è bisogno di un tempo fisiologico affinché tutto possa scorrere in maniera proficua.
1: È vero, è così. Quindi insomma c'è questo spettacolo che noi non vediamo l'ora di vedere domenica 26 luglio per il Taranto Jazz Festival. Grazie a Gaetano Partipilo e a tutti i tuoi compagni di viaggio che sono sempre con te e che ti accompagnano. Sì. Grazie ancora per essere stato qua su Partecipiamo Taranto. A presto,
0: grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
1: Ebbene amici, sarà un bel concerto. Sicuramente così, ricordiamo, a lui e a The Boon Collective è affidata la chiusura del Taranto Jazz Festival. Domenica 26 luglio, ricordiamo che alle 19.30 si può già entrare. L'inizio dei concerti è previsto per le 21 e dopo, al termine di tutti i concerti, ci sarà l'after jazz e quindi la possibilità per tutti i musicisti che vorranno, gratuitamente ovviamente, di fare la jam. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, c'è Sienna Spyro con Material Lover. Mi raccomando amici, restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, Cittadella TV, sul canale 94 Cittadella TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

con i Velvet per il nostro Vamos alla Playa. Era il 2001 e usciva questo singolo con l'etichetta discografica Emi Music. Bello questo gruppo pop rock italiano. Amici, adesso passiamo alla generazione Z. La generazione Z è particolare in tutte le sue cose e forme e dice no al ruolo da capo. Pensate che per anni è sempre stato, come dire, tra virgolette, un obiettivo, no? Devi diventare un capo, devi fare eccetera. Oggi invece il nuovo modo della generazione Z di vivere la carriera è diverso: meno ruoli di comando, più benessere e tempo libero. Allora, l'idea tradizionale secondo cui il percorso lavorativo debba necessariamente culminare nel raggiungimento di una posizione di comando è ormai superata. Addio carriera da capo. La generazione Z cambia le regole del lavoro. Per le nuove generazioni, la crescita professionale, come riportato da un post di Iodonna, la crescita professionale non coincide più con la scalata gerarchica. È un fenomeno che si chiama conscious unbossing. I giovani di oggi ridefiniscono il concetto di carriera, dimostrando che l'ambizione non si misura con il numero di persone da coordinare, ma con il livello di benessere personale e professionale raggiunto. A confermare questa tendenza sono i dati, perché secondo un'indagine condotta da Robert Walters, il 52% degli intervistati appartenenti alla generazione Z dichiara di non aspirare a ruoli manageriali o di vertice. Più della metà dei giovani rifiuta quindi la leadership classica. Questo non significa che manchi la voglia di fare o di impegnarsi, tutt'altro. La priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Quindi si preferisce crescere ed evolvere senza l'ossessione di dover diventare per forza il capo di qualcun altro. Al centro di questa rivoluzione culturale ci sono dei valori come la flessibilità e l'adattabilità, ma soprattutto la tutela del proprio tempo, la possibilità, non so, di godersi le giornate, di gestire il tempo libero con maggiore libertà. È diventata una priorità non negoziabile, che non può essere più barattata in cambio di promozione o di una semplice posizione di prestigio. Per la generazione Z il vero successo non risiede più nel significato canonico del termine, ma legato al potere dei ruoli di comando. Significa invece mantenere un'alta qualità della vita e preservare la propria serenità, sentirsi in armonia con se stessi e coltivare una vita privata pienamente soddisfacente. Quindi questo è, sono cambiate, si sono spostate un po', no? Le priorità. Io penso che avere un'ottima qualità della vita, una buona qualità della vita, del tempo libero per se stessi, lavorare, perché bisogna lavorare, è chiaro che ci sono le proprie aspirazioni da seguire, la propria crescita personale e spirituale, la voglia di fare qualcosa di bello nella propria vita, sicuramente queste sono tutte cose che si fanno, sono tutte cose che fa bene fare per noi stessi, per il nostro lavoro, e è chiaro anche per assolvere, diciamo, dei doveri che sono quelli di tutti, che abbiamo tutti quanti. Però ecco, il tempo libero, la qualità della vita, quello che noi stiamo facendo, continuare ad evolverci, continuare ad imparare, un apprendimento continuo, un apprendimento, lo sviluppo, questo secondo me è un sì, direi che la generazione Z non sta sbagliando tanto. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica e ci sono loro due, Madonna e Sabrina Carpenter, con Bring Your Love. Questo pezzo è meraviglioso e ce lo ascoltiamo, amici. Bello, molto molto molto bello. Quindi addio alla carriera da capo, ma sì, possiamo anche fare a meno di questa carriera e pensare alle nostre priorità. Le nostre priorità sicuramente sono quelle, sì, penso anch'io, della vita serena, del lavoro, di imparare, di fare tante cose belle. Questo sicuramente è un grande obiettivo e auguro a tutti i giovani, a tutti i ragazzi di procedere su questa

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gregory Ponte, Jovanotti, DNA, questo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Bisogna pur fare qualcosa per essere produttivi, per essere efficienti, per essere più sereni. Sì, bisogna pur fare qualcosa ed è lavorare meno, un giorno in meno alla settimana. E questo è un esperimento, non lo dico io, lo leggo da un articolo di Focus, perché un grande esperimento britannico ha dimostrato che lavorare 4 giorni a settimana rende dipendenti meno stressati, più produttivi e meno inclini ovviamente alle assenze. Allora cerchiamo di capire come ha funzionato questo esperimento. Pensate che ben 61 aziende britanniche attive in diversi campi, dalla ristorazione alla finanza al marketing all'informatica, hanno sperimentato da giugno a dicembre 2022 l'introduzione di una settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati di questo esperimento, il più grande fino ad ora condotto al mondo, sono molto positivi. I lavoratori sono meno stressati, lavorano meglio e chiedono meno giorni di malattia. E la produttività delle aziende, ça va sans dire, non è affatto calata, anzi, in alcuni casi è addirittura leggermente aumentata. Meno stressati? Sì, certo, i risultati parlano chiaro. L'adozione di una settimana lavorativa di 4 giorni ha fatto sì che per il 71% degli impiegati diminuissero i livelli di burnout, ovvero esaurimento da lavoro, e che il 39% si sentisse meno stressato. Oltre a questo, le richieste di giorni di malattie sono scese al 65% e addirittura quelle di dimissioni al 57%. La spinta del Covid, secondo alcuni diversi dirigenti aziendali, l'idea di una settimana ridotta è nata, diciamo, in risposta alla pandemia, per attrarre nuovi talenti del mercato del lavoro post-Covid e come valida alternativa anche al telelavoro. Più in generale, la pandemia ci ha fatto riflettere sull'importanza di avere più tempo libero da passare con la famiglia e gli amici, e la settimana lavorativa corta ci permette di bilanciare meglio il lavoro e la vita privata. Allora, parliamo quindi di flessibilità e di compromessi. Parlare di settimana lavorativa di 4 giorni non è proprio, diciamo, corretto. Alcune aziende hanno deciso di chiudere del tutto adottando un fine settimana di 3 giorni, mentre altre hanno preferito scaglionare il lavoro dei dipendenti su una classica settimana da 5 giorni, senza che ognuno superasse le 32 ore settimanali. Facciamo un esempio: un ristorante ha calcolato la settimana di 32 ore su un intero anno solare, facendo lavorare di più i dipendenti nei mesi estivi in alta stagione e riducendo l'orario in quelli invernali. Alcune aziende, ad esempio, hanno invece richiesto dei compromessi ai propri dipendenti, tra cui una riduzione nei giorni di ferie o la disponibilità ad essere chiamati con poco preavviso al lavoro, cioè se ho bisogno almeno vieni. Ecco, il tempo libero guadagnato grazie alla settimana lavorativa corta è stato impiegato dai dipendenti per lo più per svolgere attività poco piacevoli ma necessarie, che prima si svolgevano nel fine settimana, ad esempio fare la spesa o pulire casa. Oh ragazzi, se facciamo tutti le stesse cose il fine settimana, puliamo la casa, facciamo la spesa, ma che vita è? Dovremmo uscire, passeggiare, fare qualcosa di bello, di piacevole. Insomma, in questo modo, con la settimana corta, il sabato e la domenica sono rimasti liberi per il divertimento, perché un altro giorno durante la settimana si fanno le cose che bisogna fare, per forza. Per chi aveva i figli piccoli, il giorno libero extra durante la settimana, ad esempio, è servito per risparmiare sulla babysitter. In generale, tutti hanno dichiarato di aver trovato più tempo per svolgere attività a cui sono appassionati, come la cucina, lo sport, anche aver trovato e sviluppato nuovi interessi. Quindi, bene, va bene così. Però c'è qualche lato negativo, perché per alcuni la settimana corta non è stata tutta rose e fiori, perché molti dipendenti di grandi aziende si sono detti preoccupati di avere un carico maggiore, mentre chi lavorava in ambito creativo si è detto scontento della riduzione dei momenti conviviali, perché quando si sta insieme si produce di più in ambito creativo, sostenendo che è spesso che è proprio dalle chiacchiere che nascono nuove idee, e io sono convinta anche di questo. Comunque, nel complesso, l'esperimento è stato un successo. Visti gli ottimi risultati, 56 aziende su 61, quindi il 92%, hanno deciso di mantenere la settimana lavorativa ridotta, e questo va bene, ci fa piacere, perché si sta meglio, la qualità è questa. E poi
come si dice, la vita è questa, non è che abbiamo più tempo degli altri di vivere. Il nostro viaggio ha un inizio e inevitabilmente avrà una fine, ci auguriamo il più lontano possibile, ma nel frattempo cerchiamo di vivere bene, almeno questo, dai. Soprattutto facciamo i bravi, buoni, gentili con le persone, stiamo tranquilli, stiamo calmi, che andrà tutto bene. Adesso un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Torna il Taranto Jazz Festival. 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. One, two.

E loro sono i 27. Che bello, I can stand it. Ce lo ricordiamo. E per il nostro vamos alla playa. Mamma mia, che anno era? 27, vediamo, che non me lo ricordo. Forse era anni 80. Perché non me lo ricordo? 27. I can't stand it. Vediamo l'anno. 90, no, è bello, loro non me lo ricordo, sì, dai, no, ero troppo piccolina, ero troppo piccola così. Allora, amici, detto questo, io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato di tante cose belle del nostro territorio, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato delle notizie, abbiamo parlato di tante cose della settimana corta, di quanto di noi normali, diciamo, antichi, e poi abbiamo parlato anche di come intendono il lavoro i giovani, la generazione Z. Quindi, in buona sostanza, quello che è emerso dalla lettura di questi articoli è che sia i grandi, quindi noi, che i ragazzi abbiamo la visione, o almeno l'obiettivo è quello di vivere una migliore qualità della vita producendo sempre, lavorando bene, però meno ore. Ecco, quindi questo significa la settimana corta di cui vi ho parlato prima, e significa anche concentrarsi e lavorare seriamente, perché poi non ha senso se uno lavora e non è concentrato, non sta bene, eccetera, non va bene. Quindi la cosa bella sarebbe innanzitutto fare un lavoro che si ama, perché se tu ami il tuo lavoro

Poi ognuno deve trovare la propria strada, questo è anche il senso di questo percorso e di questo cammino. Detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Adesso è il momento per salutarci e non posso non ringraziare Gisberto Nicoletti, la regia, e anche Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito precisi e puntuali domani su Partecipiamo Taranto. Passate una buona settimana, abbiamo iniziato questo lunedì e che insomma che tutto possa procedere bene. Partiamo col piede giusto sempre, mi raccomando, noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
1: Manchi da un po'.
2: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
3: Decollo autorizzato.
2: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
4: Che facciamo?
0: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
4: Papà!
0: Andiamo!
5: Dov'è il mio fratellino?
6: Tranquillo, andrà tutto bene.
0: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo.
5: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare.

0: attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Kollege.
1: Io in smart working mi trovo veramente bene.
2: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
3: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
4: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
2: Con chi?
4: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi, eh.
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
10: È alla buon'ora!
1: Che a buon'ora cosa?
10: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
11: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
11: Rimpiange l'ufficio?
4: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
13: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
14: Teletravail.
13: Teleghi?
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
15: Uno mas, grazie.
16: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
15: Grazie mille, l'apprezzo molto.
16: Dovrebbero fare un reboot.
15: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
16: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
15: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
15: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
15: Fanculo!
16: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
15: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
17: Sei davvero irritante.
15: Non in faccia!
16: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
15: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
18: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
15: Sono solo incredibilmente bello.
19: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
20: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
21: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Taranto prova a guardare verso il futuro e lo fa attraverso una serie di iniziative e proposte. Tra le proposte, quella del presidente del comitato organizzativo

0: organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che lancia l'idea di fare dell'aeroporto di Grottaglie un aeroporto del Mediterraneo. Per la cronaca, roghi notturni a Pulsano è emergenza e il sindaco chiama a raccolta i cittadini. Per lo sport, presentata la sesta edizione di Open Water, la competizione di nuoto in acque libere. Per il calcio, invece, il Taranto presenta le nuove maglie ed è sempre molto attivo sul mercato. Tra pochissimo questo e altro ancora su Cittadella News.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto

di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio. Taranto prova a costruirsi un futuro attraverso una prospettiva che vada oltre i giochi del Mediterraneo. Ci sono stati in questi giorni interventi, iniziative, tutte con un filo conduttore, lo stesso filo conduttore, pensare a costruire una prospettiva per la città e per le nuove generazioni. Vediamo il servizio. C'è una Taranto che guarda al di là dei giochi del Mediterraneo. Da una parte ci sono state le tre giornate di incontri di alto profilo organizzati dal presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Dall'altra la Confartigianato, con il segretario generale Fabio Paolillo, allunga lo sguardo già verso l'autunno, quando sarà esaurita l'euforia per la manifestazione sportiva che si chiuderà il 3 settembre. Nella tre giorni organizzata da Liviano sono intervenuti amministratori, rappresentanti delle istituzioni, università, imprese, mondo ecclesiale, professionisti, associazioni e protagonisti della cultura, che hanno condiviso idee, proposte e visioni accomunate da una domanda di fondo: quale città vuole diventare Taranto nei prossimi anni? La necessità è quella di definire un piano strategico condiviso che sia accompagnato dalla politica in modo da creare le condizioni affinché sia la comunità a diventare protagonista del proprio futuro. Al termine dell'iniziativa è emersa la prospettiva di fare di Taranto un grande polo della conoscenza, capace di attrarre giovani, ricerca, innovazione e relazioni internazionali. Su un altro fronte, Confartigianato invita a proiettare le attenzioni ai dossier che restano aperti: il futuro del siderurgico, l'eredità dei giochi del Mediterraneo, le bonifiche, il porto, l'aeroporto, la logistica, le BRT e il Just Transition Fund, considerati il banco di prova della capacità della città di costruire un nuovo modello di sviluppo. Per anni, afferma Paolillo, abbiamo affrontato ciascuna di queste sfide come se fosse indipendente dalle altre. È stato questo il nostro limite, perché il problema di Taranto è stato quello di non riuscire a ricondurre tutte queste sfide in un'unica idea di sviluppo. Non sono mancati neppure gli investimenti, ma fino ad oggi è mancata la capacità di tradurre i soldi spesi in un vero percorso di sviluppo. È mancata la capacità di trasformare le opportunità in autentica crescita del territorio. E allora oggi l'iniziativa di Liviano e l'intervento di Confartigianato, ma anche il protagonismo propositivo che in genere stanno dimostrando le associazioni di categoria in questi mesi, sono il segnale di una città che ha voglia di cambiare e di crescere. Ed è da queste sfide che si misurerà la capacità della classe dirigente, soprattutto quella politica, di costruire una nuova prospettiva per Taranto.
1: E a proposito di futuro, si pensa anche a come poter utilizzare l'aeroporto di Grottaglie. Una proposta arriva dal presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Sentiamo.
2: L'aeroporto del Mediterraneo può rappresentare una straordinaria occasione di sviluppo anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo, valorizzando un'infrastruttura già esistente e mettendola al servizio dell'intera regione. Lo ha affermato il presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, a proposito della possibilità di utilizzare l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Ferrarese chiarisce che l'idea di fare dello scalo grottagliese in un aeroporto del Mediterraneo non toglie nulla agli scali pugliesi, ma anzi andrebbe a completare il sistema aeroportuale pugliese. Nell'idea di Ferrarese, l'aeroporto del Mediterraneo avrebbe la missione di diventare una nuova porta di accesso ai grandi collegamenti nazionali e internazionali. Grazie alla sua posizione strategica, l'aeroporto di Grottaglie è facilmente raggiungibile dalle province di Taranto, Bari, Brindisi e Lecce, oltre che dalla Basilicata Ionica, servendo un bacino potenziale di oltre 2,5 milioni di abitanti. A questo si aggiunge una caratteristica infrastrutturale di assoluto rilievo: una pista di 3.300 metri, una lunghezza che consente l'operatività degli aeromobili normalmente impiegati sui collegamenti intercontinentali, un importante punto di forza per l'eventuale sviluppo di nuove rotte internazionali. Secondo Ferrarese, proprio queste caratteristiche lo renderebbero particolarmente adatto a sviluppare collegamenti complementari a quelli già esistenti. Oltre ai voli verso Roma e Milano, potrebbero essere attivati collegamenti di Istanbul, Francoforte, Dubai e Doha, capaci di mettere in connessione il nostro territorio con centinaia di destinazioni in Europa, Asia, Africa, Americhe e Oceania attraverso un solo scalo. L'obiettivo non è duplicare ciò che già esiste, spiega Ferrarese, ma ampliare l'offerta aeroportuale della Puglia e rafforzare la competitività all'interno del sistema regionale.
1: E passiamo alla cronaca. È emergenza a Pulsano per i roghi notturni. Il sindaco chiama a raccolta i cittadini. Sentiamo.
3: Il timore è che possa scapparci una nuova tragedia, come quella che l'anno scorso provocò la morte di una donna a Lido Silvana. Il potenziamento dei servizi antincendio però non ferma i piromani. A Pulsano ora bisogna fronteggiare un'altra emergenza, quella dei roghi notturni. Aria irrespirabile, odore di bruciato persistente ogni sera e forti rischi per la salute pubblica. E allora scatta la mobilitazione cittadina contro questi attentati all'ambiente e alla salute. Il sindaco Pietro D'Alfonso, insieme a tutta l'amministrazione comunale e alla polizia locale, ha infatti deciso di scendere in piazza insieme ai cittadini per un incontro pubblico. Obiettivo: sensibilizzare la comunità, fare chiarezza sui roghi notturni, individuare i responsabili. E così questa sera, a partire dalle 19.30, l'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I diventerà il punto di raccolta per un incontro pubblico straordinario. L'obiettivo dell'iniziativa è lanciare un segnale forte di tolleranza zero contro chi sta avvelenando il territorio. L'amministrazione intende far fronte comune per far cessare questo fenomeno che costituisce una grave lesione della dignità del paese e un pericolo per la salute dei cittadini. L'amministrazione comunale ribadisce che la tutela della salute e dell'ambiente non sono negoziabili e che Pulsano deve continuare ad essere la comunità accogliente per tutti, residenti e turisti, che vogliono trascorrere le loro vacanze in un ambiente salubre e pulito. L'iniziativa è quindi un modo per tutelare l'immagine di un paese che si sforza, anche faticosamente, di crescere e che ambisce ad essere uno dei maggiori centri di attrazione turistica dell'intera Puglia.
1: E restiamo a parlare di cronaca, perché si è costituito l'automobilista che ha investito una donna in via Cesare Battisti. Sentiamo.
4: Si è costituito poche ore dopo l'incidente l'uomo che ieri mattina ha travolto una donna di 60 anni all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco. L'uomo, che si trovava alla guida di una Smart grigia, si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale quando ormai si sentiva braccato. Gli agenti infatti erano già sulle sue tracce, avevano individuato la vettura parcheggiata non lontano dalla sua abitazione con evidenti segni di impatto sulla sua carrozzeria. Una folle corsa alla sua è iniziata ben prima dell'investimento. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista avrebbe prima urtato alcune auto in sosta, poi un autobus di linea, per poi finire la sua corsa sul marciapiede, travolgendo in pieno la passante. Invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi, il conducente ha premuto l'acceleratore ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Fortunatamente i primi esami clinici e la TAC hanno escluso il peggio. La donna è vigile ma resta ricoverata. Per l'uomo è scattata immediatamente la denuncia per omissione di soccorso e fuga. Sul caso lavorano polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, che hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica della carambola e verificare se al momento dell'impatto l'automobilista fosse sotto effetto di alcol o droghe.
1: E passiamo alla cronaca sindacale. La vertenza Polibec di Massafra, gli operai in sciopero sono scesi in piazza. Vediamo.
3: Arriva un punto di rottura alla vertenza dei 35 lavoratori della Polibec di Massafra. Dopo settimane di trattative senza sbocchi, di richieste rimaste senza risposta e di un clima aziendale percepito come sempre più ostile, gli operai hanno deciso di fermarsi. Venerdì sera i lavoratori hanno incrociato le braccia con una partecipazione significativa, segnando una giornata che per la comunità massafrese non è stata una semplice protesta, ma un segnale politico e sociale molto forte. Il presidio, organizzato insieme alla FICTEM CGL di Taranto e alla CGL Ionica, si è tenuto in piazza Vittorio Emanuele e ha portato in strada lavoratori, famiglie, cittadini ed esponenti politici, trasformando così la piazza principale della città in un luogo di rivendicazione collettiva. Il commento del segretario generale della FICTEM CGL, Francesco Bardinella.
5: Siamo in piazza Vittorio Emanuele a Massafra questa sera insieme ai lavoratori della Polibec in sciopero da stamattina. Sciopero che arriva dopo settimane di rapporti tesi con l'azienda, in cui i lavoratori non hanno abbassato la testa e continuano a rivendicare condizioni migliori di lavoro in termini di prospettiva dell'azienda, in termini di salute e sicurezza, in termini anche di ripristino dell'orario di lavoro, che sta mettendo a dura prova in particolar modo un gruppo di lavoratori. In queste settimane di tavoli, incontri che alla fine non hanno prodotto nulla con chi rappresenta la Polibec, siamo arrivati allo sciopero anche perché nell'ultimo incontro che si è tenuto il 3 luglio, chi rappresenta la società ha messo sul tavolo del confronto la ipotesi di chiusura dell'azienda con una deadline fissata al 1° di ottobre. Valuteremo nei prossimi giorni se si riprenderà il confronto con l'azienda, se proseguire con la mobilitazione oppure no.
1: E torniamo a Taranto. La società comunale Chima Servizi è rientrata in possesso di un immobile che era occupato abusivamente, utilizzato come ristorante. Sentiamo le dichiarazioni della presidente di Chima Servizi, Paola Tagariello.
6: Oggi finalmente Chima Servizi rientra nel pieno possesso di due immobili facenti parte del proprio patrimonio aziendale, ponendo così fine ad un'annosa vicenda che per anni gli ha impedito di disporre di questi beni. Difatti gli stessi sono stati occupati per lungo tempo senza titolo, impedendo alla società non solo la piena disponibilità degli stessi, ma anche una possibile valorizzazione nell'interesse della collettività. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una complessa attività amministrativa e legale portata avanti dall'avvocato Stefano Caffio, il cui lavoro ci permette oggi di porre definitivamente fine a questa vicenda. Come presidente del Consiglio di amministrazione di Chima Servizi non posso che essere orgogliosa del risultato raggiunto, che rappresenta un piccolo tassello di più ampio percorso di tutela, valorizzazione e cura del proprio patrimonio, portato avanti dal nostro Consiglio di amministrazione, orientato ad una gestione sempre più trasparente, più efficiente e sempre più orientata alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio aziendale. Continueremo a lavorare con determinazione e con senso di responsabilità perché ogni risultato raggiunto rappresenta un investimento per il futuro del nostro territorio.
1: Occupiamoci di sanità. Appello ai medici di famiglia per la casa comunità di Mottola, il servizio.
4: Una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e soprattutto un presidio strategico per il territorio. La casa di comunità di Mottola, presso il PTA Umberto I, torna al centro del dibattito regionale. Un sopralluogo tecnico-politico a cui hanno preso parte tra gli altri il presidente della Commissione Sanità Felice Spaccavento e il consigliere Giuseppe Fischietti, ha confermato il valore di questa realtà, nata anche grazie alle risorse del PNRR. Gli occhi sono puntati in particolare su due eccellenze già rodate, il CAT, il Centro Territoriale per l'Autismo, e l'Hospice per le cure palliative, punti di riferimento essenziali per i pazienti e le loro famiglie, ma la politica regionale avverte, le mura e le tecnologie non bastano. Il salto definitivo, ha detto Spaccavento, dipende dalla presenza attiva dei medici di medicina generale. Spostare il proprio baricentro lavorativo in questi spazi, ha aggiunto, non è una rinuncia all'autonomia, ma l'unico modo per potenziare la propria capacità di cura grazie al lavoro multidisciplinare. L'obiettivo, ribadito anche dal consigliere Fischietti, è quello di superare la frammentazione. La sfida ora è convincere i medici di famiglia a rendere questa casa di comunità il cuore operativo della loro attività quotidiana. Un'integrazione, sostengono i vertici dell'ASL Taranto, capace di abbattere le distanze tra cura specialistica e assistenza primaria. La vigilanza resta alta e il prossimo passo, spiegano i promotori della visita, i consiglieri comunali Montanaro e Terza, sarà quello di monitorare il potenziamento degli organici affinché questa struttura possa esprimere finalmente il 100% del suo potenziale. La sfida della sanità territoriale dunque passa dal dialogo tra istituzioni e medici di base.
1: Il grande caldo, il caldo di questi giorni, non mette a rischio solo la salute degli esseri umani, ma anche quella degli animali. A Pulsano c'è l'ordinanza sindacale che ha l'obiettivo proprio di proteggere gli animali, magari un esempio che può essere seguito anche da altri comuni.
2: Scattano multe e sequestri a tutte le persone che non proteggono i loro animali domestici durante le ore più calde della giornata. È il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, ad aver firmato una nuova ordinanza che vieta fino al 15 settembre di lasciare cani, gatti e altri animali domestici su balconi, terrazze, cortili, verande o spazi esterni privi di un'adeguata copertura dal sole. Il provvedimento è valido nella fascia oraria più calda della giornata, compresa tra le 9 e le 19. Per far fronte a un'estate dalle temperature sempre sempre più elevate, il comune di Pulsano rafforza così le misure di tutela a favore degli amici a quattro zampe. La violazione delle disposizioni prevede sanzioni economiche che variano da 150 a 500 euro. Inoltre, nei casi in cui venga accertato un grave e imminente pericolo per la salute dell'animale, le autorità potranno procedere al sequestro cautelativo e al trasferimento in una struttura di ricovero convenzionata, con spese a carico del trasgressore. La vigilanza è affidata alla polizia locale, alle forze dell'ordine, al servizio veterinario dell'ASL Taranto e alle guardie zoofile. Il divieto nasce anche a seguito di numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali. Nel testo si evidenzia come l'esposizione prolungata al caldo possa causare disidratazione, colpi di calore, gravi insufficienze respiratorie e persino la morte degli animali. Per questo motivo i proprietari hanno l'obbligo di garantire costantemente ombra, un riparo idoneo e acqua fresca e pulita. Attraverso i canali istituzionali e social, il sindaco ha lanciato un appello alla cittadinanza per assicurare un posto sicuro e fresco agli animali.
1: E passiamo alla pagina della cultura. Si conclude oggi con Testi, il festival dei dialoghi sulla storia.
7: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
4: La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, canta Francesco De Gregori, e non c'è formula migliore per riassumere lo spirito di Contesti. È entrata nel vivo, e anzi è già all'ultima giornata, la terza edizione del Festival di Storia del Novecento, che usa il passato come bussola per orientarsi nella complessità del presente. Nonostante la morsa del caldo estivo, la risposta del pubblico è stata straordinaria sin dalle prime battute, confermando il legame profondo tra la rassegna organizzata da Arci Gagarin e il territorio ionico. Ieri i riflettori si sono accesi sul tema caldissimo per la città con la presentazione del libro L'Italia sul mare, la politica di difesa dalla NATO al Mediterraneo allargato di Fabio De Ninno, una scelta legata alle politiche di difesa nazionale e al ruolo della Marina Militare che è stata premiata da una grandissima partecipazione facendo seguito al successo dell'incontro d'apertura con Giuseppe Laterza e Anna Stella Carrino. Oggi invece il festival si focalizzerà sulla stretta attualità con la storia di Gaza raccontata attraverso il volume Storia di Gaza, Terra, Politica, Conflitti di Arturo Marzano.
8: È chiaramente un argomento sì di attualità, però preso chiaramente dall'inizio, no? Da quando nasce Gaza, quindi una storia molto antica che piano piano viene ripercorsa attraverso testimonianze, attraverso approfondimenti, attraverso tutta una serie di fonti che l'autore interroga e che ci aiutano a comprendere quello che sta accadendo oggi, ci aiutano molto anche a prendere probabilmente una posizione su quello che sta avvenendo oggi in Palestina.
4: Pace, conflitti globali, identità locali, il festival si conferma uno spazio di riflessione necessario in cui la storia non è un concetto polveroso ma un'eredità attiva e viva.
8: Questa rimane, diciamo, la missione di Contesti, perché riteniamo appunto che la storia, in particolare la storia del Novecento, che ci sembra vicina ma a volte ci sembra tanto lontana, sia un pezzo di storia con cui vada in qualche modo fatto pace sotto tanti punti di vista.
1: E adesso apriamo un'ampia pagina sportiva. Cominciamo con Open Water. C'è stata la presentazione dell'evento dedicato al nuoto in acque libere.
2: Il mare di Taranto continua a essere protagonista dei grandi eventi sportivi con la sesta edizione del Mediterraneo Open Water, in programma l'11, il 12 e il 13 settembre. Sarà lo specchio acqueo del Morrev quest'anno a ospitare la competizione di nuoto in acque libere organizzata dal Mediterraneo Sport Taranto, tappa ufficiale del Grand Prix Italia della FIN, promossa dalla regione Puglia, che negli anni si è trasformata

0: trasformata in un vero e proprio acceleratore di marketing territoriale. Per Massimo Donadei, presidente del comitato organizzatore del Mediterraneo Open Water, l'evento è capace di accendere i riflettori nazionali e internazionali sulla città ionica e di valorizzare l'ecosistema marino.
1: Siamo partiti da una gara, ma ci siamo accorti che la passione per quello che facciamo, per come lo facciamo, per il nostro territorio e questo mare che ci abbraccia, ci hanno impegnato dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle relazioni, per cui quest'anno abbiamo voluto proprio rimettere in discussione l'argomento della formazione, delle competenze e quindi tutte le istituzioni con le quali interagiamo durante l'organizzazione della gara saranno coinvolte, daranno la loro testimonianza, consapevoli che il fare squadra e l'essere costituire una rete è l'elemento di sviluppo realmente del territorio e per noi anche della gara.
0: Il ruolo del mare quest'anno diventa motore di sviluppo economico, culturale e soprattutto occupazionale. Tema importante discusso ieri all'interno del talk Un mare di competenze, organizzato all'ex convento di Sant'Antonio. L'incontro, nato dalla sinergia tra il comitato organizzatore, l'ITS Academy Mobilità e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, ha analizzato la blue economy e la sfida delle competenze professionali legate alla transizione ecologica e digitale. Quest'anno, infatti, lo sport si fa promotore anche di una profonda riflessione sullo sviluppo locale, un obiettivo che per Luigia Tocci, direttrice ITS Academy Mobilità, è capace di connettere la didattica alle reali esigenze delle aziende.
2: Abbiamo lanciato su Taranto un percorso legato alle professioni del mare e l'aspetto anche maggiormente caratterizzante non riguarda soltanto la formazione tecnico-specialistica che offriamo ai ragazzi in questo settore, ma anche le progettualità internazionali. Abbiamo oltre 200 iscritti a questi percorsi legati al settore marittimo per quello che riguarda specificatamente Taranto e posso anche fornire un dato legato al livello di occupazione, un tasso di placement dell'80% che significa chiaramente un dato importante.
3: Ed ora il calcio, andiamo alla scoperta delle nuove maglie del Taranto per la stagione 2026-2027.
0: Il Taranto ha svelato le nuove maglie ufficiali che accompagneranno la squadra nella stagione 2026-2027. Le divise firmate Macron sono state mostrate per la prima volta attraverso un video pubblicato sui social dal direttore sportivo Danilo Pagni. Un dettaglio che non è passato inosservato, il filmato non è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del Taranto, ma attraverso il profilo social del direttore sportivo. Nel video compaiono tre dei protagonisti della rosa, Nicola Lo Iodice, Francesco Lo Savio e Vincenzo Corvino, chiamati a indossare e presentare i nuovi kit che accompagneranno il club nella prossima stagione. La prima maglia resta fedele alla tradizione con i classici colori rosso-blu e sottili strisce verticali che richiamano la storia del club. La seconda divisa è invece bianca, impreziosita da una fascia centrale con strisce rosso-blu stilizzate, mentre la terza punta su un look completamente nero, dal design essenziale e moderno. A fare da sfondo alla presentazione è stato il rinnovato stadio Iacovone, simbolo della rinascita del Taranto. Dopo i lavori di riqualificazione, l'impianto tornerà infatti a ospitare le gare interne della squadra, a partire dalla prossima stagione. Con la presentazione delle nuove divise, prende così forma un altro tassello del nuovo corso rosso-blu, in vista dell'inizio del campionato 2026-2027.
3: E il Taranto è sempre molto attivo sul mercato per allestire una squadra in grado di vincere il campionato. Facciamo il punto sul mercato del Taranto.
4: Il Taranto è vicino a chiudere due importanti operazioni di mercato in vista della prossima stagione in eccellenza. Per il centrocampo il club rossoblu è a un passo da Simone Bolognese, classe 1999. Il giocatore avrebbe sciolto le ultime riserve ed è pronto ad accettare la proposta del Taranto, sposando il progetto della società nonostante il salto di categoria rappresentasse il principale ostacolo alla trattativa. In difesa è sempre più vicino Francesco Bertolo, centrale siciliano, classe 1991. Dopo la conclusione della sua esperienza con la Pistoiese, il difensore è ora libero di accordarsi con un nuovo club e sarebbe pronto a raggiungere il Taranto, che lo segue da tempo per rinforzare il reparto arretrato.
3: E concludiamo con il basket, facciamo il punto sulla Valentino Castellaneta.
0: Definita la composizione del girone E della Serie B interregionale, prende ufficialmente forma la stagione 2026-2027 della Valentino Basket Castellaneta. Per la formazione biancorossa

0: marzo arriva una notizia accolta con favore soprattutto dal punto di vista organizzativo. Il nuovo raggruppamento non prevede trasferte in Sicilia, evitando così viaggi lunghi e costosi che negli anni avevano rappresentato una delle principali incognite per le società del campionato. Il girone E avrà una forte impronta pugliese. Sono infatti 9 le squadre della regione inserite nello stesso raggruppamento. Per Castellaneta saranno numerosi i derby contro Corato, Molfetta, Bisceglie, Bari, Monopoli, Brindisi, Mesagne e Nardò, sfide che si preannunciano particolarmente sentite nel corso della stagione. A rappresentare la Basilicata ci sarà invece la Virtus Matera, altra avversaria ben riconosciuta dai biancorossi e protagonista di una rivalità ormai consolidata. Il girone si estende poi lungo la dorsale adriatica con 2 formazioni abruzzesi, Pescara e L'Aquila, e 4 marchigiane, Matelica, Civitanova Marche, Recanati e Porto Recanati. Trasferte certamente impegnative, ma tutte raggiungibili via strada e quindi più sostenibili sotto il profilo logistico. Un raggruppamento che si annuncia competitivo e ricco di sfide di livello, ma che nello stesso tempo offre alla Valentino Basket Castellaneta condizioni organizzative più favorevoli per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva.
1: Bene, tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto di nuovo qui in studio per parlare, per approfondire questa emergenza, nuova emergenza incendi a Pulsano. Ne parleremo con il sindaco Pietro D'Alfonso. Intanto grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24

4, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con l'approfondimento dopo il TG. Oggi parliamo, cerchiamo di entrare meglio in questa situazione che si è creata a Pulsano, cioè i roghi notturni. Il sindaco ha chiamato a raccolta i cittadini e proprio stasera ci sarà un importante incontro in piazza. E ne parliamo col sindaco, proprio al Pietro Alfonso. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, sindaco, è una nuova emergenza questa a Pulsano?
1: Pare di sì, perché da un po' di tempo che ci sono questi forti odori di materiale bruciato e sembra plastica. Tutte le sere, a partire dalle 20, 20 e 30, fino a notte inoltrata, a volte anche al mattino presto. Quindi abbiamo interessato già le forze dell'ordine per spiegare la situazione, per chiedere un intervento, per chiedere di indagare sulle cause di questi roghi e di questo odore. E siccome purtroppo il problema continua, allora abbiamo deciso questa sera di scendere in strada e stare al fianco dei cittadini, intanto per dimostrare che l'amministrazione comunale è attenta e vicina alle esigenze dei cittadini, non lasciamo mai soli nessuno, e poi per dare un segnale forte a tutte queste persone che mettono in essere condotte illecite, ecco, per far capire che stiamo addosso e queste cose non ci piacciono.
0: Allora, sindaco, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo preparato per il telegiornale, in cui appunto raccontiamo di questo nuovo allarme, e poi torneremo ad approfondire con lei questa vicenda.
2: Il timore è che possa scapparci una nuova tragedia.
0: Attendiamo che parta il servizio dalla regia su questa nuova emergenza.
2: Possa scapparci una nuova tragedia, come quella che l'anno scorso provocò la morte di una donna a Lido Silvana. Il potenziamento dei servizi antincendio però non ferma i piromani. A Pulsano ora bisogna fronteggiare un'altra emergenza, quella dei roghi notturni. Aria irrespirabile, odore di bruciato persistente ogni sera e forti rischi per la salute pubblica. E allora scatta la mobilitazione cittadina contro questi attentati all'ambiente e alla salute. Il sindaco Pietro D'Alfonso, insieme a tutta l'amministrazione comunale e alla polizia locale, ha infatti deciso di scendere in piazza insieme ai cittadini per un incontro pubblico. Obiettivo: sensibilizzare la comunità, fare chiarezza sui roghi notturni, individuare i responsabili. E così questa sera, a partire dalle 19.30, l'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I diventerà il punto di raccolta per un incontro pubblico straordinario. L'obiettivo dell'iniziativa è lanciare un segnale forte di tolleranza zero contro chi sta

avvelenando il territorio. L'amministrazione intende far fronte comune per far cessare questo fenomeno che costituisce una grave lesione della dignità del paese e un pericolo per la salute dei cittadini. L'amministrazione comunale ribadisce che la tutela della salute e dell'ambiente non sono negoziabili e che Pulsano deve continuare ad essere la comunità

0: Sindaco, nel servizio abbiamo visto le immagini tragiche dell'incendio di Lido Silvana dello scorso anno, quando perse la vita anche una donna, ma evidentemente c'è qualcuno che non ha freni, che non si preoccupa delle conseguenze che possono avere certe azioni così sconsiderate.
1: Si tratta di qualche incosciente che non ha capito nulla di quello che è accaduto 2 anni fa, di quello che è accaduto di nuovo lo scorso anno. Ma poi diciamo che è anche un problema di aria cattiva, non si può respirare quell'aria con quel materiale bruciato, e quindi è un problema di salute, lo abbiamo scritto anche nel comunicato stampa. Dobbiamo preservare la salute, la salubrità dell'aria e soprattutto aiutare quelle persone che sono più in difficoltà, gli anziani, i bambini, coloro che soffrono di malattie respiratorie o di malattie tumorali, quindi dobbiamo essere al loro fianco, e quindi ci vuole un'azione concreta, forte, dobbiamo farci sentire, e credo che poi quando si è uniti i problemi si risolvono meglio.
0: Ecco, ma avete qualche sospetto, Sindaco?
1: No, sospetti al momento non ce ne sono, per questo ci sono le forze dell'ordine che dovranno fare il loro dovere. Abbiamo fatto più segnalazioni indicando orari, indicando le zone dove maggiormente si diffondono questi cattivi odori di materiale bruciato. Adesso le forze dell'ordine ovviamente, ecco, daranno seguito a queste istanze che non sono soltanto dell'amministrazione comunale ma di tanti cittadini. Nelle scorse giornate molti cittadini hanno chiamato il 112 proprio per lamentare questa situazione.
0: Ecco Sindaco, proprio nei giorni scorsi come comune di Pulsano avete dato notizia dell'attivazione dei presidi antincendio, no? Lungo tutto il territorio di Pulsano. Vogliamo riepilogare di cosa si tratta? Quali sono le iniziative che avete realizzato, che state realizzando?
1: Sì, siamo riusciti ad ottenere per il secondo anno consecutivo il presidio dei Vigili del Fuoco direttamente presso la casa comunale, quindi saranno presenti dalle 8 del mattino alle 8 di sera per 12 ore di fila, saranno presenti sul territorio, quindi se dovesse esserci qualche incendio o principio di incendio saranno pronti ad intervenire subito. E poi la Protezione Civile regionale ci dà la possibilità di avere due mezzi presenti sul territorio di Pulsano, anche qui per 12 ore al giorno circa, una di pattugliamento e una di primo intervento. Quindi una pattuglierà la zona, le zone più sensibili di Pulsano, tra cui maggiormente Lido Silvana.
0: Ah, è caduta la linea con il sindaco di Pulsano, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto direi a Piero Caffio, mentre tentiamo di ripristinare il collegamento con il sindaco, di mandare in onda il servizio, l'altro servizio che riguarda sempre Pulsano. Ah no, abbiamo di nuovo il sindaco. Non più. Allora direi di mandare in onda il servizio sull'ordinanza che mira a tutelare gli animali, a proteggerli dal caldo eccessivo.
2: Scattano multe e sequestri a tutte le persone che non proteggono i loro animali domestici durante le ore più calde della giornata. È il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, ad aver firmato una nuova ordinanza che vieta fino al 15 settembre di lasciare cani, gatti e altri animali domestici su balconi, terrazze, cortili, verande o spazi esterni privi di un'adeguata copertura dal sole. Il provvedimento è valido nella fascia oraria più calda della giornata, compresa tra le 9 e le 19. Per far fronte a un'estate dalle temperature sempre più elevate, il comune di Pulsano rafforza così le misure di tutela a favore degli amici a quattro zampe. La violazione delle disposizioni prevede sanzioni economiche che variano da 150 a 500 euro. Inoltre, nei casi in cui venga accertato un grave e imminente pericolo per la salute dell'animale, le autorità potranno procedere al sequestro cautelativo e al trasferimento in una struttura di ricovero convenzionata, con spese a carico del trasgressore. La vigilanza è affidata alla polizia locale, alle forze dell'ordine, al servizio veterinario dell'ASL Taranto e alle guardie zoofile. Il divieto nasce anche a seguito di numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali. Nel testo si evidenzia come l'esposizione prolungata al caldo possa causare disidratazione, colpi di calore, gravi

0: insufficienze respiratorie e persino la morte degli animali. Per questo motivo i proprietari hanno l'obbligo di garantire costantemente ombra, un riparo idoneo e acqua fresca e pulita. Attraverso i canali istituzionali e social il sindaco ha lanciato un appello alla cittadinanza per assicurare un posto sicuro e fresco agli animali.
1: Sindaco, allora dagli incendi siamo passati alla tutela degli animali, alla protezione degli animali dal caldo, perché appunto questo caldo eccessivo non fa male soltanto agli esseri umani, ma anche ai nostri animali d'affezione. Mi sembra, come dicevamo, un'ordinanza che può essere anche ad esempio per altri comuni.
2: Sì, stavo concludendo rapidamente il discorso della protezione civile, quindi due mezzi, uno di pattugliamento e uno di primo intervento. Quindi quello di pattugliamento pattuglierà le zone più delicate del nostro territorio, tra cui Lido Silvana, e poi ci sarà un mezzo di antincendio boschivo nel caso in cui dovesse esserci la necessità. Quindi abbiamo rafforzato maggiormente le misure di emergenza e di sicurezza per tutto il territorio. Per quanto riguarda invece l'ordinanza sugli animali d'affezione, è una questione di civiltà. Siamo nel 2026, purtroppo c'è chi pensa ancora che gli animali siano dei giocattoli che si possono acquistare al supermercato o in qualche negozio. Invece no, sono degli esseri viventi e devono vivere nelle migliori condizioni possibili. Quindi mi sembrava un discorso di civiltà e questa ordinanza va in quel senso, cioè garantire le condizioni di vita ottimali in un periodo dell'anno molto caldo, dove gli animali, al pari delle persone, soffrono tantissimo.
1: Ecco, Sindaco, allarghiamo un po' il discorso. Parliamo della litoranea, del tratto di litoranea che è ovviamente di competenza del comune di Pulsano. La litoranea nel suo complesso, insomma, ha una gestione un po' difficile perché il traffico nei mesi estivi è intenso e diventa davvero complicato assicurare una viabilità scorrevole. La sperimentazione del senso unico è da riproporre o è stata messa definitivamente in archivio?
2: Ma il discorso del traffico è un problema che riguarda un po' tutti i centri, eh. Anche adesso Taranto con le nuove fermate della BRT, cioè c'è da intendere un modo nuovo di mobilità a cui effettivamente noi qui a Taranto e provincia, quindi anche a Pulsano, non siamo abituati. E siamo convinti che la vera comodità sia quella di utilizzare sempre in qualsiasi modo il mezzo privato, cioè l'autovettura. Ci sono invece i modi alternativi per avere una mobilità sostenibile, vanno sperimentati. L'esperimento del senso unico di 2 anni fa e anche di parte dello scorso anno, della scorsa estate, andava proprio in quel senso, cioè far comprendere alla gente che ci sono dei modi alternativi per la viabilità, non necessariamente utilizzare l'auto, non necessariamente utilizzare l'auto per i piccoli spostamenti. Il servizio delle navette credo possa essere un buon metodo per combattere queste questioni relative al traffico. Ci vuole un cambiamento culturale e un cambiamento che va fatto nel corso degli anni, non si può avere all'improvviso, ecco perché abbiamo messo in questo periodo da parte il discorso del senso unico, ma più che senso unico dovremmo, ripeto, focalizzarci sulla necessità di utilizzare dei metodi e dei modi alternativi all'odierno sistema di viabilità, perché la viabilità attuale è in tilt proprio perché si è abituati a utilizzare troppo l'autovettura e per qualsiasi spostamento, anche per il più piccolo.
1: Ecco, Sindaco, appunto, l'ostacolo più grande da superare, al di là delle questioni strettamente tecniche e logistiche, è proprio il cambio di mentalità. È un problema culturale che va affrontato e da parte dei cittadini c'è una certa resistenza ad andare incontro a nuove modalità di trasporto.
2: Sì, adesso sento qualcuno lamentarsi della BRT a Taranto. La BRT sarà un qualcosa di epocale, un cambiamento radicale e anche epocale, perché finalmente si stravolge questo sistema di prendere l'autovettura per andare da Viale Magna Grecia a Corso Italia o per andare da Corso Italia a Piazza della Vittoria. Cioè, mi sembra davvero esagerato e invece mi sembra che sia un modo alternativo e un modo anche moderno di intendere questa nuova viabilità. Quindi ben vengano questi progetti e credo che la gente poi pian piano si abituerà e imparerà ad apprezzare sempre di più questi metodi alternativi che mettono un po' da parte le autovetture private a favore di mezzi alternativi.
1: Sì, a Taranto le BRT, devo dire, stanno suscitando grande dibattito, grandi discussioni, perché si teme, ovviamente speriamo di essere smentiti, si teme che il progetto, insomma, non sia stato tarato su misura per la morfologia della città di Taranto. Però davvero ci auguriamo che queste nuove modalità possano affermarsi e che le strade possano essere, diciamo, riservate più al passeggio pedonale che non al traffico automobilistico. Grazie Sindaco Pietro D'Alfonso per questa sua partecipazione.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Grazie al Sindaco. Ebbene, è tutto anche con la nostra rubrica Dopo il TG. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Itaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
12: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
13: Un saluto dalla redazione.
14: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazie per Mario Rogero.
13: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo 2 grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
14: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e 2 ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su 2 petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
13: Una persona è morta e 2 sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 adriatica nel comune di Cesenatico. 2 i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5.30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza sicurezza all'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
14: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme, il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
13: Siamo allo sport, il calcio, conferenza stampa show inedita la vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
14: È tutto, a più tardi.

0: Tadella Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: La radio.
2: Benvenuti a Frequenze di moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo alla musica, non solo alle hit e ai successi del passato, ma andremo anche a curiosare in quelli che sono gli eventi, ma soprattutto l'evento più atteso della calda estate, Tarantina. Siamo in compagnia con Filippo Stellato, presidente della Proloco Pulsano Taranto. Come stai, Filippo?
3: Ciao Serena, bene, grazie. A te come stai?
2: Bene, siamo arrivati a questa quarta edizione.
3: Finalmente sì.
2: Anche perché il T-Fest è annoverato tra veramente gli eventi più importanti dell'estate a Taranto e provincia. Ho visto una classifica, ci siete anche voi.
3: È stato un duro lavoro, però queste gratificazioni ci fanno davvero tanto, tanto piacere. Vuol dire che non lavoriamo in vano, quindi siamo ben felici di mettere sul territorio un prodotto che possa essere attraente e attrattivo per la nostra provincia.
2: E cominciamo subito a ricordare cos'è il T-Fest.
3: Il T-Fest è un contenitore molto grande e al suo interno ha diverse aree. Tra queste c'è l'area del ti diverti, del ti gusto, hanno tutte la T come iniziale.
2: Questo ormai lo sappiamo
3: no, quasi
2: scherzo,
3: tutti.
2: Lo sappiamo, come non lo sappiamo.
3: Abbiamo anche la zona arte, quest'anno c'è una novità perché ci siamo collegati con un altro evento che ha fatto parlare molto di sé, che è il Festival da Camera Mediterraneo. Il titolo di questo festival era The Bridge, cioè il ponte. E noi sull'onda di questo festival abbiamo invitato alcuni musicisti. Esatto, alcuni musicisti, abbiamo creato un ponte però verso la Russia e ospiteremo diversi pittori che vengono da Mosca e parti della Russia.
2: Hai spoilerato le novità all'inizio della puntata.
3: Sì,
2: di solito si dicono alla fine, ma questa è soltanto una delle tante attività, attrazioni che ci saranno al T-Fest, perché ricordiamo essere cultura, divertimento, ma anche tanta gastronomia, enogastronomia. Quest'anno vi siete superati perché sono veramente, siamo reduci del famosissimo caciocavallo impiccato che poi ha fatto furore perché l'abbiamo trovato ovunque. Cioè, bene che sia così, però avete attivato un po' quelle che sono le novità anche in quel settore.
3: Abbiamo messo il peperoncino.
2: Avete messo il peperoncino e adesso è godibile, gustabile, insomma, in tanti locali. Siamo contenti. Perché stare un po' i precursori e ci avete creduto.
3: Ci avevo creduto.
2: Queste frequenze di moda, noi siamo sul 96, sul 94 digitale terrestre, 96 e 500 per tutta la zona Taranto. Ascoltateci, vedeteci, perché oggi si parla di T-Fest e lo facciamo in compagnia di Filippo Stellato, Proloco di Pulsano. Ma noi continuiamo e diamo la linea alla regia.
3: Ci vediamo dopo.

0: no me muero.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Radio.
1: E rientriamo con i Los Locos, non a caso, perché protagonisti una delle tre serate del T-Fest.
2: Eh sì, quest'anno c'è una novità perché abbiamo fortemente voluto la festa anni 90 e quindi chi meglio dei Los Locos poteva rappresentare gli anni 90.
1: È subito festa con i Los Locos, è subito festa, Capodanno, trenino, sì, divertimento.
2: Tra l'altro nelle nostre feste tra amici, soprattutto negli anni 90, loro facevano da padrone. Beh, chi non l'ha ballato
1: no,
2: mai?
1: No, ma continuano a farlo perché non è difficile quando c'è anche una trasmissione televisiva, no, di grande coinvolgimento. I Los Locos sono veramente gli ospiti di riguardo, no? Perché li vogliamo ascoltare, li vogliamo sentire, li vogliamo ballare. Quest'anno lo faremo al T-Fest a Pulsano, quindi
2: in
1: facile,
2: live.
1: Allora, approfittando dei Los Locos di cui abbiamo parlato, mi vuoi un po' spiegare come si dividono le giornate 24,
2: sì,
1: 25 e 26 luglio Pulsano Taranto T-Fest?
2: Allora, inauguriamo il 24 con sul palco centrale Ciardo.
1: Andiamo alla locandina, magari nel frattempo così vediamo anche quello che accade.
2: Insieme a Ciardo ci saranno gli artisti di strada che allieteranno tutto il percorso, perché quest'anno abbiamo pensato di raddoppiare l'area festival in modo tale da rendere più bella l'esperienza e vivere meglio il T-Fest.
1: Praticamente tutto il paese.
2: Perché ci collegheremo ai giardini del Castello dei Falconibus, dove ci sarà un corner insieme a Mondadori, che ringrazio, dove saranno presentati alcuni libri
1: e autori,
2: libri. Sì, saranno presenti in loco per il firmacopie eccetera eccetera, e quindi arriviamo poi al palco centrale dove ci sarà Ciardo nella serata.
1: Renato Ciardo.
2: Sì, il figlio di Gianni.
1: Il figlio di Gianni Ciardo, voglio dire una cosa di bella di famiglia, quindi
2: esatto,
1: possiamo immaginare quali siano le temperature di divertimento.
2: Quindi subito il giorno dopo,
1: 25,
2: esatto, dopo il circus c'è la serata di 90, quindi 90 Edit con i Los Locos e Miki, che è un cantante emergente.
1: Perché
2: e poi,
1: voi pensate sempre anche a queste
2: sì,
1: band.
2: Noi siccome la nostra idea è questa, il T-Fest è un megafono, e quindi è bello che all'interno di questo megafono partecipano le voci che sono più
1: del territorio,
2: esatto,
1: anche, quindi ok, i nuovi noti, che
2: esatto,
1: fa piacere a tutti, perché è anche un'occasione per andarli a vedere, perché
2: esatto,
1: non ci sono molte occasioni per farlo, e però anche
2: dare una mano anche a chi non è ancora troppo noto
1: ma bravo
2: e che merita di essere
1: ascoltato e ballato, perché no.
2: E poi l'ultimo giorno c'è il T-Fest Tipica con il canzoniere grecanico Salentino, che quest'anno compie 50 anni
1: e festeggiano con
2: noi con uno spettacolo chiamato Il Mito, che è una delle poche ripetizioni che fanno in giro nel loro tour, e quindi credo che sia o l'unica o ce ne saranno due in Puglia con questo spettacolo, quindi l'informazione completa. Festeggeremo i 50 anni del canzoniere grecanico Salentino. Tra l'altro vengono da un tour invidiabilissimo, difficilissimo questa parola che ho scelto,
1: perché
2: però
1: hai scelto questa
2: non lo so perché,
1: con questo caldo poi
2: mi piace complicarmi la vita.
1: Insomma, avremmo voluto stare con lui, non so
2: ma
1: come
2: mica
1: con
2: finisce qua mica, mica ti ho detto tutto, perché insieme a queste persone che vi ho elencato, il 24 faranno con noi le orecchiette Nonna Ancetta, Zi Graziella e Beccalossi.
1: Per dire, per intenderci, le signore di Mandrake.
2: Esatto, la nonna e la zia di Mandrake.
1: Sì, simpaticissime soprattutto.
2: Insegneranno
1: molto
2: a fare le orecchiette nella maniera tradizionale. Poi non so cosa succederà lì intorno, però.
1: Ma sicuramente ci divertiremo e staremo bene insieme, perché queste sono chiaramente le tre giornate con i nomi non principali, con gli artisti principali, però tutto in strada, con poi tutto l'aspetto
2: gastronomico.
1: Ci sarà
2: anche la pizzica itinerante, quindi un gruppo che gira per i vari vicoli dell'area festa.
1: Ma fini, si magna?
2: Sì, mamma mia, si magna.
1: Dai, diamo qualche anteprima,
2: allora,
1: antipasto di questo, di quello che accadrà.
2: La nostra, la famosa braceria della Pugliese, dove ci saranno carne, salsicce, bombette, fegatini. e poi ci saranno i panini con le polpette.
1: Brutto.
2: Schifo unico. Poi ci saranno il panino, quello diciamo della domenica sera, che è il panino con i pezzetti di carne.
1: Perché se ancora non fossi pieno del pranzo, cioè il panino della domenica sera.
2: Ci mettiamo al sicuro.
1: Esattamente.
2: Poi c'è l'area delle orecchiette, e ci saranno orecchiette con pomodorini confì, e stracciatelle e tarallo sbriciolato. Poi ci saranno le orecchiette con il sugo della domenica, e poi ci saranno i tubettini con la cozza tarantina.
1: Ma vogliamo bagnare tutto questo da un buon vino?
2: A voglia, a fiumi,
1: ovviamente provenienti dalle migliori cantine, insomma, quelle che sono delle nostre terre.
2: Come dice un mio amico, a diluvio,
1: quindi mangeremo, ci divertiremo, berremo a diluvio in una meravigliosa cittadina che è quella di Pulsano, con un mare blu stupendo, quindi
2: bandiera blu anche
1: bandiera
2: quest'anno.
1: Blu, quindi 24, 25, 26 luglio T-Fest assolutamente a Pulsano Taranto. Iniziate a cliccare, a googolare o andare su Instagram, trovate facilmente la pagina della Proloco e iniziate,
2: informatevi, perché il T-Fest si vive, non si racconta,
1: e noi continueremo a farlo perché queste frequenze di moda. Noi siamo sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata, e ne parleremo ancora e ancora e ancora, e ancora. Però nel frattempo diamo la linea alla regia. We'll be right back.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Arrivano i primi verdetti del Tribunale del Riesame di Lecce sul caso Babele, l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia su un presunto sistema di ingressi illegali in Italia tramite falsi contratti legati al decreto flussi. I giudici hanno annullato le ordinanze cautelari per 4 indagati, disponendole alla scarcerazione. Tornano in libertà i tarantini Pasquale De Quarto, Chibria Molla e Francesco Massafra e il leccese Budapedra Batar. L'indagine dei carabinieri ipotizza un giro di visti fittizi pagati fino a 6.500 euro. La prossima settimana il riesame vaglierà le posizioni degli altri indagati. Si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale il conducente che ieri ha travolto una donna di 60 anni all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Ico a Taranto. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. Gli agenti erano già sulle sue tracce avendo trovato l'auto, una Smart grigia danneggiata vicino alla sua abitazione. Prima di investire la passante sul marciapiede, il mezzo ha avuto una condotta anomala, urtando veicoli in sosta e un autobus, per poi fuggire senza prestare alcun soccorso. Mentre la vittima resta ricoverata al Santissima Annunziata, gli investigatori ora stanno ricostruendo l'esatto percorso per verificare ulteriori responsabilità a carico dell'automobilista. Spostiamoci a Martina Franca. Il tempestivo intervento di due carabinieri ha salvato una dipendente postale colta da malore. I militari, notando l'assenza di movimenti all'interno dell'ufficio situato in una zona isolata, si sono insospettiti e sono entrati, trovando la donna riversa sul pavimento. Hanno così allertato i soccorsi, evitando il peggio. A ringraziarli è Giuseppe Manfuso della UIL FPC Poste, che ha lodato l'umanità e l'intuizione dei due ragazzi in divisa, capaci di evitare una potenziale tragedia. Definire lo scalo di Grottaglie come l'aeroporto del Mediterraneo è l'unica visione strategica per il nostro futuro. Lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, confermando le parole del commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla necessità di superare l'isolamento ionico. L'evento sportivo deve essere acceleratore per attivare i voli civili in modo stabile, dimostrando che cargo, aerospazio e passeggeri possano coesistere con Bari e Brindisi. Per rendere lo scalo funzionale, Bitetti ha già scritto al ministro Piantedosi chiedendo di sbloccare l'istituzione del presidio di polizia, oggi ancora mancante. E ora parliamo di sport. Il Taranto ha presentato le nuove maglie ufficiali per la stagione 2026-2027. Le divise firmate Macron sono state svelate attraverso un video pubblicato sul profilo social del direttore sportivo Danilo Pagni e non sui canali ufficiali del club. Tre i kit presentati: la tradizionale maglia rosso-blu a strisce verticali, una seconda bianca con dettagli rosso-blu e una terza completamente nera. La presentazione è avvenuta all'interno del rinnovato stadio Iacovone, che alla prossima stagione tornerà a ospitare le gare casalinghe del Taranto. Definito il girone E della Serie B interregionale, la Valentino Basket Castellaneta conosce le avversarie della stagione 2026-2027. Per i biancorossi arriva una buona notizia: nessuna trasferta in Sicilia, con un calendario più sostenibile dal punto di vista logistico. Il girone comprende 9 squadre pugliesi, la Virtus Matera, 2 formazioni abruzzesi e 4 marchigiane, in un raggruppamento che si preannuncia competitivo ma più agevole negli spostamenti. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella, la radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22, i più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella, new hit.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli tra

0: Bentornati a Frequenze di Moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96.500 per tutta la zona Taranto, ovviamente godibile il Double Plus, e continuiamo questa puntata a diluvio perché si mangia, si beve e ci si diverte al T-Fest di Pulsano. Ne stiamo parlando con i protagonisti, prima abbiamo ascoltato Filippo Stellato, presidente, e ora Marco. Ripetiamo insieme il cognome.
1: Zappatore.
0: Altezza reale. Vabbè, perdono. Come stai?
1: Tutto a posto, a parte il fatto che non ricordi mai il mio cognome, ormai sono 3 anni, ma va bene.
0: Non lo so, te l'ho chiesto anche 30 secondi prima. Saranno le difficoltà, fa 30, caldo.
1: 32, 5, 7, 9 minuti.
0: Esattamente. Però sai, la scusa del momento è fa caldo, cioè, quindi continuiamo a utilizzare questa.
1: Ti richiamerò a dicembre per chiedere. Ciao, sono Marco, ti ricordi il mio cognome?
0: No. Assolutamente, ma questo non perché non ti voglio bene, perché è un momento, voglio dire, di precarietà o senilità, non lo so. Allora, tu ti occupi della comunicazione
1: anche, sì,
0: quindi nel bene e nel male è colpa tua. Come sta andando?
1: Credo che stia andando molto bene, le risposte dei social ci sono, abbiamo molti commenti, molta...
0: Una bella community che vi segue.
1: Esatto, sì, molte richieste, molte proposte, abbiamo davvero tanti utenti che
0: ci chiedono. Quando parli di proposte, cosa intendi, Marco?
1: Ma persone che vogliono qualcosa in più, persone che ci suggeriscono dei miglioramenti, come per ogni cosa e...
0: Che poi so benissimo che ne prendete atto, perché raccogliete tutti i feedback.
1: Assolutamente,
0: perché...
1: assolutamente sì. Abbiamo una persona dedicata che, pur di far stare zitto, mettiamo lì a leggere tutti i commenti.
0: E poi... va fatto. Esatto. Una buona comunicazione, bisogna ascoltarli. La community, perché.
1: Ma anche perché
0: è una
1: famiglia. Siamo noi una community, quindi ci comportiamo da community.
0: E quindi, anzi, ricordiamo, perché la Proloco di Pulsano è fatta di tanti volontari.
1: Tantissimi.
0: Tu mi puoi dare qualche
1: quasi
0: numero?
1: Oscilla dai 300 ai 350 soci.
0: Tutti operativi quasi, o perlomeno nelle
1: parte,
0: grandi,
1: sì,
0: nei grandi momenti
1: parte.
0: Ci sono,
1: sì,
0: tutti,
1: sì,
0: lì
1: grandi momenti
0: a supporto.
1: Siamo quasi tutti.
0: Tutti a supporto.
1: Però siamo una bella community. Però
0: è
1: appunto,
0: vero, io l'ho
1: attiva.
0: Vissuta in questi anni, l'anno scorso, e posso dire che ti senti veramente a casa, perché dai bambini alle persone più grandi, adulte, c'è veramente si respira un'aria di familiarità, di sostegno, di aiuto. Questo è quello che si respira, oltre a mangiare, a divertirsi, a Pulsano, quando si sta bene, ecco, ci si sente a casa, non ci si sente soli.
1: Sì.
0: La comunicazione, mi interesserebbe sapere come avete scelto alcune attività, tipo i colori o quello per cui comunicare. Lo so che adesso appartiene perché sono passati 4 anni, ma vi ponete ogni anno se c'è da cambiare qualcosa, se il vostro pubblico è cambiato, se il T-Fest è cambiato?
1: Sì, noi facciamo un bel percorso di studio prima di iniziare, quando già a gennaio iniziamo a buttare giù le prime idee, facciamo un brainstorming, non hai la più pallida di cosa ne possa uscire, perché succede
0: ore.
1: Di tutto durante i primi brainstorming, succede di tutto, da che fare le torri di 200 metri a che poi, no, cioè, infattibilità, però sì, studiamo molto, soprattutto i colori, per l'appunto, da utilizzare, perché noi abbiamo un logo che usiamo tutti gli anni,
0: ormai quello, insomma,
1: soltanto il numerino e basta.
0: E siamo al numero 4.
1: Esatto, ed è una luminaria che è appunto il simbolo della sagra pugliese
0: per eccellenza.
1: Non esiste altro simbolo che possa definire una sagra pugliese se non la luminaria, e la luminaria ha le lampadine dei colori che poi andiamo ad usare spesso per tutte le altre attività
0: le varie

0: esatto. Che ogni anno aumentano, vero?
1: Ogni anno aumentano, ce ne dimentichiamo di alcune, le reinseriamo l'anno dopo.
0: Quando vi seguo tutti i tre giorni, poi arriva al terzo giorno che le T
1: ormai
0: si moltiplica.
1: Sì, le T iniziano, quella è colpa del presidente, perché lui ogni tanto parlando si inventa qualcosa e quindi poi per darci giustamente una direzione dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo stare là per coerenza. Lui ti butta così anche oggi, non so che cosa abbia potuto combinare prima di me, però è probabile che abbia uscito una nuova T che poi per coerenza dobbiamo fare, cioè,
0: ed è un casino, diciamo, esatto, la verità. Esatto. Allora,
1: quindi riusiamo quei colori, tentiamo di portarli sempre con una certa coerenza,
0: sì,
1: nonostante
0: certo.
1: l'anno successivo ha molti
0: insomma, perché rimanga la vostra identità.
1: Esatto.
0: C'è stato un commento curioso, strano o anche un po' scomodo?
1: Scomodi no, perché comunque
0: haters non ne abbiamo,
1: le cose molto seriamente fatte bene, quindi scomodi no. Curiosi sì, perché molte volte si commenta dati dall'impeto del momento, soprattutto sui social abbiamo questo grande problema che è il devo commentare per forza, poi magari non capisco le ragioni o non conosco
0: ho letto bene, ho visto bene il contenuto,
1: ma vado, cioè la prima parola che dico ciao, buonasera, è giorno, cioè ti rispondono così senza logiche e motivazioni.
0: Però
1: noi abbiamo una parte di, cioè sono sempre due o tre persone le solite, perché noi appunto leggendoli tutte le abbiamo inquadrate, che ci fanno presente il fatto che a Pulzano si paghino i parcheggi. Questa
0: servizio.
1: Cosa assurda che
0: incredibile.
1: Succede,
0: non
1: a quanto pare solo Pulzano, però sì, ci lamentano questo. Nonostante comunque voglio ricordare che
0: c'è la navetta, ci sono
1: le aree di parcheggio dedicate, gratuite, e le navette che fanno da sponda al punto dell'evento, gratuite. Però
0: voglio dire, signore, facciamocene
1: ragione. I nostri due commentatori seriali, non scende giù il fatto che Pulzano abbia le famigerate strisce blu, come accade
0: in tutte le altre città.
1: Comuni d'Italia.
0: Però, vabbè, ce ne faremo una ragione.
1: È il più curioso.
0: Sono anche più simpatici. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarli. Bene.
1: Chiaro, ovvio.
0: Bene, noi siamo sempre sul 94 e qua si parla di T-Fest. Nulla da dichiarare? Altro da dichiarare?
1: Al momento no. Basta che, cioè, a parte venite al T-Fest 24, 25, 26
0: assolutamente
1: luglio,
0: sì.
1: A divertirvi a Pulzano,
0: noi
1: a mangiare bene.
0: Collegati con Puglia, Basilicata, anzi,
1: perfetto.
0: Voi avete anche tutta quella ondata di turisti che viene anche da fuori,
1: esatto. Tanto
0: e si trova
1: internazionale anche l'anno scorso io,
0: esatto,
1: che durante l'evento sto in cassa
0: è un po'
1: il pesante di tutto ciò che viene al T-Fest, ed è un bell'ambiente comunque, cioè non abbiamo mai avuto problemi, considera che le presenze di 7-8 mila persone a sera e anche di più, a non avere mai nemmeno avuto un litigio davanti la cassa, è meraviglioso.
0: Beh, questo è merito vostro, perché
1: è
0: significa che si vive un'aria,
1: sì.
0: Perché ragazzi le file sono fisiologiche, poi bisogna vedere tutto il resto, nel frattempo si vive, si scherza, si balla, si sta insieme, si guarda, guardano anche le botteghe le artigianali, no? Perché
1: esatto, esatto.
0: C'è da fare per tutte, e mentre state lì a aspettare c'è da fare molto,
1: diciamo,
0: altro.
1: Diciamo che noi utenti della cassa ci mettiamo ad intrattenere la fila, quindi siamo anche un po' cabarettisti nel frattempo.
0: Super, di performance.
1: Intratteniamo, esatto.
0: No, questa è la bellezza anche del volontario, è la caratteristica del volontario, delle associazioni, che si presta, oltre magari nel tuo caso, no? La tua professionalità nella comunicazione, quindi metti a disposizione le tue competenze, però poi ci si sporca le mani con tutto, perché la bellezza anche di questi, di questi eventi. Ma noi vediamo cosa ci aspetta dopo, perché rientra il presidente. Stai attento, perché non vorrei che nel frattempo non cambiasse il programma. E noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Piero Caffio su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bentornati con Frequenze di Moda. Qui si parla di T-Fest Pulsano Taranto 24, 25, 26 per luglio. Esatto. Per tutti gli amici della Puglia e Basilicata, perché noi siamo tutta l'Italia.
1: Abbiamo le mani in pasta
0: dappertutto. Noi avremo i panini perché verremo a trovarti. Però sai, c'è un incubo ricorrente che non è quello nel cibo, nella musica, né niente. Ogni festa, ogni sagra, ogni manifestazione, città, provincia,
1: scommetto
0: il
1: che è il diluvio del vino.
0: No, non è il diluvio, là stiamo parlati, come si dice, a Bergamo Alta. E il problema è l'ansia da parcheggio, da file. Come la risolviamo, Filippo?
1: No, non c'è nessun tipo di problema per questo, perché nella zona proprio prospiciente, saranno 30 metri dall'inizio del T-Fest, c'è un'area parcheggio che ha circa 700 stalli, quindi totalmente gratuiti. Poi c'è via Caduti di Nassiria che ha gli stalli gratuiti.
0: A proposito c'è del parcheggio con le strisce blu,
1: c'è l'area parcheggio del comune che è gratuita ed ha anche 4 stalli per le auto elettriche per caricarle, quindi è tutto vicino, non c'è alcun tipo di problema, quindi potete venire tranquillamente. Ovviamente prima venite, più possibilità di trovare il parcheggio comodo
0: in maniera comoda,
1: che ve lo dica a fare.
0: Niente, anche perché voglio dire, Pulsano bellissima, ma non è New York dal punto di vista di estensione, quindi da passi a piedi non è che voglio dire ci fanno male. E poi anche armati un po' di pazienza, perché è fisiologico anche incontrare magari qualche fila alla cassa.
1: Ma poi dopo che hai mangiato il caciocavallo impiccato, le orecchiette, il panino con le polpette, due passi non te lo vuoi fare.
0: Esattamente, il diluvio di vino.
1: Diluvio di vino.
0: E la fase digestiva è già organizzata e prevista nel raggiungere poi la propria macchina. Quindi mi raccomando.
1: Poi, se invece tutta questa gente che vuole venire è sulla litoranea, abbiamo anche il servizio navetta gratuito che collega con l'area festa del
0: gratuito.
1: Perché non bisogna ripeterlo che è gratuito. Poi c'è anche l'Ape Calessino che collega la litorale con Pulsano, quindi potete utilizzare anche questo
0: quindi
1: servizio.
0: Da qualsiasi parte voi arriviate, tutto
1: non avete scuse.
0: Non avete scuse, quindi 24, 25, 26.
1: Anzi, nemmeno la palestra c'è come scusa. Devo mangiare proteico, c'è la carne.
0: Tutto, infatti si mangia tutto. Se il Gil ci rimanda anche la locandina, ricordiamo quelli che sono gli eventi principali, che sono un po' a coronare però una serie di attività che comunque il paese è pieno. Quindi il 24 Renato Ciardo per la parte là, Circus,
1: ti diverti Circus
0: con i Metaverso Live Band.
1: Yes.
0: Los Locos il 25 con serata anni 90, quindi divertimento pieno,
1: Zanindicta, occhiali da sole, cappellino
0: e magari un super santo
1: e andiamo a comandare
0: e il 26 canzoniere gregoriano salentino
1: grecanico.
0: Aspetta, fammi mettere gli occhi, metti in diretta, lo vedo bene. Beh, vediamo il canzoniere grecanico salentino. Era il momento di mettersi gli occhiali. Con lo spettacolo Il Mito, per andare anche a coronare quelli che sono i 50 anni di attività.
1: Esatto.
0: Poi si mangia, si beve, artigianato,
1: c'è
0: anche
1: dell'artigianato anche,
0: quindi
1: saltato.
0: Veramente per tutti i gusti, ma quando si dice per tutta la famiglia è inteso per tutte le età.
1: Esatto, sì.
0: Quindi
1: sì, assolutamente.
0: Da non perdere.
1: Gli artisti di strada sono anche molto carini per i bambini, quindi è bello.
0: È bello, anche a qualsiasi ora, che voi arriviate presto o in tarda serata, è godibile veramente a tutte le ore. Poi per quel periodo sembra che le temperature ci dovrebbero un po' accompagnare.
1: Speriamo
0: e stare
1: Dio
0: un po' meglio.
1: Che sia un po' misericordioso.
0: Se no, notate i weekend lungo a Pulsano
1: anche.
0: Quindi mare la mattina e T-Fest dal pomeriggio in poi.
1: T-Fest e ti rinfreschi a diluvio. Ormai la frase
0: must. Io ti ringrazio di essere stato qui con noi a rappresentare tutta la Proloco di Pulsano, che è fatta di tanti volontari che tutto l'anno preparano queste meravigliose manifestazioni.
1: Grazie a tutti i soci per la collaborazione.
0: Ma vogliamo ricordare il consigliere che si occupa della comunicazione.
1: Come si chiama?
0: Marco Zappatore.
1: Miracolo.
0: Ho messo gli occhiali.
1: Miracolo.
0: grazie, noi ci vediamo chiaramente a Pulsano e vi invitiamo tutti a partecipare, perché no, sai che Cittadella è anche partner?
1: Certo.
0: E quindi solo su Cittadella in questo periodo troverete anche
1: Che troverete anche Serena?
0: Non lo so, da fare in
1: come da fare?
0: Come sicuramente mi troverete alla cassa a mangiare qualcosa. Quello è poco ma sicuro, ascoltare e a ballare con i Los Locos. Io ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma di averci mandato anche lo Slocos in anteprima. Mi raccomando, 24, 25, 26 luglio T-Fest Pulsano. E adesso tocca solo venire.
1: Ci vediamo al T-Fest.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in

0: in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: Buon pomeriggio. Taranto prova a costruirsi un futuro attraverso una prospettiva che vada oltre i giochi del Mediterraneo. Ci sono stati in questi giorni interventi, iniziative, tutte con un filo conduttore, lo stesso filo conduttore, pensare a costruire una prospettiva per la città e per le nuove generazioni. Vediamo il servizio. C'è una Taranto che guarda al di là dei giochi del Mediterraneo. Da una parte ci sono state le 3 giornate di incontri di alto profilo organizzati dal presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Dall'altra la Confartigianato, con il segretario generale Fabio Paolillo, allunga lo sguardo già verso l'autunno, quando sarà esaurita l'euforia per la manifestazione sportiva che si chiuderà il 3 settembre. Nella 3 giorni organizzata da Liviano sono intervenuti amministratori, rappresentanti delle istituzioni, università, imprese, mondo ecclesiale, professionisti, associazioni e protagonisti della cultura, che hanno condiviso idee, proposte e visioni accomunate da una domanda di fondo: quale città vuole diventare Taranto nei prossimi anni? La necessità è quella di definire un piano strategico condiviso che sia accompagnato dalla politica in modo da creare le condizioni affinché sia la comunità a diventare protagonista del proprio futuro. Al termine dell'iniziativa è emersa la prospettiva di fare di Taranto un grande polo della conoscenza, capace di attrarre giovani, ricerca, innovazione e relazioni internazionali. Su un altro fronte, Confartigianato invita a proiettare le attenzioni ai dossier che restano aperti: il futuro del siderurgico, l'eredità dei giochi del Mediterraneo, le bonifiche, il porto, l'aeroporto, la logistica, le BRT e il Just Transition Fund, considerati il banco di prova della capacità della città di costruire un nuovo modello di sviluppo. Per anni, afferma Paolillo, abbiamo affrontato ciascuna di queste sfide come se fosse indipendente dalle altre. È stato questo il nostro limite, perché il problema di Taranto è stato quello di non riuscire a ricondurre tutte queste sfide in un'unica idea di sviluppo. Non sono mancati neppure gli investimenti, ma fino ad oggi è mancata la capacità di tradurre i soldi spesi in un vero percorso di sviluppo. È mancata la capacità di trasformare le opportunità in autentica crescita del territorio. E allora oggi l'iniziativa di Liviano e l'intervento di Confartigianato, ma anche il protagonismo propositivo che in genere stanno dimostrando le associazioni di categoria in questi mesi, sono il segnale di una città che ha voglia di cambiare e di crescere. Ed è da queste sfide che si misurerà la capacità della classe dirigente, soprattutto quella politica, di costruire una nuova prospettiva per Taranto.
1: E a proposito di futuro, si pensa anche a come poter utilizzare l'aeroporto di Grottaglie. Una proposta arriva dal presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Sentiamo.
2: L'aeroporto del Mediterraneo può rappresentare una straordinaria occasione di sviluppo anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo, valorizzando un'infrastruttura già esistente e mettendola al servizio dell'intera regione. Lo ha affermato il presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, a proposito della possibilità di utilizzare l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Ferrarese chiarisce che l'idea di fare dello scalo grottagliese in un aeroporto del Mediterraneo non toglie nulla agli scali pugliesi, ma anzi andrebbe a completare il sistema aeroportuale pugliese. Nell'idea di Ferrarese, l'aeroporto del Mediterraneo avrebbe la missione di diventare una nuova porta di accesso ai grandi collegamenti nazionali e internazionali. Grazie alla sua posizione strategica, l'aeroporto di Grottaglie è facilmente raggiungibile dalle province di Taranto, Bari, Brindisi e Lecce, oltre che dalla Basilicata Ionica, servendo un bacino potenziale di oltre 2,5 milioni di abitanti. A questo si aggiunge una caratteristica infrastrutturale di assoluto rilievo: una pista di 3.300 metri, una lunghezza che consente l'operatività degli aeromobili normalmente impiegati sui collegamenti intercontinentali, un importante punto di forza per l'eventuale sviluppo di nuove rotte internazionali. Secondo Ferrarese, proprio queste caratteristiche lo renderebbero particolarmente adatto a sviluppare collegamenti complementari a quelli già esistenti. Oltre ai voli verso Roma e Milano, potrebbero essere attivati collegamenti di Istanbul, Francoforte, Dubai e Doha, capaci di mettere in connessione il nostro territorio con centinaia di destinazioni in Europa, Asia, Africa, Americhe e Oceania attraverso un solo scalo. L'obiettivo non è duplicare ciò che già esiste, spiega Ferrarese, ma ampliare l'offerta aeroportuale della Puglia e rafforzare la competitività all'interno del sistema regionale.
1: E passiamo alla cronaca. È emergenza a Pulsano per i roghi notturni. Il sindaco chiama a raccolta i cittadini. Sentiamo.
3: il timore è che possa scapparci una nuova tragedia, come quella che l'anno scorso provocò la morte di una donna a Lido Silvana. Il potenziamento dei servizi antincendio però non ferma i piromani. A Pulsano ora bisogna fronteggiare un'altra emergenza, quella dei roghi notturni. Aria irrespirabile, odore di bruciato persistente ogni sera e forti rischi per la salute pubblica. E allora scatta la mobilitazione cittadina contro questi attentati all'ambiente e alla salute. Il sindaco Pietro D'Alfonso, insieme a tutta l'amministrazione comunale e alla polizia locale, ha infatti deciso di scendere in piazza insieme ai cittadini per un incontro pubblico. Obiettivo: sensibilizzare la comunità, fare chiarezza sui roghi notturni, individuare i responsabili. E così questa sera, a partire dalle 19.30, l'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I diventerà il punto di raccolta per un incontro pubblico straordinario. L'obiettivo dell'iniziativa è lanciare un segnale forte di tolleranza zero contro chi sta avvelenando il territorio. L'amministrazione intende far fronte comune per far cessare questo fenomeno che costituisce una grave lesione della dignità del paese e un pericolo per la salute dei cittadini. L'amministrazione comunale ribadisce che la tutela della salute e dell'ambiente non sono negoziabili e che Pulsano deve continuare ad essere la comunità accogliente per tutti, residenti e turisti, che vogliono trascorrere le loro vacanze in un ambiente salubre e pulito. L'iniziativa è quindi un modo per tutelare l'immagine di un paese che si sforza, anche faticosamente, di crescere e che ambisce ad essere uno dei maggiori centri di attrazione turistica dell'intera Puglia.
1: E restiamo a parlare di cronaca, perché si è costituito l'automobilista che ha investito una donna in via Cesare Battisti. Sentiamo.
4: Si è costituito poche ore dopo l'incidente l'uomo che ieri mattina ha travolto una donna di 60 anni all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco. L'uomo, che si trovava alla guida di una Smart grigia, si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale quando ormai si sentiva braccato. Gli agenti infatti erano già sulle sue tracce, avevano individuato la vettura parcheggiata non lontano dalla sua abitazione con evidenti segni di impatto sulla sua carrozzeria. Una folle corsa la sua è iniziata ben prima dell'investimento. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista avrebbe prima urtato alcune auto in sosta, poi un autobus di linea, per poi finire la sua corsa sul marciapiede, travolgendo in pieno la passante. Invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi, il conducente ha premuto l'acceleratore ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Fortunatamente i primi esami clinici e la TAC hanno escluso il peggio. La donna è vigile ma resta ricoverata. Per l'uomo è scattata immediatamente la denuncia per omissione di soccorso e fuga. Sul caso lavorano polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, che hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica della carambola e verificare se al momento dell'impatto l'automobilista fosse sotto effetto di alcol o droghe.
1: E passiamo alla cronaca sindacale. L'avvertenza Polibec di Massafra: gli operai in sciopero sono scesi in piazza. Vediamo.
3: Arriva un punto di rottura l'avvertenza dei 35 lavoratori della Polibec di Massafra. Dopo settimane di trattative senza sbocchi, di richieste rimaste senza risposta e di un clima aziendale percepito come sempre più ostile, gli operai hanno deciso di fermarsi. Venerdì sera i lavoratori hanno incrociato le braccia con una partecipazione significativa, segnando una giornata che per la comunità massafrese non è stata una semplice protesta, ma un segnale politico e sociale molto forte. Il presidio, organizzato insieme alla FICTEM CGL di Taranto e alla CGL Ionica, si è tenuto in piazza Vittorio Emanuele e ha portato in strada lavoratori, famiglie, cittadini ed esponenti politici, trasformando così la piazza principale della città in un luogo di rivendicazione collettiva. Il commento del segretario generale della FICTEM CGL, Francesco Bardinella.
5: Siamo in piazza Vittorio Emanuele a Massafra questa sera insieme ai lavoratori della Polibec in sciopero da stamattina. Sciopero che arriva dopo settimane di rapporti tesi con l'azienda, in cui i lavoratori non hanno abbassato la testa e continuano a rivendicare condizioni migliori di lavoro in termini di prospettiva dell'azienda, in termini di salute e sicurezza, in termini anche di ripristino dell'orario di lavoro, che sta mettendo a dura prova in particolar modo un gruppo di lavoratori. In queste settimane di tavoli, incontri che alla fine non hanno prodotto nulla con chi rappresenta la Polibec, siamo arrivati allo sciopero anche perché nell'ultimo incontro che si è tenuto il 3 luglio chi rappresenta la società ha messo sul tavolo del confronto la ipotesi di chiusura dell'azienda con una deadline fissata al 1° di ottobre. Valuteremo nei prossimi giorni se si riprenderà il confronto con l'azienda, se proseguire con la mobilitazione oppure no.
1: E torniamo a Taranto. La società comunale Chima Servizi è rientrata in possesso di un immobile che era occupato abusivamente, utilizzato come ristorante. Sentiamo le dichiarazioni della presidente di Chima Servizi, Paola Tagariello.
6: Oggi finalmente Chima Servizi rientra nel pieno possesso di due immobili facenti parte del proprio patrimonio aziendale, ponendo così fine ad un'annosa vicenda che per anni gli ha impedito di disporre di questi beni. Difatti gli stessi sono stati occupati per lungo tempo senza titolo, impedendo alla società non solo la piena disponibilità degli stessi, ma anche una possibile valorizzazione nell'interesse della collettività. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una complessa attività amministrativa e legale portata avanti dall'avvocato Stefano Caffio, il cui lavoro ci permette oggi di porre definitivamente fine a questa vicenda. Come presidente del Consiglio di amministrazione di Chima Servizi non posso che essere orgogliosa del risultato raggiunto, che rappresenta un piccolo tassello di più ampio percorso di tutela, valorizzazione e cura del proprio patrimonio, portato avanti dal nostro Consiglio di amministrazione, orientato ad una gestione sempre più trasparente, più efficiente e sempre più orientata alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio aziendale. Continueremo a lavorare con determinazione e con senso di responsabilità perché ogni risultato raggiunto rappresenta un investimento per il futuro del nostro territorio.
1: Occupiamoci di sanità. Appello ai medici di famiglia per la casa comunità di Motto nel servizio.
4: Una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e soprattutto un presidio strategico per il territorio. La casa di comunità di Mottola presso il PTA Umberto I torna al centro del dibattito regionale. Un sopralluogo tecnico-politico a cui hanno preso parte tra gli altri il presidente della Commissione Sanità Felice Spaccavento e il consigliere Giuseppe Fischietti ha confermato il valore di questa realtà, nata anche grazie alle risorse del PNRR. Gli occhi sono puntati in particolare su due eccellenze già rodate, il CAT, il Centro Territoriale per l'Autismo, e l'Hospice per le cure palliative, punti di riferimento essenziali per i pazienti e le loro famiglie. Ma la politica regionale avverte, le mura e le tecnologie non bastano. Il salto definitivo, ha detto Spaccavento, dipende dalla presenza attiva dei medici di medicina generale. Spostare il proprio baricentro lavorativo in questi spazi, ha aggiunto, non è una rinuncia all'autonomia, ma l'unico modo per potenziare la propria capacità di cura grazie al lavoro multidisciplinare. L'obiettivo, ribadito anche dal consigliere Fischietti, è quello di superare la frammentazione. La sfida ora è convincere i medici di famiglia a rendere questa casa di comunità il cuore operativo della loro attività quotidiana. Un'integrazione, sostengono i vertici dell'ASL Taranto, capace di abbattere le distanze tra cura specialistica e assistenza primaria. La vigilanza resta alta, il prossimo passo, spiegano i promotori della visita, i consiglieri comunali Montanaro e Laterra, sarà quello di monitorare il potenziamento degli organici affinché questa struttura possa esprimere finalmente il 100% del suo potenziale. La sfida della sanità territoriale dunque passa dal dialogo tra istituzioni e medici di base.
1: Il grande caldo, il caldo di questi giorni, non mette a rischio solo la salute degli esseri umani, ma anche quella degli animali. A Pulsano c'è l'ordinanza sindacale che ha l'obiettivo proprio di proteggere gli animali, magari un esempio che può essere seguito anche da altri comuni.
2: Scattano multe e sequestri a tutte le persone che non proteggono i loro animali domestici durante le ore più calde della giornata. Il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, ad aver firmato una nuova ordinanza che vieta fino al 15 settembre di lasciare cani, gatti e altri animali domestici su balconi, terrazze, cortili, verande o spazi esterni privi di un'adeguata copertura dal sole. Il provvedimento è valido nella fascia oraria più calda della giornata, compresa tra le 9 e le 19. Per far fronte a un'estate dalle temperature sempre sempre più elevate, il comune di Pulsano rafforza così le misure di tutela a favore degli amici a quattro zampe. La violazione delle disposizioni prevede sanzioni economiche che variano da 150 a 500 euro. Inoltre, nei casi in cui venga accertato un grave e imminente pericolo per la salute dell'animale, le autorità potranno procedere al sequestro cautelativo e al trasferimento in una struttura di ricovero convenzionata, con spese a carico del trasgressore. La vigilanza è affidata alla polizia locale, alle forze dell'ordine, al servizio veterinario dell'ASL Taranto e alle guardie zoofile. Il divieto nasce anche a seguito di numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali. Nel testo si evidenzia come l'esposizione prolungata al caldo possa causare disidratazione, colpi di calore, gravi insufficienze respiratorie e persino la morte degli animali. Per questo motivo i proprietari hanno l'obbligo di garantire costantemente ombra, un riparo idoneo e acqua fresca e pulita. Attraverso i canali istituzionali e social il sindaco ha lanciato un appello alla cittadinanza per assicurare un posto sicuro e fresco agli animali.
1: E passiamo alla pagina della cultura. Si conclude oggi con Testi, il festival dei dialoghi sulla storia.
7: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
4: La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso, canta Francesco De Gregori, e non c'è formula migliore per riassumere lo spirito di Contesti. È entrata nel vivo, e anzi è già all'ultima giornata, la terza edizione del Festival di Storia del Novecento, che usa il passato come bussola per orientarsi nella complessità del presente. Nonostante la morsa del caldo estivo, la risposta del pubblico è stata straordinaria sin dalle prime battute, confermando il legame profondo tra la rassegna organizzata da Arci Gagarin e il territorio ionico. Ieri i riflettori si sono accesi sul tema caldissimo per la città con la presentazione del libro L'Italia sul mare, la politica di difesa dalla NATO al Mediterraneo allargato di Fabio De Ninno, una scelta legata alle politiche di difesa nazionale e al ruolo della Marina Militare che è stata premiata da una grandissima partecipazione facendo seguito al successo dell'incontro d'apertura con Giuseppe Laterza e Anna Stella Carrino. Oggi invece il festival si focalizzerà sulla stretta attualità con la storia di Gaza raccontata attraverso il volume Storia di Gaza, Terra, Politica, Conflitti di Arturo Marzano.
8: È chiaramente un argomento sì di attualità, però preso chiaramente dall'inizio, no? Da quando nasce Gaza, quindi una storia molto antica che piano piano viene ripercorsa attraverso testimonianze, attraverso approfondimenti, attraverso tutta una serie di fonti che l'autore interroga e che ci aiutano a comprendere quello che sta accadendo oggi, ci aiutano molto anche a prendere probabilmente una posizione su quello che sta avvenendo oggi in Palestina.
4: Pace, conflitti globali, identità locali, il festival si conferma uno spazio di riflessione necessario in cui la storia non è un concetto polveroso ma un'eredità attiva e viva.
8: Questa rimane, diciamo, la missione di Contesti, perché riteniamo appunto che la storia, in particolare la storia del Novecento, che ci sembra vicina ma a volte ci sembra tanto lontana, sia un pezzo di storia con cui vada in qualche modo fatto pace sotto tanti punti di vista.
1: E adesso apriamo un'ampia pagina sportiva. Cominciamo con Open Water. C'è stata la presentazione dell'evento dedicato al nuoto in acque libere.
2: Il mare di Taranto continua a essere protagonista dei grandi eventi sportivi con la sesta edizione del Mediterraneo Open Water in programma l'11, il 12 e il 13 settembre. Sarà lo specchio acqueo del Morrev quest'anno a ospitare la competizione di nuoto in acque libere organizzata dal Mediterraneo Sport Taranto, tappa ufficiale del Grand Prix Italia della FIN promossa dalla Regione Puglia, che negli anni si è trasformata in un vero e proprio acceleratore di marketing territoriale. Per Massimo Donadei, presidente del comitato organizzatore del Mediterraneo Open Water, l'evento è capace di accendere i riflettori nazionali e internazionali sulla città ionica e di valorizzare l'ecosistema marino.
9: Siamo partiti da una gara, ma ci siamo accorti che la passione per quello che facciamo, per come lo facciamo, per il nostro territorio e questo mare che ci abbraccia ci hanno impegnato dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle relazioni, per cui quest'anno abbiamo voluto proprio rimettere in discussione l'argomento della formazione, delle competenze, e quindi tutte le istituzioni con le quali interagiamo durante l'organizzazione della gara saranno coinvolte, daranno la loro testimonianza, consapevoli che il fare squadra e l'essere costituire una rete è l'elemento di sviluppo realmente del territorio e per noi anche della gara.
2: Il ruolo del mare quest'anno diventa motore di sviluppo economico, culturale e soprattutto occupazionale. Tema importante discusso ieri all'interno del talk Un mare di competenze, organizzato all'ex convento di Sant'Antonio. L'incontro, nato dalla sinergia tra il comitato organizzatore, l'ITS Academy Mobilità e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, ha analizzato la Blue Economy e la sfida delle competenze professionali legate alla transizione ecologica e digitale. Quest'anno, infatti, lo sport si fa promotore anche di una profonda riflessione sullo sviluppo locale, un obiettivo che per Luigia Tocci, direttrice ITS Academy Mobilità, è capace di connettere la didattica alle reali esigenze delle aziende.
10: Abbiamo lanciato su Taranto un percorso legato alle professioni del mare e l'aspetto anche maggiormente caratterizzante non riguarda soltanto la formazione tecnico-specialistica che offriamo ai ragazzi in questo settore, ma anche le progettualità internazionali. Abbiamo oltre 200 iscritti a questi percorsi legati al settore marittimo per quello che riguarda specificatamente Taranto, e posso anche fornire un dato legato al livello di occupazione, un tasso di placement dell'80%, che significa chiaramente un dato importante.
1: Ed ora il calcio. Andiamo alla scoperta delle nuove maglie del Taranto per la stagione 2026-2027.
2: Il Taranto ha svelato le nuove maglie ufficiali che accompagneranno la squadra nella stagione 2026-2027. Le divise firmate Macron sono state mostrate per la prima volta attraverso un video pubblicato sui social dal direttore sportivo Danilo Pagni. Un dettaglio che non è passato inosservato: il filmato non è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del Taranto, ma attraverso il profilo social del direttore sportivo. Nel video compaiono tre dei protagonisti della rosa: Nicola Loiodice, Francesco Lo Savio e Vincenzo Corvino, chiamati a indossare e presentare i nuovi kit che accompagneranno il club nella prossima stagione. La prima maglia resta fedele alla tradizione, con i classici colori rosso-blu e sottili strisce verticali che richiamano la storia del club. La seconda divisa è invece bianca, impreziosita da una fascia centrale con strisce rosso-blu stilizzate, mentre la terza punta su un look completamente nero, dal design essenziale e moderno. A fare da sfondo alla presentazione è stato il rinnovato stadio Iacovone, simbolo della rinascita del Taranto. Dopo i lavori di riqualificazione, l'impianto tornerà infatti a ospitare le gare interne della squadra a partire dalla prossima stagione. Con la presentazione delle nuove divise prende così forma un altro tassello del nuovo corso rosso-blu in vista dell'inizio del campionato 2026-2027.
1: E il Taranto è sempre molto attivo sul mercato per allestire una squadra in grado di vincere il campionato. Facciamo il punto sul mercato del Taranto.
3: Il Taranto è vicino a chiudere due importanti operazioni di mercato in vista della prossima stagione in eccellenza. Per il centrocampo, il club rossoblù è a un passo da Simone Bolognese, classe 1999. Il giocatore avrebbe sciolto le ultime riserve ed è pronto ad accettare la proposta del Taranto, sposando il progetto della società, nonostante il salto di categoria rappresentasse il principale ostacolo alla trattativa. In difesa è sempre più vicino Francesco Bertolo, centrale siciliano, classe 1991. Dopo la conclusione della sua esperienza con la Pistoiese, il difensore è ora libero di accordarsi con un nuovo club e sarebbe pronto a raggiungere il Taranto, che lo segue da tempo per rinforzare il reparto arretrato.
1: E concludiamo con il basket. Facciamo il punto sulla Valentino Castellaneta.
2: Definita la composizione del girone E della Serie B interregionale, prende ufficialmente forma la stagione 2026-2027 della Valentino Basket Castellaneta. Per la formazione biancorossa arriva una notizia accolta con favore soprattutto dal punto di vista organizzativo. Il nuovo raggruppamento non prevede trasferte in Sicilia, evitando così viaggi lunghi e costosi che negli anni avevano rappresentato una delle principali incognite per le società del campionato. Il girone E avrà una forte impronta pugliese, Sono infatti 9 le squadre della regione inserite nello stesso raggruppamento. Per Castellaneta saranno numerosi i derby contro Corato, Molfetta, Bisceglie, Bari, Monopoli, Brindisi, Mesagne e Nardò, sfide che si preannunciano particolarmente sentite nel corso della stagione. A rappresentare la Basilicata ci sarà invece la Virtus Matera, altra avversaria ben riconosciuta dai biancorossi e protagonista di una rivalità ormai consolidata. Il girone si estende poi lungo la dorsale adriatica con 2 formazioni abruzzesi, Pescara e L'Aquila, e 4 marchigiane, Matelica, Civitanova Marche, Recanati e Porto Recanati. Trasferte certamente

0: impegnative, ma tutte raggiungibili via strada e quindi più sostenibili sotto il profilo logistico. Un raggruppamento che si annuncia competitivo e ricco di sfide di livello, ma che nello stesso tempo offre alla Valentino Basket Castellaneta condizioni organizzative più favorevoli per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva.
1: Bene, tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto di nuovo qui in studio per parlare, per approfondire questa emergenza, nuova emergenza incendi a Pulsano. Ne parleremo con il sindaco Pietro D'Alfonso. Intanto grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. 3 giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico Salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista.

Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista

0: Ben ritrovati con l'approfondimento dopo il TG. Oggi parliamo, cerchiamo di entrare meglio in questa situazione che si è creata a Pulsano, cioè i roghi notturni. Il sindaco ha chiamato a raccolta i cittadini e proprio stasera ci sarà un importante incontro in piazza. E ne parliamo col sindaco, proprio al Pietro Alfonso. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, sindaco, è una nuova emergenza questa a Pulsano?
1: Pare di sì, perché da un po' di tempo che ci sono questi forti odori di materiale bruciato e sembra plastica. Tutte le sere, a partire dalle 20, 20 e 30, fino a notte inoltrata, a volte anche al mattino presto. Quindi abbiamo interessato già le forze dell'ordine per spiegare la situazione, per chiedere un intervento, per chiedere di indagare sulle cause di questi roghi e di questo odore. E siccome purtroppo il problema continua, allora abbiamo deciso questa sera di scendere in strada e stare al fianco dei cittadini, intanto per dimostrare che l'amministrazione comunale è attenta e vicina alle esigenze dei cittadini, non lasciamo mai soli nessuno, e poi per dare un segnale forte a tutte queste persone che mettono in essere condotte illecite, ecco, per far capire che stiamo addosso e queste cose non ci piacciono.
0: Allora, sindaco, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo preparato per il telegiornale, in cui appunto raccontiamo di questo nuovo allarme, e poi torneremo ad approfondire con lei questa vicenda. A Pulsano ora bisogna fronteggiare un'altra emergenza, quella dei roghi notturni. Aria irrespirabile, odore di bruciato persistente ogni sera e forti rischi per la salute pubblica. E allora scatta la mobilitazione cittadina contro questi attentati all'ambiente e alla salute. Il sindaco Pietro D'Alfonso, insieme a tutta l'amministrazione comunale e alla polizia locale, ha infatti deciso di scendere in piazza insieme ai cittadini per un incontro pubblico. Obiettivo: sensibilizzare la comunità, fare chiarezza sui roghi notturni, individuare i responsabili. E così questa sera, a partire dalle 19.30, l'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I diventerà il punto di raccolta per un incontro pubblico straordinario. L'obiettivo dell'iniziativa è lanciare un segnale forte di tolleranza zero contro chi sta avvelenando il territorio. L'amministrazione intende far fronte comune per far cessare questo fenomeno, che costituisce una grave lesione della dignità del Paese e un pericolo per la salute dei cittadini. L'amministrazione comunale ribadisce che la tutela della salute e dell'ambiente non sono negoziabili e che Pulsano deve continuare ad essere la comunità accogliente per tutti, residenti e turisti, che vogliono trascorrere le loro vacanze in un ambiente salubre e pulito. L'iniziativa è quindi un modo per tutelare l'immagine di un Paese che si sforza, anche faticosamente, di crescere e che ambisce ad essere uno dei maggiori centri di attrazione turistica dell'intera Puglia.
2: Sindaco, nel servizio abbiamo visto le immagini tragiche dell'incendio di Lido Silvana dello scorso anno, quando perse la vita anche una donna, ma evidentemente c'è qualcuno che non ha freni, che non si preoccupa delle conseguenze che possono avere certe azioni così sconsiderate.
1: Si tratta di qualche incosciente che non ha capito nulla di quello che è accaduto 2 anni fa, di quello che è accaduto di nuovo lo scorso anno, ma poi diciamo che è anche un problema di aria cattiva. Non si può respirare quell'aria con quel materiale bruciato, e quindi è un problema di salute, lo abbiamo scritto anche nel comunicato stampa. Dobbiamo preservare la salute, la salubrità dell'aria.

0: soprattutto aiutare quelle persone che sono più in difficoltà, gli anziani, i bambini, coloro che soffrono di malattie respiratorie o di malattie tumorali. Quindi dobbiamo essere al loro fianco e quindi ci vuole un'azione concreta, forte, dobbiamo farci sentire e credo che poi quando si è uniti i problemi si risolvono meglio.
1: E come avete qualche sospetto, sindaco?
0: No, sospetti al momento non ce ne sono, per questo ci sono le forze dell'ordine che dovranno fare il loro dovere. Abbiamo fatto più segnalazioni indicando orari, indicando le zone dove maggiormente si diffondono questi cattivi odori di materiale bruciato. Adesso le forze dell'ordine ovviamente, ecco, daranno seguito a queste istanze che non sono soltanto dell'amministrazione comunale, ma di tanti cittadini. Nelle scorse giornate molti cittadini hanno chiamato il 112 proprio per lamentare questa situazione.
1: Ecco, sindaco, proprio nei giorni scorsi, come comune di Pulsano, avete dato notizia, dell'attivazione dei presidi antincendio, no? Lungo tutto il territorio di Pulsano. Vogliamo riepilogare di cosa si tratta? Quali sono le iniziative che avete realizzato, che state realizzando?
0: Sì, siamo riusciti ad ottenere per il secondo anno consecutivo il presidio dei vigili del fuoco direttamente presso la casa comunale, quindi saranno presenti dalle 8 del mattino alle 8 di sera per 12 ore di fila, saranno presenti sul territorio, quindi se dovesse esserci qualche incendio o principio di incendio saranno pronti ad intervenire subito. E poi la protezione civile regionale ci dà la possibilità di avere due mezzi presenti sul territorio di Pulsano, anche qui per 12 ore al giorno circa, una di pattugliamento e una di primo intervento. Quindi una pattuglierà la zona, le zone più sensibili di Pulsano, tra cui maggiormente Lido Silvana.
1: Ah, è caduta la linea con il sindaco di Pulsano, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto direi a Piero Caffio, mentre tentiamo di ripristinare il collegamento con il sindaco, di mandare in onda il servizio, l'altro servizio che riguarda sempre Pulsano. Ah no, abbiamo di nuovo il sindaco, abbiamo di nuovo il sindaco. Non più, non più. Allora direi di mandare in onda il servizio sull'ordinanza che mira a tutelare gli animali, a proteggerli dal caldo eccessivo.
2: Scattano multe e sequestri a tutte le persone che non proteggono i loro animali domestici durante le ore più calde della giornata. È il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, ad aver firmato una nuova ordinanza che vieta fino al 15 settembre di lasciare cani, gatti e altri animali domestici su balconi, terrazze, cortili, verande o spazi esterni privi di un'adeguata copertura dal sole. Il provvedimento è valido nella fascia oraria più calda della giornata, compresa tra le 9 e le 19. Per far fronte a un'estate dalle temperature sempre più elevate, il comune di Pulsano rafforza così le misure di tutela a favore degli amici a quattro zampe. La violazione delle disposizioni prevede sanzioni economiche che variano da 150 a 500 euro. Inoltre, nei casi in cui venga accertato un grave e imminente pericolo per la salute dell'animale, le autorità potranno procedere al sequestro cautelativo e al trasferimento in una struttura di ricovero convenzionata, con spese a carico del trasgressore. La vigilanza è affidata alla polizia locale, alle forze dell'ordine, al Servizio veterinario dell'ASL Taranto e alle guardie zoofile. Il divieto nasce anche a seguito di numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali. Nel testo si evidenzia come l'esposizione prolungata al caldo possa causare disidratazione, colpi di calore, gravi insufficienze respiratorie e persino la morte degli animali. Per questo motivo i proprietari hanno l'obbligo di garantire costantemente ombra, un riparo idoneo e acqua fresca e pulita. Attraverso i canali istituzionali e social, il sindaco ha lanciato un appello alla cittadinanza per assicurare un posto sicuro e fresco agli animali.
1: Sindaco, allora dagli incendi siamo passati alla tutela degli animali, alla protezione degli animali dal caldo, perché appunto questo caldo eccessivo non fa male soltanto agli esseri umani, ma anche ai nostri animali d'affezione. Mi sembra, come dicevamo, un'ordinanza che può essere anche ad esempio per altri comuni.
0: Sì, stavo concludendo
1: Sì.
0: rapidamente il discorso della protezione civile, quindi due mezzi, uno di pattugliamento e uno di primo intervento. Quindi quello di pattugliamento pattuglierà le zone più delicate del nostro territorio, tra cui Lido Silvana, e poi ci sarà un mezzo di antincendio boschivo nel caso in cui dovesse esserci la necessità. Quindi abbiamo rafforzato maggiormente le misure di emergenza e di sicurezza per tutto il territorio. Per quanto riguarda invece l'ordinanza sugli animali d'affezione, è una questione di civiltà. Siamo nel 2026, purtroppo c'è chi pensa ancora che gli animali siano dei giocattoli che si possono acquistare al supermercato o in qualche negozio. Invece no, sono degli esseri viventi e devono vivere nelle migliori condizioni possibili. Quindi mi sembrava un discorso di civiltà e questa ordinanza va in quel senso, cioè garantire le condizioni di vita ottimali in un periodo dell'anno molto caldo, dove gli animali, al pari delle persone, soffrono tantissimo.
1: Ecco, Sindaco, allarghiamo un po' il discorso. Parliamo della litoranea, del tratto di litoranea che è ovviamente di competenza del comune di Pulsano. La litoranea nel suo complesso, insomma, ha una gestione un po' difficile perché il traffico nei mesi estivi è intenso e diventa davvero complicato assicurare una viabilità scorrevole. La sperimentazione del senso unico è da riproporre o è stata messa definitivamente in archivio?
0: Ma il discorso del traffico è un problema che riguarda un po' tutti i centri, eh. Anche adesso Taranto con le nuove fermate della BRT, cioè c'è da intendere un modo nuovo di mobilità a cui effettivamente noi qui a Taranto e provincia, quindi anche a Pulsano, non siamo abituati e siamo convinti che la vera comodità sia quella di utilizzare sempre in qualsiasi modo il mezzo privato, cioè l'autovettura. Ci sono invece i modi alternativi per avere una mobilità sostenibile, vanno sperimentati. L'esperimento del senso unico di 2 anni fa e anche di parte dello scorso anno, della scorsa estate, andava proprio in quel senso, cioè far comprendere alla gente che ci sono dei modi alternativi per la viabilità, non necessariamente utilizzare l'auto, non necessariamente utilizzare l'auto per i piccoli spostamenti. Il servizio delle navette credo possa essere un buon metodo per combattere queste questioni relative al traffico. Ci vuole un cambiamento culturale e un cambiamento che va fatto nel corso degli anni, non si può avere all'improvviso, ecco perché abbiamo messo in questo periodo da parte il discorso del senso unico, ma più che senso unico dovremmo, ripeto, focalizzarci sulla necessità di utilizzare dei metodi e dei modi alternativi all'odierno sistema di viabilità, perché la viabilità attuale è in tilt proprio perché si è abituati a utilizzare troppo l'autovettura e per qualsiasi spostamento, anche per il più piccolo.
1: Ecco, Sindaco, appunto, l'ostacolo più grande da superare, al di là delle questioni strettamente tecniche e logistiche, è proprio il cambio di mentalità. È un problema culturale che va affrontato e da parte dei cittadini c'è una certa resistenza ad andare incontro a nuove modalità di trasporto.
0: Sì, adesso sento qualcuno lamentarsi della BRT a Taranto. La BRT sarà un qualcosa di epocale, un cambiamento radicale e anche epocale, perché finalmente si stravolge questo sistema di prendere l'autovettura per andare da Viale Magna Grecia a Corso Italia o per andare da Corso Italia a Piazza della Vittoria. Cioè, mi sembra davvero esagerato e invece mi sembra che sia un modo alternativo e un modo anche moderno di intendere questa nuova viabilità. Quindi ben vengano questi progetti e credo che la gente poi pian piano si abituerà e imparerà ad apprezzare sempre di più questi metodi alternativi che mettono un po' da parte le autovetture private a favore di mezzi alternativi.
1: Sì, a Taranto le BRT, devo dire, stanno suscitando grande dibattito, grandi discussioni, perché si teme, ovviamente speriamo di essere smentiti, si teme che il progetto, insomma, non sia stato tarato su misura per la morfologia della città di Taranto. Però davvero ci auguriamo che queste nuove modalità possano affermarsi e che le strade possano essere, diciamo, riservate più al passeggio pedonale che non al traffico automobilistico. Grazie Sindaco Pietro D'Alfonso per questa sua partecipazione.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Grazie al Sindaco. Ebbene, è tutto anche con la nostra rubrica Dopo il TG. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Il nostro vamos alla playa. Quelli che sono i grandi successi delle grandi estati, abbiamo ripescato un capolavoro dance pop che poi ha conquistato tra l'altro le vette delle classifiche mondiali. Ben ritrovata la mitica storica Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, canzone che poi ha vinto, pensate, un Grammy nel 1988, e singolo che poi esprime quello che è il profondo desiderio di trovare una persona speciale con cui condividere non solo la pista da ballo ma l'intera vita. Un pensiero molto bello riportato all'interno di questa grande canzone che va a marchiare questo Vamos alla Playa, l'appuntamento che ogni mezz'ora ritorna naturalmente indietro nelle grandi estati per regalarvi un grande successo. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Ben ritrovati, questo è Driving.

agitare Coca-Cola. Beh, ritorno di Tommaso Paradiso che va a firmare quest'estate 2026. C'è questo album molto bello, questo suo terzo album in studio, si chiama Casa Paradiso, e troverete questa canzone, insomma, all'interno di questo singolo, poi pezzo che simboleggia quella che è l'instabilità elettrica, non l'entusiasmo di un'infatuazione improvvisa, soprattutto estiva, quando naturalmente si agita la Coca-Cola. Devo dire, metafora molto simpatica per questo grande nuovo singolo che è firmato appunto Tommaso Paradiso. Tra pochissimo i contatti, buona serata, ben ritrovati, questa è Cittadella.

Questo ci piace, è stata una bella novità, si chiama Irving. Beh, lui è un cantante britannico, Light to Me, la canzone da questo EP. Il suo quarto EP si chiama Bliss, ve lo consiglio, ci sono tante belle tracce. Poi la canzone, insomma, parla anche in questo caso d'amore, un amore un po' particolare, perché poi quando noi siamo consapevoli della fine di una storia, spesso facciamo finta di nulla, andiamo avanti giorno dopo giorno. Questo è un po' il significato, il senso di questa canzone, di questo grande artista che abbiamo ritrovato naturalmente anche questa sera con questa bella novità, Lie to Me si chiama la canzone. Come sempre vi ricordo i contatti 339 680 6868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Al mio paese questo grande terzetto, questo bel successo firmato Brancali, Levante anche Delia, questo inno d'amore al Sud Italia e la nostalgia provata soprattutto dai lavoratori e studenti fuori sede che poi ritornano, quindi diciamo che il racconto del viaggio verso le proprie radici naturalmente durante le ferie estive, quindi sicuramente tema azzeccatissimo in questo periodo per l'estate 2026. Continuiamo con piacere a ballare e ascoltare questa grande canzone di questo terzetto incredibile che ci ha regalato questo bel successo. Avremo un ospite intorno alle 18:20, lei si chiama La Rossi, è giovanissima, naturalmente presenterà il nuovo singolo. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella, new hit. Everything fine.

che bella. Beh, qui ci ha messo le mani il DJ brasiliano Loke, ma anche la bella e brava Jennifer Lopez per una accoppiata esplosiva e uno dei pezzi che sicuramente probabilmente balleremo anche nel fine settimana, perché come sempre ci dedichiamo alla dance, al ritmo, in quella che è la nostra Weekend Dance, la classifica ufficiale ritmata di Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci farà compagnia per l'intera settimana Everything Fine, e tra mezz'ora come sempre ritorna l'appuntamento New Hit con un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gio Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte, ben ritrovati. Questo è Driving.

Cabana Cabana. Beh, arriva l'estate, ritorna anche il Rama con questa bella canzone, si chiama proprio Cabana, che vuol dire capanna, rifugio, e diciamo che è un luogo mentale emotivo in cui due persone si isolano dal caos per connettersi, per vivere insieme naturalmente una storia intensa, ma anche una notte di passione, perché noi siamo in estate, quindi sicuramente c'è un bel riferimento anche a questa calda stagione e a questo bel singolo che abbiamo ritrovato con piacere anche questa sera. Andrea, buona serata, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Beh, tu ami un po' la musica latina, mi ha richiesto questo grande singolo, questo bell'artista portoricano, Mike Towers.

0: Adriana Mas, ma che bella, eh? Il calore della musica latina con Mike Towers, questa superstar portoricana che è uscita con questa canzone, che poi è stata anche una delle belle novità di Cittadella Radio, colonna sonora ufficiale anche per la Liga Recap 26, insomma, uno dei bei successi che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera. Ma volevo ricordarvi l'appuntamento Baila Loco, dedicato proprio alla musica latina, il sabato dalle 16 alle 17, poi in replica la domenica dalle 20 alle 21 col nostro Paco, che avrà modo naturalmente di farvi ascoltare quelle che sono le novità latine in quest'ora, nel fine settimana di Cittadella. Bene, facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo La Rossi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off-Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, e poi hai aperto anche il concerto di Rosvillain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente, sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale, quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rosvillain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama Adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi dà una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì. Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata con noi, insomma, in diretta, naturalmente in chiusura della nostra piccola

0: la chiacchierata, riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

canzoni nuove e bei singoli che come sempre vi lanciamo in questo appuntamento con la New Hit. Naturalmente poi li ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Dall'Inghilterra arriva Arlissa, questa bella voce che abbiamo ritrovato naturalmente con un album anche interessante, uscirà tra pochissimo, si chiama Scarlet Arlott. Ci sono, devo dire, critiche positive per questo lavoro, per questa giovane voce che naturalmente torna e lancia questa Memory of You, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, torna la New Hit. Cosa

senza me. È uscita una bella riedizione di Mentre Los Angeles brucia, il disco naturalmente di Fabri Fibra con 4 inediti, poi c'è anche questa bellissima Goya insieme a Riccardo Zanotti, i Pinguini Tattici Nucleari. Beh, il titolo devo dire richiama naturalmente a Francisco Goya, questo celebre pittore spagnolo noto per il suo stile radicale e la capacità di dipingere

0: che la sofferenza, non le ombre della natura umana. E la canzone paragona proprio questo stato di ansia e di crudezza del mondo moderno e dell'industria musicale a quelle che sono le atmosfere cupe dei quadri di questo grande pittore spagnolo. Altra bella novità che abbiamo ritrovato questa sera su Cittadella. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi. Tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Il grande Phil Lockey Human League con questo classicone degli anni 80, e siamo nel 1981, usciva questa canzone che poi ha avuto un successo clamoroso, uno dei pezzi culto di quegli anni che ha firmato proprio quella grande estate. Noi siamo in zona Vamos alla Playa, come sempre ripeschiamo quelli che sono i grandi successi per ricordare naturalmente le estate più calde. Devo dire, questa è stata una canzone che ci è rimasta nel cuore, un grande, grandissimo successo, non solo questo, dei grandissimi Human League. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos alla Playa.

Saluti a Claudia, buonasera a Claudia, grazie per il tuo messaggio, ci guardava attraverso il canale 94, mi scrive da Bari, un saluto anche a Patti, ciao Patti, ben ritrovata, grazie anche a te per i tanti complimenti, insomma, che ci hai fatto, noi siamo in chiusura, naturalmente con tanto ritmo, il pezzo di Lady Gaga insieme a Decchi che ha firmato poi tra l'altro la colonna sonora di questo bel sequel, Il Diavolo Veste Prada 2, è stata una delle belle novità e dei bei successi anche di Cittadella. Grazie a Gino Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, devo salutare anche gli amici della notte che ci hanno seguito in tarda serata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto domani come sempre alle 17 con Driving.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Se tutti questi pretendenti in casa sua.
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Squalo! Papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice: questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa la vede nello stesso modo? Ne parleremo tra poco qui a Orizzonte Taranto. Adesso la sigla.
10: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta del

0: la nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale. Investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casula Milfa, presidente del Comitato Residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi, insomma, approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
1: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotta, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso e lo dimostrano i cantieri aperti, ormai prossimi alla consegna di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati: il recupero di Palazzo d'Aiala, destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di poggi storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro, è ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici emergono nuove economie: artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa: fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere, perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile: la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
0: E allora è da questa domanda che, come possiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?
2: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione. E poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso, che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere nel resto della popolazione in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida è di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la città vecchia la abita e ci vive. E lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali, che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso, il mondo religioso, che occupa ancora oggi una fetta importante della città vecchia, e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di Città Vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva

0: perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare, quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locorotondo, di Alberobello, di Martina Franca. Non può esserci nessun paragone. La dimensione della città vecchia di Taranto è completamente diversa e il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in cui
1: il passato
0: noi non avevamo, non c'eravamo nemmeno,
1: certo.
0: non è che non avevamo ruoli, non avevamo, probabilmente i miei genitori erano piccoli, perché stiamo parlando degli anni 70. Si decide un altro approccio nei confronti della città vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della città vecchia, forse quelle anche più importanti, del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati a vedere la città vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così, la città vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo spopolamento c'è stato l'abbandono e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo e Via di Mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale, ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale il riferimento del 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolle in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della città vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo la mia famiglia mi diceva non andare in città vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una città vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione. Queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi. Questa mattina ne è partito un altro, oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava, partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle mura aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo d'Ayala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo che è un altro scrigno di bellezza della città vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico e le spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Nove Lune che sarà uno studentato universitario, la Curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della città vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: grande movimento
0: di recupero storico. Ora, la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi e poi serve, poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi e anche qui giusti o sbagliati che siano, il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di caratterizzazione turistica ne è un altro esempio, serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno strabordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali. E quindi questo passaggio ha bisogno di tempo, perché il tempo che intercorrà trasformerà ulteriormente la città vecchia fino a consegnarcela tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve

0: attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così come quello della città vecchia di Taranto, e abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale, perché fa innanzitutto fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso, non solo di risanamento scientifico, rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia, e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire, di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum, dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente tutti devono convergere su quello che è l'importanza del nostro capoluogo e delle sue peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo, un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità anzi, bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano. Il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi, è un piano assolutamente ancora oggi, che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che è il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente avevano. Perché si aprì questo dibattito? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche,
1: Commistione.
0: commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo, perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma è anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete? Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che
0: Sì, come
1: questa appartenenza è molto
0: assolutamente.
1: sentita. E voi, da residenti, come lo percepite? Lo percepite? Il cambiamento.
2: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche, diciamo, il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni, nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti, e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia. C'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo. E noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo, diciamo, definirlo così. Noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi, che hanno portato ad avere, diciamo, per le persone meno timori a venire in Città Vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere, perché quando eri più piccolo i tuoi ti dicevano non andare in Città Vecchia, che è pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando diciamo in Città Vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile
1: Certo, non era
2: camminare.
1: solo la città vecchia.
2: Assolutamente. Noi ci siamo, io
3: Fino ai
2: ci
3: primi anni
2: sono,
3: 2000
2: beh,
3: questa
2: io
3: narrazione,
2: posso
3: anche a scuola ce
2: assicurarti,
3: lo dicevano, io me lo
2: ma ve lo
3: ricordo.
2: dicevano, io il pregiudizio lo
3: Certo,
2: conosco
3: no, ma era un
2: bene e
3: pregiudizio,
2: posso
3: era un
2: assicurarti
3: pregiudizio.
2: che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè, non è vero che non si poteva entrare perché ti succedeva qualcosa. E probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire, perché adesso ci viene troppa gente e risulta difficile vivere il quartiere. Risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli, diciamo, dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se è questa la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
2: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto. Alla fine degli anni 90, io studiavo all'Università degli Studi di Bari, frequentavo Bari e c'era un laboratorio che si faceva a Bari Vecchia. E quando noi giovani studentesse, insomma, sbarcavamo la soglia di Piazza del Ferrarese, ben lontana dal diventare quella che oggi è Piazza del
3: Certo.
1: Ferrarese, le signore di Bari Vecchia ci dicevano: signorine, non entrate perché qui è pericoloso. Quindi non era solo questione della città vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri
3: Era un
1: storici,
3: fenomeno dei centri
1: un fenomeno
3: storici
1: dei
3: che si
1: centri
3: erano
1: storici.
3: spopolati a un certo punto del Novecento, e poi queste città del sud, che spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così, e
2: Assolutamente.
3: questo a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverante sia anche per alcuni soggetti della Città Vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero che non era assolutamente così, perché è ovvio che diciamo, poi ci sono le testimonianze vere di chi in Città Vecchia è cresciuto, è nato, è cresciuto, ci ha vissuto e non è successo niente.
1: Come
3: una
1: la nostra
3: qui,
1: Narita.
3: Una qui.
1: Allora, torniamo al timing, insomma, delle mie domande. Sì. Non si allarghi, vice sindaco, sto scherzando. Nelle varie operazioni di cui, insomma, si è parlato molto di Città Vecchia, anche a livello nazionale, ha fatto scalpore, un paio di anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a un euro. Taranto è stata un po' una apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione

0: Era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
1: Qual è un'operazione che nasce? Era, credo, il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
0: Sì.
1: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22, all'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto. Era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione, adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
0: Beh, un
1: dentro
0: bel
1: la
0: claim,
1: città.
0: no? Casa è un euro.
1: In realtà lo è diventato, cioè, non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
0: Social
1: paesi.
0: impazziti,
1: Io ho
0: eh?
1: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò la famiglia nella quale ho vissuto, mi ospitò per un anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città, delle case a euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno, negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa. In realtà furono fatti 2 bandi, i bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili, una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva, credo che uno o due cantieri siano partiti, adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di case a un euro. La verità è che quei cantieri hanno dovuto scontare, soprattutto quando la maggior parte delle persone che hanno, diciamo, vinto le gare erano straniere, una serie di criticità importantissime in termini strutturali, di capacità di intervento con cantieri in aree dove oggettivamente è difficile cantierizzare. Ci sono delle problematicità o statiche sugli immobili adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questa può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile. E per alcuni versi non recuperabili in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della città vecchia sono del comune di Taranto, il quale non ha
0: Ricordiamo
1: risorse
0: frutto
1: e
0: di donazioni nei
1: nel
0: anni,
1: corso
0: nei
1: dei, cioè in
0: secoli
1: quel periodo
0: forse.
1: soprattutto
0: Sì.
1: ci furono eredità abbandonate,
0: Esatto.
1: donazioni al comune, cessioni al comune, il comune
0: Non
1: fece
0: era tutto
1: un'operazione
0: vostro, ecco.
1: diciamo, di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
0: Infatti.
1: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
0: Certo.
1: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della città vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile. Può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing. Dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra e chiudere le verifiche del progetto, quello viaggia ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto di tutte le questioni statiche. Qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano.
0: Infatti
1: È
0: annuisce.
1: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono, allo stato attuale, non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività. Qualcosina è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri e il governo non sta mettendo altri soldi, ma sulla città vecchia, diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbassati.

0: malati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti, però se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido diciamo, una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella città vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa
1: L'identità,
0: isola e che è
1: ma
0: l'identità della nostra città e
1: soprattutto
0: che noi vantiamo, cioè
1: si
0: perché
1: parla di
0: poi.
1: social housing, ma in Città Vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so l'incontro con le poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio
0: I
1: rimasto in Città
0: servizi
1: Vecchia,
0: dipendono
1: come
0: dalla
1: sia
0: domanda.
1: andato? Perché diciamo dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
0: Poste è
1: spostato
0: intenzionata a
1: a Porta
0: spostare perché
1: Napoli.
0: loro sostengono che i costi di gestione di un ufficio per
1: E come
0: un'utenza
1: si
0: così
1: fa a tornare
0: ridotta
1: a
0: in
1: vivere
0: termini,
1: in Città
0: se
1: Vecchia
0: non
1: se
0: la
1: non ci sono
0: ripopoli,
1: servizi?
0: non riesci a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro e non hanno, diciamo, la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi, nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della città vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio. Non c'è un medico di famiglia in Città
1: Non
0: Vecchia,
1: c'è
0: che è una cosa
1: nemmeno il
0: scandalosa
1: consultorio, anche
0: per
1: perché
0: diciamo, le famiglie
1: Poste fa
0: che
1: proprio
0: vivono
1: l'unico medico di
0: qui.
1: famiglia
0: Sono
1: che è un
0: servizi di
1: diritto
0: base,
1: garantito.
0: ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla, perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti, non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì, perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale e se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare
1: Ma
0: alcune
1: credo che sia
0: difficoltà di
1: l'ultimo
0: questo tipo.
1: rimasto, poi
0: Probabilmente.
1: non c'è più
0: E se
1: nulla.
0: non
1: E
0: è già
1: allora
0: tardi? Se non è già tardi.
1: vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo, chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti, della provincia di Taranto, cosa ne pensa, o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a 1 euro.
0: Con piacere.
1: A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto. E allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata. Questo tipo di, diciamo, di ipotesi, di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarla?
3: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente, no, controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile poi a fianco ho altre unità abitative che non posso, ovviamente ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente come si diceva prima è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no, l'opinione pubblica, comunque la, come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi, bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al consiglio nazionale Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che siamo, è un ordine ben radicato sul territorio, l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'ordine degli architetti di Taranto, abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, anche sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'Ordine degli Architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità.
2: Magari raccoglie l'appello qui.
3: Che l'abbiamo, noi abbiamo fatto gli appelli e oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione, anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa del centro, ma anche altre. Ma ripeto, la nostra, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo, secondo me, non sono interventi, ma voglio dire utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere, quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno, i tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità, a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri, ma questo parliamo del centro storico di Taranto soltanto nella sua torre, ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche la contemporaneità all'interno di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione, ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, è unitaria e priva di visione.
2: Volevo, prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare, al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti questa operazione come l'avete metabolizzata?
4: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che innanzitutto di essere coinvolti. Il comitato nasce con questo obiettivo: noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto. Sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazione ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo. E su questo devo dire tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti. Forse adesso stiamo iniziando un, diciamo, instaurare

Un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto, che possa dare, diciamo, dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno, diciamo, che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva, i servizi tornano.

0: Sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce, poi mi permetto di.
1: No,
0: Ah,
1: tranquillo.
0: ok. Ne approfitto per dire una
1: Così
0: cosa a
1: poi
0: entrambi.
1: chiudiamo il loop su quest'argomento e
0: Io
1: andiamo oltre.
0: le condivido tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto, diciamo, riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire. Siete fuori tempo massimo. Il governo nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti sul territorio, dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori, attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del paese, della Repubblica, insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise. Io, diciamo, quando iniziò questo percorso ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22, c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione. Eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, diciamo, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione, e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo, sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle visioni
1: Il vincolo
0: legate a
1: famoso,
0: vincoli e
1: certo.
0: norme, e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso, è gestito male, ma continua a dirci: dovete chiudere i cantieri perché avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo, quindi se uno conosce le procedure,
1: I tempi della
0: queste
1: legge,
0: robe andavano
1: certo.
0: discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026, siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile, tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuto intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Italia, Paolo, che la cabina di regia. Io non ce l'ho proprio, quindi è quello che ho ereditato e studiato sui documenti. Ma oggi, cosa si cambia? Finanziamenti che hanno il lavoro in corso? Non è possibile questa cosa. Quindi oggi bisogna provare a rendere compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quali economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato a 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid. I 2 milioni di euro di oggi di
1: Non
0: fatto è come
1: valgono.
0: se fossero 5-6 milioni di euro del 2015. Quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti, che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi.

0: L'alternativa è o fermare tutto o perdere tutto. Ma se
1: Ma
0: perdiamo
1: nessuno dice di
0: tutto.
1: fermare
0: Posso intervenire un secondo?
2: Prego, prego,
0: Allora,
2: animiamo questo dibattito.
0: posso?
1: Assolutamente.
0: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo. Non è
3: No, no,
0: no,
3: questo no, non è
0: assolutamente.
3: quello che
0: Allora,
3: ho
0: noi ci
3: detto.
0: rendiamo conto, e sempre, io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consiliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto: i tempi della politica sono diversi dai tempi di quello che
2: Della
0: chiaramente
2: vita reale.
0: della vita reale. Bene, il fatto di essere molte volte voglio dire, sul pezzo, o comunque essere, dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante, tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio, ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro. Ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa. Vedete, dobbiamo vederla ciascuno anche se dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di portare avanti, di raggiungere i finanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità e questo è ovviamente un dato oggettivo. Però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi nelle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano. Quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così, diciamo, che vede apparentemente contrapposte la parte pratica, la parte politica con la parte, diciamo, tecnica o sociale e quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi, soprattutto, dove c'è questa, diciamo, questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché
2: Certo.
0: non dimentichiamoci quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte, quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto concreto. Poi penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione, perché, come ho detto prima, i piani urbanistici generali lo richiedono già all'interno delle loro specifiche, no?
3: Norme.
0: Normative.
3: Ma poi
0: Allora dobbiamo
3: questo è un
0: mettere.
3: percorso che abbiamo avviato
0: Allora
3: insieme,
0: dobbiamo
3: questo me
0: allora
3: lo
0: su
3: ricordo,
0: questo fare
3: nel 2023.
0: un ulteriore ragionamento. No, io so benissimo che quando io sono nel Consiglio dell'Ordine, si chiude da tantissimi anni. Quando nel mio primo mandato di presidente mi ricordo che ci fu la premiazione del concorso di Porta Napoli, il concorso di progettazione a 2 gradi su Porta Napoli, concorso organizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale Architetti, utilizzando la piattaforma del Consiglio Nazionale. Bene, quei concorsi di progettazione sono sicuramente delle visioni che vengono internazionali, dove offrono la possibilità a più menti e dove la politica giustamente utilizza questo metodo per poter anche dare una visione anche molto più democratica di quella che può essere una visione di città attraverso un
1: Ma
0: concorso.
1: posso
3: Nessuno
1: unirmi un
3: mette in dubbio.
1: attimo alla precisazione che ha
2: Prego.
1: fatto il presidente? Ecco, io sono qua in rappresentanza dei residenti. Ha ragione Mattia quando dice siete fuori tempo massimo. Probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa diciamo, studiavo ancora, quindi...
4: Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa
1: assolutamente,
4: cosa.
1: Assolutamente, ma quello che ci tengo a dire è che, perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre, non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere. Noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta diciamo che possa definirsi fuori tempo massimo, anche perché il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, diciamo, ci siete voi, ci sono i professionisti,
4: i tecnici.
1: Assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci parte attiva di questo
2: processo,
1: esattamente,
2: diciamo,
1: questo processo. Aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non abbiamo, non riusciamo a vedere da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma generale nel medio-lungo termine.
2: Dove sta andando questa
1: dove
2: nave,
1: stiamo
2: diciamo.
1: Andando
2: esatto.
1: Esattamente.
4: Diciamo, io raccolgo questo impegno intanto, magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia, e quindi poi su questo
1: sì, anche perché noi abbiamo mandato non so quante PEC chiedendo i cronoprogrammi, anche per avere diciamo
4: facciamo così, contesta. Ci scambiamo i contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo tipo. Ma io non
1: tanto
4: sono
1: registrato, vero?
4: Cioè, no, ma figurati,
2: siamo
4: ma
2: una
4: non...
2: trasmissione di servizio,
4: io le faccio, diciamo, perché
2: facciamo un tavolo,
4: li prendo,
2: noi qui
4: li mantengo. Io non sono contrario al confronto. Anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile. Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023, per 6 mesi, avviai il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il Presidente, e insieme con lui, con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti, in biblioteca iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda che non può essere rivolta a nessuno dei tre presenti qui oggi, perché facevamo altro in quegli anni, è perché nel 2015, 14, 16 nessuno si è interessato di sollevare delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione, ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara, pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è, ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo, visto che tutti gli
2: come
4: atti amministrativi...
2: Come lo pensavano quelli che hanno firmato quella
4: petizione.
2: Esatto,
4: come gli... No, quelli che hanno firmato la petizione vogliono che non cambi la piazza, e hanno ragione. Ma se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
1: Sì, però diciamolo anche che
4: è oggettiva
1: il coinvolgimento
4: questa cosa. Non può essere, cioè questa
1: in
4: cosa
1: quelle
4: non
1: fasi
4: trova
1: vuol dire
4: diverse.
1: Fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel 2015.
4: Non fecero le giornate di partecipazione. Io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
0: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni diciamo di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca, far diventare monumento d'eccellenza la concattedrale di Taranto, perché come sapete dietro a quel monumento, perché Taranto La bellezza di Taranto, che a me, che molte volte... Che...
4: Eri presidente quando abbiamo fatto tutta la fase, sì, ti sì, ricordi, sì, dei, sì, con Maxi?
0: Sì, praticamente la bellezza di Taranto, che oltre a, ad avere il, diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, che, senza che adesso ripetiamo, ma che ha, è stata una città che ha voluto anche orientare, orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della concattedrale, si parlava della di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo
2: quartiere benistabile.
0: Benistabile, cioè il bello, quello che voglio io in un certo senso cercare di trasferire, è che l'unicum del centro storico, che ha una sua, della città vecchia di Taranto, che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi ci da questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche da quello che questa città, anche dalla diciamo dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello, certo, che è un suo desiderio, una sua aspirazione.
4: Il PUG, allora, può essere un'opportunità da questo punto di vista.
2: Spieghiamo l'acronimo. Piano urbanistico,
4: piano urbanistico generale.
0: Piano generale. Piano
4: urbanistico può essere generale. Un'opportunità in questo senso. Poi però bisogna dare seguito, perché il piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in, certo, larghissima parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti diciamo le parti applicative, e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città, e questo è un problema. Ma ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla storia,
2: certo,
4: e cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso dalla storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e verranno,
2: e allora,
4: contattati.
2: Ultimo giro di domande, lo dobbiamo accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, e bar, insomma, ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorno: sta tornando ad essere un quartiere nelle vostre intenzioni, oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
4: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto di qualche anno fa per tutta una serie di attività commerciali di aprire in città vecchia, e ovviamente, diciamo, qui si parla di libero mercato, le persone comprano, certo, un'attività, fanno una scia, aprono e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia, perché sono venute meno le professioni identitarie che in città vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale, e che io credo non torneranno più, perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, e c'è una difficoltà oggettiva, quindi non credo che si tornerà più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in città vecchia debba rispettare delle regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in città vecchia abita, vive, risiede da prima delle attività commerciali, ma anche dopo, perché se io mi trasferisco in città vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività di vita professionale.
1: Una legge nazionale e una regionale.
4: Regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è quello.
1: Una legge regionale che prevede
4: il tema
1: un piano di zonizzazione che ancora non c'è.
4: Il perimetro delle norme farli applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile

0: la città vecchia senza problemi per i residenti, al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia. Se aprite la Gazzetta
1: Vale per tutti i
0: per
1: centri
0: Bari,
1: storici,
0: vi
1: certo.
0: rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla Movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano
1: E
0: diventa un
1: questo è un
0: caos,
1: altro punto
0: diventa un caos.
1: importante.
0: E qui serve un'attività congiunta, perché per esempio la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda. Lì bisogna chiedere l'ausilio di altre, diciamo, componenti delle forze dell'ordine. E diciamo, fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche, diciamo, il commerciante che dovrebbe capirlo
1: Certo, è
0: direttamente.
1: anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità, il vecchio, insomma, il cuore del vecchio piano Urban 2, che fu la vera scintilla, no? La rigenerazione sociale per Taranto, primi anni 2000.
2: Beh, diciamo che le due cose devono coesistere sempre, cioè funzione e forma devono sempre avere un metro di valutazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche il
0: Il
2: presidio.
0: medico era
2: I
0: un'istituzione vera e
2: presidi
0: propria, esatto.
2: del comando dei carabinieri, cioè tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse, che portano ovviamente a dare, sono dei presidi. E quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, e ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose. Però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima assolutamente non era possibile entrarci. Però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone. E quindi oggi bisogna ripartire da lì, ripartire dalle persone e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere, ma un organismo vivente.
1: E allora ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale a Rita Casulia Milfa, che è la presidente, lo abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la città vecchia dal vostro punto di vista?
3: Che si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la città vecchia, voglio dire, circondata dai due mari, adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
0: Ma violavano tutte le norme sanitarie, cioè non possiamo sostenere delle posizioni del genere però, perché l'ASL ha
3: Quelle però
0: scritto, lì
3: ci
0: ci sono
3: pensate voi
0: responsabilità penali, non è
3: a
0: possibile tenerli là, no, non
3: regolamentare.
0: si può lì, se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può, se noi ci continuiamo a dire però che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione, ma ci sono delle
3: E
0: leggi.
3: non si riesce a trovare un luogo
0: Ci
3: alternativo.
0: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
3: Ricordiamo
0: E
3: però
0: cioè,
3: che
0: ci sono
3: fino
0: delle
3: allo
0: questioni
3: scorso anno il
0: oggettive.
3: mercato ittico veniva fatto in Piazza Sant'Egidio. Motivo per cui io l'anno scorso da sola, quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione disgustosa,
0: ma
3: non
0: di decoro,
3: si riusciva
0: di pulizia,
3: a passare,
0: di odori,
3: c'era
0: certo
3: una puzza immensa e diciamo la pulizia veniva fatta
0: però,
3: con una semplice scopa, nemmeno con gli attrezzatori.
0: Dirci dei ma se non
3: no,
0: se nel mercato del pesce ci
3: dire
0: sono delle regole che
3: okay,
0: non sono
3: va
0: più compatibili con la città vecchia,
3: benissimo, benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone. E noi non possiamo prenderci il lusso di perdere.
0: Ho capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo di tutto quello che vogliamo. Non si può fare.
3: Non si può fare lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque.
0: L'unica cosa che si può fare è chiedere alla soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque, il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai.
3: Quindi, ma non si poteva pensare prima della progettazione, torniamo sempre lì.
0: No, siamo, quello è un cantiere in fase di
3: quella è una proposta sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato ittico
0: sotto la pensilina, è una cosa che è in progettazione in questo momento, in realtà in conferenza di servizi, in conferenza di servizi è emerso che non si può fare, ci sono delle regole rigide. E non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono vabbè facciamo finta niente,
3: no, assolutamente, ma non si deve fare finta di niente.
0: Sì, ma e il punto è che per arrivare a una soluzione probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce così come lo conosciamo noi in città vecchia non ci può stare più, ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. Allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice fa, dice io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io, dopodiché ti scontri con le regole, ti scontri con le regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
3: assolutamente, ma su quello.
0: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo e toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri, dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
3: E allora progettiamo sulla base di queste nuove regole.
0: Eh sì, ma loro
1: riportando l'uomo
0: sì,
1: al
0: giusto, quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
1: Vabbè, troveremo una soluzione e soprattutto
0: è facile, poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono semplici.
1: Noi
0: da
1: di Orizzonte Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo prendiamo l'impegno a dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia ma anche di Porta Napoli, che diciamo si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica e anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare, che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora proviamo a fare, diciamo, un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione, il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
3: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
2: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
3: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
2: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori, presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
7: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
6: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
8: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
6: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
10: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera, l'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
9: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
11: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
9: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic. Un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Con voi intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa a Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
13: buongiorno,
12: essere qui con noi.
13: Buongiorno a voi.
12: E dunque partiamo da questo progetto del Comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
13: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare, un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama Amici del Fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. Purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
14: Ecco, il negozio vicinato, scusami se ti interrompo, sì. Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto di fiducia per il consumatore, per il l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
13: Infatti le attività di vicinato rappresentano ormai, si sa, un presidio sociale, di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché come dicevi le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
14: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap.
4: Cittadella Magazine. Cittadella

0: male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no? Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei,
1: ma
0: superstizioso,
1: no,
0: tu.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: saremo giovani. Ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì. Ogni tanto sì. Soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno. Perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice. Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: A Sanremo Giovani ho portato una canzone che si intitola Fiere d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.

0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale, e non ti riesco a sentire stanotte se sola.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
5: Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chim Ambiente. Sul tavolo è il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
6: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile e irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
5: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
4: Non siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso, e la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
9: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brune Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
8: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
10: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Nove Lune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
11: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Noi siamo sempre in studio per parlare di punti cardinali con Roberto Carucci, dirigente per il personale della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello Sportello Orientata. Giusto? Orientata. È carino.
12: Provincia
5: come
12: e lavoro.
5: Provincia e lavoro. Allora, chiedevo prima, Perché, la figura dello psicologo serve in uno sportello di orientamento?
12: Assolutamente, la figura dello psicologo serve per erogare un orientamento che sia di qualità. Teniamo conto che partiamo proprio dall'accoglienza della persona, della sua storia, del suo bisogno, e da lì andiamo poi a strutturare un percorso personalizzato. L'obiettivo dell'orientamento professionale, non ce lo dimentichiamo, è sicuramente quello di supportare le persone a una scelta, a dare una risposta a quella che è la loro domanda, ma anche a aumentare quella che è la loro consapevolezza, la loro autonomia e la loro autoefficacia. Noi è come se li accompagnassimo per un pezzettino nel loro percorso che poi dovranno proseguire da soli.
5: Penso ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che quindi non sanno che cosa fare del loro futuro, ma mi chiedevo anche riguardo ai migranti, che sono una parte del vostro pubblico, se c'è un sportello di mediazione o comunque c'è una mediazione, poi ancora per chi invece è più grande e ha perso il lavoro e ha bisogno di riqualificarsi e rimettersi nel posto di lavoro, c'è anche una questione forse di un po' di tristezza, di depressione in quel caso che va supportato.
12: Sicuramente sappiamo che chi arriva con bisogni come quelli che tu hai descritto parte da una condizione di autoefficacia e magari anche da un tono dell'umore che può essere più basso.
5: Scoraggiato, quello, giusto?
12: Assolutamente sì, lì va accolto, assolutamente. Bisogna andare a fare tutti gli effetti quello che è un bilancio di quella che è l'esperienza precedente, valorizzare tutti quelli che sono i punti di forza, riscrivere un po' una nuova narrazione e ripartire da quel punto di partenza, individuando degli obiettivi che poi siano raggiungibili.
5: Anche perché vedevo che ci sono dei laboratori di empowerment, ma di questo magari parliamo fra qualche minuto. Adesso ci fermiamo e poi siamo subito qui. Siamo sempre in compagnia di Roberto Carucci, dirigente della provincia, di Giuseppe Adamo, psicologo del sportello di orientamento al lavoro, per parlare proprio di questo sportello. Giovedì già si parte con un evento interessante, un job day.
13: Sì, abbiamo una giornata giovedì, perché poi il progetto, come ho detto, riguarda diverse azioni. Lo sportello di cui stiamo parlando stamattina è il cuore pulsante, perché attraverso le indicazioni che ci arrivano dallo sportello programmiamo le attività successive, che sono di laboratorio, che sono dei job day, come abbiamo detto. E all'interno del progetto c'è anche una misura molto interessante con la quale devono essere realizzate delle iniziative per cercare di far tornare sul nostro territorio quelle ragazze e quei ragazzi che oggi, non avendo trovato delle opportunità qui da noi, magari sono costretti a studiare, lavorare, a svolgere attività fuori dai confini provinciali o addirittura regionali.
5: Sai, questa è una cosa molto interessante, perché io sono la ragazza dei numeri, delle percentuali. Ultimamente, da un sondaggio dell'Università degli Studi di Bari, è uscito un tema: il 60% dei ragazzi tarantini vorrebbe lavorare qui, ma solo restare qui a Taranto, ma solo il 7% ce la fa. Che, voglio dire, c'è un bacino di quel 60% che va via, dove secondo me sarebbe interessante andare a pescare.
13: Sì, spesso perché magari non c'è proprio la possibilità, ma spesso perché magari non si conoscono le opportunità che il territorio offre. Su questo saranno realizzate all'interno del progetto una serie di iniziative. La prima è quella di giovedì prossimo, giovedì 16 e giovedì 23, all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Ci sarà uno stand di uno dei nostri partner, Consorzio Mercieri, di cui parlavamo prima, che cercherà di intercettare i ragazzi, insomma, che tornano sul territorio, per cercare di capire quali sono le loro esigenze, per offrire loro delle indicazioni. E questa cosa riguarderà tutti i comuni del territorio, perché poi attraverso questo monitoraggio, diciamo così, questo censimento, noi restituiremo i dati magari anche ai sindaci del territorio, in modo che ognuno sappia, insomma, no, qual è il bacino di popolazione, insomma, che è costretto a stare fuori. E queste iniziative saranno replicate poi anche alle più importanti fiere dell'orientamento nazionali. Andremo a Job Orienta a Verona a novembre, e cercheremo di andare a We Make Future a giugno dell'anno prossimo, a Didacta, che è un'importante mostra a Firenze. Insomma, saranno realizzate tutta una serie di attività per cercare di presentare fuori dai confini provinciali e regionali quelle che sono le opportunità del territorio, che già comunque realizzeremo attraverso dei laboratori che

0: emergenti, laboratori di cucina, musica, storytelling, sviluppo delle soft skills, percorsi dedicati alla blue economy e opportunità di crescita del territorio, ma anche mare, turismo, insomma c'è tanto.
1: Professioni vinicole, insomma.
0: Perché insomma è l'enogastronomia è uno di quei settori su cui sicuramente la città di Taranto sta puntando. C'è anche un'attenzione verso la situazione di genere, quindi un prossimo accordo, comunque una prossima attenzione verso gli sportelli sulla violenza di genere per aiutare le donne in difficoltà.
1: Sono previste iniziative in questo ambito e poi la realizzazione di un monitoraggio che spero riusciremo a realizzare in collaborazione con i centri antiviolenza che stanno sul territorio. Uno dei nostri partner, il CHOFS nella fattispecie, ha già predisposto, messo le basi per realizzare questa iniziativa che credo sia altrettanto importante. Questo dà l'idea di quanto ampio e vasto sia il progetto, no? Si rivolge da chi sta qui e magari non ha opportunità a chi sta fuori per cercare insomma di far ritornare i talenti, no? Adesso va di moda questa parola, comunque i ragazzi, le ragazze che stanno fuori e far consentire loro magari aumentare quella statistica di cui parlavamo prima, no?
0: E magari aiuta a scoprire anche quelli nascosti.
1: Sì.
0: Giuseppe, Adamo, una domanda. Mettiamo che sono un ragazzo e voglio una mano nel orientarmi, come faccio, dove vado e di chi chiedo?
2: Allora, noi facciamo sulla rotonda, quindi uno dei due ingressi è su Lungomare Vittorio Emanuele, l'altro ingresso è su Via Anfiteatro 8. Siamo aperti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 14:30. Le persone possono recarsi da noi liberamente senza
0: niente. Basta chiedere in portineria dove siete.
2: Assolutamente sì, ma poi abbiamo un affaccio proprio sulla rotonda, quindi siamo facilmente individuabili anche con i roll up e i nostri cartelloni. Abbiamo una mail che è punti.cardinali@provincia.ta.it. Abbiamo anche un numero di telefono
1: 099 4587 133.
0: Lo ripetiamo magari.
1: 099 4587, che è il centralino della provincia, 133 è l'interno per
0: a cui rivolgersi
1: anche solo telefonicamente, contattare il desk.
2: Tutti gli interessati ci possono contattare così da fissare anche un primo appuntamento.
0: Avete iniziato il 29, quante persone si sono già affacciate?
2: Al momento abbiamo quasi 10 persone che si sono affacciate, con bisogni più diversi, da giovani ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore, devono scegliere l'università, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro, e conferma un po' quella che è stata la tendenza anche della prima edizione dei Punti Cardinali. Abbiamo avuto tanti accessi, tanti bisogni diversi, dal rientrare nel mercato del lavoro fino anche, no, a delle idee imprenditoriali da andare a sviluppare.
0: E allora un bellissimo sportello, un'ottima iniziativa, e io ringrazio Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello. Ci risentiremo per avere tutte le informazioni, poi presto avrete tutto sul nostro sito.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
0: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera, trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa carico di emozione per il cantautore pugliese, che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
5: Porto Rubino ha la sua particolarità, che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
0: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
5: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
0: Grazie. una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esauriscono.

0: finirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A proposito di bellezze, noi abbiamo qua Maria Spada.
3: Grazie.
2: Buongiorno, ben trovata, bentornata. Io ogni volta che vieni qua sono felice perché raccontiamo di cose belle, di cose belle che sono successe, che stanno per accadere, di progetti nuovi. E adesso raccontiamo una storia oggi, raccontiamo una bella esperienza che era un sogno.
3: Sì.
2: Ed è diventato realtà, si è realizzato.
3: Sì.
2: Mamma mia, raccontaci.
3: Allora,
2: tutto,
3: questo
2: Maria.
3: Sogno ha un principio, cioè questi soldi sono stati raccolti per il mio compleanno, perché ho compiuto 50 anni a giugno, e quindi i miei ragazzi mi hanno organizzato questa festa a sorpresa con le loro famiglie, e il ricavato, insomma, io l'ho voluto spendere in questa maniera, cioè raggiungere Monza per vedere Pizza Out e quella realtà bellissima.
2: Allora, noi stiamo parlando dell'associazione Blue Butterfly, che è un'associazione che si occupa di ragazzi che sono fantastici e che sono all'interno dello spettro autistico. Autistici, sì, eccetera. Il quantitativo di eventi, di occasioni, di laboratori, di missione nel territorio proprio per resistere, per farsi capire, sì, sono tanti, una varietà incredibile di eventi, di laboratori, di occasioni per farsi conoscere e per collaborare con tutti, perché la missione è quella, come dicevamo fuori onda, Maria, non solo dell'associazione Blue Butterfly, tua e di tutti i ragazzi, è proprio quella di dire: guarda, che c'è gente che è diversa, non necessariamente un bene o un male, no,
3: semplicemente diversa.
2: Esistiamo anche noi e facciamo delle cose molto interessanti anche noi. Quindi andare a Monza da Pizza Out, che cos'è Pizza Out? Lo spieghiamo per chi non sapesse che cos'è questa realtà.
3: Allora, Pizza Out è una realtà in cui i ragazzi lavorano autonomamente, sono camerieri, cuochi, organizzatori, insomma sono loro che si occupano di tutto. Per me la cosa più bella è stata vedere la realtà, la verità, perché siamo abituati a questo mondo virtuale, a queste intelligenze artificiali, a tutto ciò che comunque ci allontana da ciò che è reale, quanto è invece sia importante per i nostri ragazzi vivere la realtà. Io ho visto quella realtà che mi ha riempito il cuore, ho detto ok, ce la possiamo fare. Quindi è come un po' come pensiamo noi a Taranto, no? Perché anche noi come promotori delle attività per l'autonomia dei ragazzi crediamo in questo, e quando io l'ho visto realizzato in maniera fattibile, cioè ho detto questo è, per me era il mio sogno.
2: Assolutamente,
3: ecco, era il mio sogno.
2: Immagino. Quindi voi siete stati da Pizza Out, che è questo locale, un locale che si occupa di ristorazione, in cui i ragazzi autistici sono dei professionisti che si occupano di ristorazione.
3: Sì, benissimo. Il papà è stato, insomma, il fondatore, Nico Acampora, è praticamente il papà di Leo, perché a noi piace essere identificati in questa maniera. Sono
2: certo.
3: Il papà di, perché anche io rivesto il ruolo da presidente della nostra associazione, però non è una cosa che non mi si veste bene. Io sono sempre la mamma di Alessandro e di Lorenzo,
2: certo.
3: Per cui voglio portare con me questa missione per poterla poi donare agli altri, così come ha fatto lui. Lui è stato capace di creare un impero meraviglioso, vestito di tanta umiltà, perché io sono andata in questo posto e non ho visto ricchezza, ho visto tanta umiltà, tanta semplicità, questo modo di funzionare che appartiene anche a noi, questi ragazzi che sono molto simili ai nostri, perché poi siamo tutti diversi, come anche loro sono diversi,
2: giusto.
3: E hanno un funzionamento ognuno a modo proprio, ma tanto si accomuna a qualcun altro sicuramente.
2: Assolutamente.
3: Quindi ce la possiamo fare anche noi.
2: Ce la possiamo fare, assolutamente. Sarebbe bello se nel nostro territorio si potesse avere una realtà del genere,
3: sì,
2: no?
3: Diciamo che lui vive in un territorio forse un po' più fertile, non dal punto di vista insomma delle istituzioni, perché comunque anche lì è un po' difficile, da quello che appunto Nico ci ha raccontato.
2: Qual è stata la chiave del successo di Pizza Out?
3: Lui ha creduto in questa attività, ha insistito, perché lui mi ha chiesto: ma come hai fatto? Bisogna insistere e persistere in questi obiettivi. E poi comunque lui ha avuto la possibilità di essere aiutato da tanti sponsor che l'hanno portato avanti.
2: Quindi anche qui, anche noi potremmo fare la stessa cosa, magari, non lo so, adesso mi viene in mente, come ti dicevo prima, una campagna di crowdfunding, qualche sponsor importante che possa credere in questo progetto, che sarebbe unico nel nostro territorio.
3: Sì, infatti Annette, io ho colto subito il tuo invito proprio per questo, perché io sono stata sempre quella classica persona che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti dall'inizio alla fine, dalla nascita dei miei figli fino al loro, insomma, inserimento sociale, le loro autonomie, e
2: certo.
3: Così ho fatto per l'associazione, mi sono sobbarcata di questo impegno. Ho una squadra intorno meravigliosa, perché noi abbiamo tanti aiutanti, abbiamo che un bello. Gruppo insomma un direttivo fantastico, ma poi arrivi ad un certo punto dove le tue energie, le tue forze, le tue anche risorse economiche non bastano più,
2: certo.
3: Il mio tempo non basta più, e quindi abbiamo bisogno per forza dei supporti di altre persone per poter cambiare una realtà qui, o perlomeno non cambiarla ma farla emergere, perché ci sono le belle persone anche qui. I nostri ragazzi hanno bisogno anche loro di questa spinta nella vita reale, sociale, vera e lavorativa.
2: Sì, è vero, perché noi dicevamo anche fuori onda prima che non è la cosa di dire ah vabbè, ci sono dei ragazzi autistici che aprono un locale, una pizzeria o una qualsiasi tipo di attività. No, ci sono delle persone che sono diverse da Maria, che sono diverse da Annette, che sono diverse da Piero, e che vogliono fare questo percorso, che è anche giusto, anche
3: certo.
2: Perché quando noi parliamo di persone con diverse abilità o con alcune faccende nelle loro vite, dobbiamo anche sempre pensare che con tutta la buona volontà e con tutto Dio che ci protegge sempre, i genitori dopo un certo periodo saranno meno efficaci, saranno
3: certo,
2: sempre forti
3: certo.
2: I genitori, però magari potrebbero venire un po' meno rispetto davvero l'energia, questo tra mille anni, no? Quindi è giusto che dopo di noi ci sia qualcosa di reale, come hai detto tu, non c'è. Quando quello che ho visto in quella realtà a Monza da Pizza Out è stata la verità, la
3: sì.
2: realtà.
3: Sì.
2: E quindi questo è, come dire, posto che secondo me è un diritto,
3: sì.
2: no? E anche una cosa sulla quale pensare, dire ok, noi dobbiamo creare il futuro, dobbiamo creare.
3: Penso che sarebbe più bello. Sotto tutti i fronti, vedere un ragazzo o una ragazza con la propria disabilità.
2: Certo.
3: Con il proprio, diciamo, problemino che sì. si porta appresso al zainetto, perché ce l'hanno se lo portano appresso.
2: Assolutamente.
3: Ma essere presente nella realtà, non essere un peso.
2: Assolutamente.
3: Per la società,
2: ma essere quante cose si possono fare.
3: Un ente presente e che può veramente realizzare qualcosa.
2: Assolutamente.
3: Noi abbiamo già la nostra attività, nel senso che abbiamo la nostra falegnameria digitale che va alla grande, il nostro laboratorio di ceramiche anche, ma i nostri ragazzi sono tanti.
2: Sono tanti.
3: Il nostro territorio ha avvicinato tanti ragazzi a noi, davvero. E quindi ci rendiamo conto
2: che
3: adesso siamo troppi per poter dare magari veramente uno stipendio a questi ragazzi. Come si fa? Non possiamo, non ce la facciamo, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di distribuire i ragazzi in base a quello che loro sanno fare meglio,
2: giusto,
3: verso
2: giusto.
3: Le loro attinenze, perché non ho detto che siccome hanno disabilità quello so fare e basta, no, sono come tutte le altre persone.
2: Assolutamente.
3: Si va alla ricerca, noi già sappiamo che possiamo contare su un gruppo di ragazzi che potrebbe tranquillamente approcciarsi a un'attività di ristorazione.
2: Benissimo, quindi
3: chiediamo
2: allora,
3: aiuto.
2: Maria, questo è il tuo grido d'aiuto e noi lo ascoltiamo, lo abbiamo, come dire, diffuso, amplificato. Grazie per essere stata qua, poi torni, così ci continui
3: sì.
2: a raccontare questa cosa. E nel caso della campagna crowdfunding che aprirete, poi ovviamente la racconteremo qua. Grazie, grazie a Maria Spada Blue Butterfly e a tutti i ragazzi di Blue Butterfly. Ciao,
3: grazie, ciao.
2: Ciao. Linea alla regia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
5: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che, in ragione della loro fede e della loro devozione mariana, sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
4: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento.

0: divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
3: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
2: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
4: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
2: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
5: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12

0: del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
3: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui, in Puglia, e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
2: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto Sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
4: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi per esempio ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione, però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
2: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'orchestra giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
5: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
2: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata, gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026, nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
9: Erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo, due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
10: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo punto.
9: Sì, perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
10: Ah, ho capito, invece, capito.
9: Poi c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato.
10: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo, perché era sotto.
9: Eravamo tutti affacciati, infatti erano ancora lì.
8: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale paesaggistico.
12: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori, ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
11: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
13: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
11: Certo.
13: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di Via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in Via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone.
11: Sì.
13: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carte

0: carrozzini a mani, adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi che, a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività,
1: certo,
0: poi
1: come
0: per l'amor
1: comunità.
0: Di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
1: ci resta
0: perda
1: male.
0: Il senso visivo, ci resti male, ma
1: è
0: io
1: una
0: penso che la necessità, che diciamo contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
4: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
3: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
5: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
6: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro. Quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
3: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
7: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
1: La programmazione regionale, la visione che insomma, la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di, insomma, di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, 2 con sorelle e 28 confratelli, che sono entrati a far parte dell'arciconfraternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII prenderà il via la grande processione guidata dalle bande di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati 2 imprenditori di Laterza, 4 in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da 3 aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di
9: lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto, infatti, sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di La Terza.
10: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Sono 6 i lavoratori indiani, di cui 3 irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto. A dare la chiara idea della gravità della situazione il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi. Un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicatissime, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
11: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede, quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.
8: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
11: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
8: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane e con gravi patologie. Ormai è rassegnato un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
11: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qui, è rassegnata, e voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
8: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi, senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione

0: delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantino. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
3: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primoseno del Mar Piccolo.
4: Quindi c'è più spazio.
3: Le cozze possono stare nel Primoseno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande, in questo caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
3: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria, che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci stia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020,

0: e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
3: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro. Ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
2: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i giochi del Mediterraneo, un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino,

0: per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, sì, sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma ad Area Sanremo, all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì, sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e

0: comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, la Rossi, che è stata con noi insomma in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte la Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Che male, che male. Fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
1: No,
2: grazie,
1: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
2: sì,
1: bello,
2: è vero,
1: lungo,
2: è
1: no?
2: Vero.
1: Abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
2: Grazie.
1: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
2: esatto,
1: nuova canzone.
2: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, sì, a suonare anche dal vivo con la mia,
1: certo,
2: band,
1: certo.
2: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
1: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
2: c'è il 3,
1: in,
2: sì,
1: pratica, che,
2: sì,
1: è legato

0: Qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: No,
0: tu.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più di impatto. Ecco, questa è la realtà.
0: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia.
1: Sì, sì, sono di Isernia.
0: E poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, che ricordo hai un po' dell'inizio, no? Di quei dei primi live in questi bar, in questi locali,
1: sì,
0: insomma, della tua città?
1: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po' mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente.
0: Certo.
1: E il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia, e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
0: Bene.
1: Stupendo.
0: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo padre?
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, in pratica?
1: No, no.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te l'ha data tuo padre?
1: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa, diciamo. Non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane lì. Non la porto quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche
1: sì,
0: nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora studiando al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: pezzetto
0: canzone
1: di Notte. Sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo. Loren ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: Ah, che grande notte. Notte di Joe l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
1: L'ho presentata qui, sì, mi ricordo.
0: Senti, Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise, quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
1: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra
0: in
1: futuro. Sarà
0: uno dei prossimi temi, insomma.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale e tu resti con noi.
1: Resto qui con voi, sì.
0: Con la chitarra, naturalmente.
1: Va benissimo.
0: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren. Ziggy Marley, eccolo qua, il vamos alla playa, perché ripeschiamo, come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone, Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
1: Ah, ancora non ero nato.
0: Non eri nato, però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto dopo, musicalmente.
0: Bene, senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa, insomma, cosa ti dedichi tu, Loren?
1: Cucinare.
0: Ah, sì, piatto migliore che ti riesce?
1: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
0: Non è facile.
1: Il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente, negli ultimi anni, mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina. Ora do una mano anche

0: a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
1: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato ma anche odierna, e farla tua.
0: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
1: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana, e non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
0: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, insomma.
1: Senti, a live come siamo messi?
0: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento, e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia. In Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord. Poi insomma le date sono in aggiornamento, comunque attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
1: Allora, saremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
0: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
1: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
0: Vediamo che dice che dice il tempo.
1: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
0: Sanremo Giovane, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
1: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
0: Un pezzettino, sì.
1: Un pezzettino di Fiore d'inverno, quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo, bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno da Sanremo Giovani del 1900
0: no, 2023
1: infatti, vai.

0: grande Loren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, ma, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse, una sicuramente Fulmine, che è uscita un paio di anni fa. Un pezzetto.
0: E sentiamo, è Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, Fulmine, live sicuramente, insomma, incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene. Quindi.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi sì, parlo un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando pian piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è?
1: C'è
0: una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi.
1: Sì, le mutande. Però non è strano.
0: No, ma è abbastanza scontato, sì. Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca
0: quando
1: mai.
0: Ti ho conosciuto non cresceva, adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo,
0: stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
0: Bene, allora, noi, e qua live, quando vieni?
1: A Taranto. Taranto, dobbiamo chiederlo a Mimmo.
0: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
1: che salutiamo.
0: È il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che Male.
0: Che Male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
1: Certo,
0: intanto
1: sì.
0: Questo lo facciamo disco della settimana.
1: Ah, va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto e vi ringrazio ancora una volta, è sempre un piacere, insomma, tornare qui.
0: Grazie Loren,
1: grazie.
0: Che Male, Che Male.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Le mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice, era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno in questo caso. Come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. Sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos, era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito. E infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare, e quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere.

0: Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E siamo ritornati in studio, è arrivato il momento di parlare di dialetto. E con chi lo faccio? Con il nostro professor Bianchi, tutta colpa di Alfredo. Se adesso ci chiediamo l'origine, l'etimologia delle parole, tutta colpa di Alfredo. Se adesso mi domando, Alfredo, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Mi domando, ma questa U che sta ovunque?
1: Allora. Io ho fatto, ecco, e facciamo pure un favore a chi poi in radio questi episodi li monta, perché ecco. Così, allora... Questa U spartana.
0: La U.
1: Oh. Vai. Allora. Vero, eh? Verissimo. Spartana. Ma eccola un po' il clickbait spartano. Detto ciò, questa U. Allora, noi abbiamo questa particolarità nel nostro dialetto. Allora, adesso ci arriviamo un secondo. Facciamo un po' questa sorta di giretto per arrivarci. Allora, il greco antico, ovviamente, come tutte le lingue d'altronde, noi ne parliamo tanto, non era monolitico, ok?
0: Certo, aveva i dialetti.
1: Benissimo, le lingue, se lasciate alla loro naturale, no, evoluzione, tendono a cambiare, a distinguersi, a differenziarsi. Il greco antico non era eccezione, si divideva in tutta una serie di dialetti, ma non andiamo a fare un enorme quadro. Comunque, grosso modo, i due più noti sono l'attico, il greco di Atene, che è quello da cui esce il greco di Koiné, il greco moderno, ad esempio, era il greco che usavano i romani, quello che noi traducevamo al liceo classico, le versioni, quello era greco di Koiné. L'altro famoso è il greco cosiddetto dorico. Che però al suo interno aveva un dialetto dorico propriamente detto, cioè che era quello che in Grecia si parlava, anche a Sparta si parlava, nel Peloponneso in buona parte, a Creta nel Dodecaneso, ed era anche il greco che in Italia si parlava notoriamente soprattutto nell'area di Taranto, nella Sicilia meridionale, quindi Siracusa, Gela, Agrigento, eccetera, cioè, che sarà il greco di prestigio del sud Italia, ci cioè, sarà a un certo punto quello. D'altronde, a proposito, un paio di anni fa il convegno Studi Magna Grecia a Taranto si intitolava Le due capitali della Magna Grecia, Taranto, certo, e Siracusa, perché poi sono state le due città che hanno
0: trainato
1: anche culturalmente, no, la grecità del sud Italia, poi del mondo romano, eccetera, eccetera. Ora, questo greco dorico aveva tutta una serie di caratteristiche. La più famosa è l'alfa dorico, quindi dove nel greco di Atene c'è la E, la eta, da noi c'era l'alfa. Quindi, non so, Afrodite era Afrodita a Taranto, benissimo. Afrodita. Mater, mater a mater, a Taranto, ad esempio, e tutta una serie di altri esempi. Un'altra caratteristica era questa lettera. Il greco moderno è la Y, che noi abbiamo recuperato come Y, che noi ci ricordiamo nel greco fatto a scuola, che era questa Y, questo suono misto IU, che però è una caratteristica attica, cioè del greco di Atene. Nel greco dorico quella Y era Y, molto banalmente.
0: Ma infatti, non so se hai sentito, io in apertura che parlavo praticamente di Saturia, vedi? Io ancora ho difficoltà, perché io in greco lo dico in un modo, però non posso
1: servito quest'altro esempio.
0: Non posso dire alle persone Saturo,
1: si pronunciava Saturion. Molto banalmente. Ora, questa U, quindi dorica, diciamo, cosa fa? La ritroviamo in tutta una serie di parole, non solo oggi come oggi allora c'è un dialetto in Grecia chiamato Zaconica, che è l'ultimo unico dialetto parlato da qualche migliaio di persone in questi paeselli sperduti del Peloponneso, l'ultimo dialetto considerato linguisticamente prettamente dorico, nei nostri dialetti greci del sud Italia, nel greco e nel grecanico, hanno tanti elementi dorici che alcuni linguisti sono un po' tentennano sempre se classificarlo tra i dialetti, diciamo, tipo ionico, attico, tipo dorico. E questa U c'è, insomma, in greco moderno tu si dice esi, si scrive con la Y. A Calimera si dice esu, scritto U si dice esu. Questa cosa viene, la troviamo in tantissime parole di origine greca, ovviamente, nei dialetti romanzi, quindi nel dialetto salentino, nel dialetto tarantino, calabrese, eccetera, eccetera. Ad esempio, monnezza, spazzatura, non si dice rummate. Allora, rummate intanto è un plurale, perché è un neutro ma, quindi in greco moderno sarebbe rimmata al plurale. Rummato però si scrive con la Y, quindi ecco, la stessa parola in greco è rimma, ma noi si dice rummate.
0: Rummate.
1: Va bene? Abbiamo detto Saturo. A Torre Collimena, località a sud di Avetrana, poracci, quelli di Avetrana non hanno uscita al mare perché Manduria,
0: cioè,
1: benissimo. In realtà in dialetto il posto si chiama Torre Collumena, perché stesso discorso, è una parola greca che vuol dire appartato, probabilmente fa riferimento forse a Babaia, insomma, eccetera, eccetera. Collimena con la Y, ma in realtà in dialetto locale è Collumena. Poi abbiamo tutta una serie di altre parole, ad esempio Il timo è tum, nel nostro dialetto, che anche quella è una parola che in greco si scrive tu. La notte, ad esempio, in greco moderno è nicta, nitta, eccetera, eccetera, ma si scrive con la y. Quindi, però, abbiamo una parola nel nostro dialetto che è, in realtà, la stessa parola del greco moderno, nicterinos, vuol dire notturno, che è nutterina nel nostro dialetto, vuol dire notturno, però è nutterino perché quella u rimane là. Poi abbiamo.
0: È un mostro.
1: Ecco, quando la frutta va male, si dice indufate nel nostro dialetto. In quel tufato c'è la parola tifo. Il tifo è una malattia la cui caratteristica era maleodore delle pustole. Quindi intufato vuol dire semplicemente puzzolente. Però invece di tifo è tuf, ci abbiamo. Un torsolo e un turs, tirso è la parola, il tirso è anche quello di Dioniso, che per noi è un bastone, perché la parola originale tursos, tirsos in greco era una piccola pianta, un piccolo gambo, niente di più. Il timpano è tumbagne nel nostro dialetto, che però vuol dire tappo, etimologicamente più vicino all'origine.
0: È un mostro.
1: E poi un grande buco nel nostro dialetto è naus. Ok, allora aus, c'è una biv che cade, ovviamente è la parola abisso, che scrive avuso, abusos, abussos si scriverebbe. C'è questa b che cade, che per farvi capire, i dialetti del Salento la v cade sempre, tipo l'uovo e lo oglio per dire voglio. Quindi avussos, ausos, quella invece di abisso a usso, perché questo è un po' sostanzialmente.
0: Mi sa che abbiamo pure sforato il tempo, però è bellissimo parlare con te. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Sì, su Auso. Io volevo credere su Rummato, però grazie così.
1: E quando mai.
0: Grazie Alfredo Bianchi per essere stato con noi. Tutta colpa di Alfredo, ci vediamo la settimana
1: grazie
0: prossima.
1: A voi.
0: Pigna la regia.

0: Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta sulla la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché

0: che è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz, continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri, ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto, ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti vi state scrivendo Ennio Morricone. No! Non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime e famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda. E quindi Taranto, diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e

l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti

18.30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè l'hanno creato, hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto, stretto, stretto, stretto, stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio, è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso

l'altra, però sì, vabbè, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica. Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città. Al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate una alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè, no, no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in Città Vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Nicefaro Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore Nicefaro Foca: per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Nicefaro Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva la Città Vecchia, sempre quella era, non è grandissima, voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Talk about.

siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che, se poi vogliamo, Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica gli era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport, c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica, c'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, facevano, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rockstar, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti. Quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino, di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale, rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: New hit.

siamo tornati in studio. Continuiamo a parlare di love story, di storie d'amore che hanno come sfondo Taranto. Beh, sarebbe anche sin troppo facile parlare delle classiche storie d'amore. Io invece voglio raccontare una storia d'amore molto famosa e che all'epoca diede anche un po' di scalpore. Magari anche oggi ci meravigliamo un pochino di questa storia d'amore. Beh, la storia d'amore tra Michele Pierri e la grandissima Alda Merini. Alda Merini che oggi è osannata in ogni dove, però all'epoca era già un qualcosa di nicchia, la conoscevano soltanto i veri intellettuali, i veri cultori della poesia. Stiamo parlando dei primi anni Ottanta. Alda Merini, poetessa dal passato abbastanza tormentato, insomma lo sappiamo tutti, il suo passato, soprattutto per i suoi problemi, insomma, di salute mentale. Questa donna molto forte che scrive delle poesie anche molto molto forti, se vogliamo sotto alcuni punti di vista per l'epoca innovative, era una donna veramente di rottura, si innamora di un tarantino, il nostro Michele Pierri, anche egli poeta, però ancor prima di essere poeta era insomma un cardiologo molto molto stimato. Beh, che cosa fanno? Iniziano questa relazione epistolare innanzitutto, quindi prima per lettere e poi per telefono. Siamo nei primi anni Ottanta, all'epoca non c'erano le tariffe flat, c'era praticamente soltanto la SIP, quella che era la SIP, alcuni di voi ancora se la ricordano. Insomma, dopo numerosi mesi e telefonate lunghissime ed una bolletta pare che si aggirasse intorno al milione di lire del vecchio conio, alla fine decisero di convolare a giuste nozze e intorno al 1983 Alda Merini, cinquantenne per l'epoca, insomma oggi 50 anni è niente, io sono quasi cinquantenne però non si dice, però all'epoca 50 anni erano tanti, quasi cinquantenne, si sposa con il nostro Michele Pierri, vive per un po' di anni qui a Taranto e molti se la ricordano insomma in quel periodo, questa donna così estrosa che camminava anche per le strade del centro, la mattina scendeva, si prendeva il caffè, si sedeva al bar con la sua bella sigaretta, iniziava a scrivere e regalava anche le poesie, non più di un tanti tarantini insomma hanno a casa degli scritti autografi di Alda Merini, è una cosa stupenda questa cosa qua, però lei faceva così, lei scriveva e regalava per strada, meravigliosa, e lei visse appunto fra Taranto, ma anche Crispiano, avevano una villa a Crispiano. Questo matrimonio era un po', non era visto benissimo perché era un po' in controtendenza, però è stata una storia d'amore molto forte. Lei stessa scrisse «O Pierri, ti ho amato così profondamente che sono caduta in un baratro di solitudine», cioè la nostra piccola Petta furibonda è anche un po' tarantina, milanese sì, ma anche un po' tarantina. Il matrimonio finì perché lei purtroppo ricadde nei problemi insomma che aveva mentali, si dovette nuovamente ricoverare, quindi lasciò Taranto. Però è una storia molto bella, una storia moderna ed è una storia veramente che dovrebbe essere d'esempio per molti. Non hanno pensato a nessuno, non hanno pensato ai ben pensanti, si volevano bene, volevano stare insieme. Alda Merini e Michele Pierri, linea alla regia.

0: 1994 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari.

0: Questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: eccoci verso la fine, andiamo verso la fine di questa puntatissima dedicata soprattutto alle donne di Taranto, e rimane qui con me, c'è ancora Marianna, perché abbiamo parlato l'apertura di trasmissione, la santa nata a Taranto.
1: Io non sono santa, sono una donna ma non sono una santa.
0: Ma non siamo, questo e la mettiamo via. Abbiamo parlato di donne nell'imprenditoria già dagli anni 30, abbiamo parlato delle donne dell'antichità, della Taranto, della Taras, nostra Taras antica, che erano purtroppo avanti, abbiamo parlato di donne nello spettacolo. Ma di maciare, di streghe, di veggenti, non vogliamo parlare perché sì, ce l'abbiamo avute. Ma al di là della donna che sta qui a fianco a me, che è un po' maciara, però visto che dobbiamo chiudere in bellezza con le maciare, parliamo di maciare.
1: Hanno avuto una molta importanza anche nella storia comunque.
0: Ma proprio nella società erano importanti. Sì, sì, sì, già a fine Ottocento, cioè
1: abbiamo
0: andare dalla maciara.
1: Già, no?
0: Esatto, cioè veniva considerata
1: una
0: strega.
1: Della storia già.
0: No? Esatto, sì, ma tra l'altro proprio come figura sociale la maciara era, e permettimi di dire, secondo me pure adesso è perché qualcuno ci va ancora dalle maciare, era una cosa fondamentale, perché comunque dalla maciara si andava pure per guarire eventualmente, che ne so, i vermi, la famosa pratica per togliere i vermi ai bambini,
1: l'affascino,
0: il mal di testa, e c'era anche un mercato di iatture che andava forte.
1: Sì.
0: Cioè proprio le iatture, cioè ci si rivolgeva alle maciare che facevano magia nera, come ad esempio era una in Città Vecchia, dalle parti di via Garibaldi, Anighe Ted. Fino all'Ottocento. Nighe Ted, tra l'altro, era il soprannome, non è il suo vero nome, però Nighe Ted significa, qua ci voleva Alfredo Bianchi, tutta colpa di Alfredo. Nighe Ted vuol dire malforme, brutto, e infatti pare fosse bassina, si vestiva sempre di nero, era brutta, ce l'aveva tutte lei e giustamente portava anche la nomina di essere
1: in questo modo.
0: Sì, e la nomina anche di essere una forte iettatrice. E faceva proprio le pratiche di magia nera.
1: Sono comunque comuni tutt'oggi.
0: Perché c'è qualcuno, c'è qualche folle che si mette a fare pure queste cose qua.
1: Sì.
0: E la Nighe Ted però faceva la magia nera, la magia nera, ma c'erano anche delle maghe, non delle maghe, delle medium, primi del Novecento, Donna Rachele.
1: Sì, parlavano con i morti.
0: Parlavano con le al di là, esatto. Sì. Donna Rachele Peluso, ce ne parla Giacinto Peluso, però non erano parenti. I primi del Novecento, lei addirittura si trovava abitava proprio in vico Sant'Agostino, c'è una storia pazzesca su questa donna, perché lei rimase, il marito era tappezziere, esatto, c'era una storia legata alla figlia, perché le morì questa bambina, lei praticamente dopo la morte della figlia trasformò la sua casa in un santuario, cioè tipo con le statue della Madonna,
1: diciamo.
0: No, ma proprio il santuario con le statue, con la statua di Gesù Cristo a grandezza naturale, a questi livelli, e iniziò a parlare con Maria Giuseppa. Chi era Maria Giuseppa?
1: Il teschio di questo,
0: un teschio, diciamo. Però non sappiamo da dove avesse preso. Lei parlava con questa Maria Giuseppa e intercedeva
1: a comunicare con il mondo dell'aldilà,
0: e c'era proprio la fila, cioè proprio storicamente accertato che negli anni 30 c'era la fila a Vico Sant'Agostino, e non c'erano classi sociali particolari, cioè tutte le classi sociali, uomini, donne, andavano da donna Rachele per parlare con l'aldilà e avere dei responsi. In ultima, andiamo proprio nell'antichità
1: ne avevamo tantissime,
0: la Sibilla,
1: tant'è che c'è un mazzo di carte che si chiama Sibille, che sono quelle più pettegole fra tutti quelli che si leggono, tipo i tarocchi, le carte napoletane. Le Sibille sono quelle più pettegole.
0: E noi a Taranto avevamo la Sibilla, lo sai? La Sibilla Delfica, rappresentata addirittura da Michelangelo sulla Cappella Sistina, fra i veggenti. La Sibilla Delfica era così potente che addirittura Romolo venne qui a Taranto, secondo tradizione, per chiedere un responso, sì, sulla sua vita. E lei, ovviamente, era una Sibilla, parlava per oracoli, gli diede una serie di 14 lettere che portò queste 14, che poi vennero portate alla Sibilla di Eritrea, vennero tradotte e praticamente diceva a Romolo: stai sereno che a Roma andrà tutto bene, l'impero romano. Però abbiamo le Sibille, quindi
1: sì,
0: le carte,
1: abbiamo un mazzo
0: pettegole
1: di carte che si chiama Sibille, che sono quelle più pettegole per tutte le carte. Quindi se qualcuno vuole sapere qualcosa, anche chi non è, diciamo, pratico nella lettura delle carte, usa le Sibille, e quelle sono le più pettegole, ti dicono tutto.
0: E anche per oggi

con la Sibilla e con la Tarantinità è tutto. Io e Marianna vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre qui, stesso canale, stesse frequenze. Non è mai troppo tardi, dalle 8 alle 10 il sabato mattina, puntuali. Mi raccomando, perché non vi aspetto e non vi aspettiamo per cominciare.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora, papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qui.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
1: Come si sente oggi?
7: D'accordo. Diamo un'occhiata.
1: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Di sabato, the best, il meglio del radio blog di Cittadella la Radio.
1: Io confesso di non aver minimamente sentito né letto i cantanti del primo maggio, la line-up ufficiale, quella di Roma. In compenso, diciamo, ho visto che anche su Taranto le cose non erano messe assolutamente male. Solo una cosa, facciamola un po' di polemica, Carmico,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: ogni tanto...
2: Dai, andate a...
1: Posso dire che una... Una vergogna,
2: no,
1: che
2: schifo, veramente sono a disagio.
1: La RAI non ha menzionato neanche una volta in nessuna trasmissione il concerto del primo maggio a Taranto.
2: Taranto.
1: Conosci?
2: Tarantella? Mai sentito.
1: Cioè, roba che ieri sera io sono entrato che era tardi, erano quasi le 9 abbondanti, diciamo. No, ancora non erano le 9, ma il biglietto che mi è stato strappato era 48.000, eccetera, eccetera. Ci saranno state almeno 50.000 persone. Ho visto un palco veramente ben fatto, non una parola sulla nostra rete nazionale, che è diventata sempre di più la rete di regime. E non è molto carina come cosa.
2: Beh, no, io già lo vedo, insomma, nei vertici Rai.
1: Fate un paragone tra i vari telegiornali, così sentitene due o tre a caso.
2: Sì, sì, sì. Io devi sapere che ho la tendenza a sentirli un po' tutti. Cioè, mi piace, no?
1: Sei uno che si fa del male. Cioè.
2: Sono uno che si fa del male, perché voglio capire, no? Allora sento un po' quello di Canale 5, poi sento Rai 1, poi sento Rai 2, poi metto Rai 3, poi metto, che ne so, Telenorba. Poi. Cioè, tendo, no, a voler ascoltare per capire, perché poi la verità spesso è nel mezzo, ma mi sono reso conto che la verità spesso non c'è.
1: No, la verità non esiste. Esiste la narrazione, quella che noi facciamo anche qua, voglio dire,
2: sì,
1: normalmente si fa nelle fiction, cioè un bravo scrittore, un bravo autore sa fare della narrazione, quindi ti prende un qualcosa di inconsistente e ci crea su un meraviglioso romanzo,
2: noi,
1: oppure una trasmissione. Noi

0: eccetera. Se la narrazione ve la fanno sulle cose che succedono ogni giorno, insomma, sì, sì, potrebbe non essere proprio il massimo.
1: Ma sì, ma io già lo vedo il vertice Rai. Signori, io parliamo del primo maggio, a farlo fare a Rai 3. No, ma noi ne parliamo il primo maggio a Taranto.
0: Dove?
2: Taranto. Aspetta, io sentita, me la ricordo.
1: Ah, le cozze.
0: Me la ricordo. No, poi ci hanno detto che la dobbiamo cancellare, non me la ricordo più.
1: Vabbè.
0: Dobbiamo mettere il pezzo di dopo? Vabbè, arrivano gli Oasis. Sembrano gli Oasis, in realtà è un Robbie Williams dannata che siamo riusciti a tirar fuori.
1: Vabbè, Robbie, cioè, hai sentito gli Oasis, l'hai così, fatto qua, cioè, non
0: è presente
1: un po' di ispirazione.
0: Ti dicono che devi essere forte, tu credi di dover essere forte, invece poi scopri che anche Robbie Williams, poi tutta sta grande forza non ce l'aveva.
1: Vabbè.
0: Ci riconcilia col mondo questa canzone, Strong.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Ma tu ti rendi conto? Noi stavamo parlando di Bruce Springsteen e stavamo parlando di là della nascita di un album che nel suo essere completamente diverso dagli altri album del boss è stato iconico. Nebraska, ne abbiamo parlato anche tante volte qui in radio, abbiamo anche passato qualche pezzo
1: e poi ci siamo trovati con
0: da cui non è stato tratto mai un singolo vero e poi ci ritroviamo con vabbè, sono cose che capitano.
1: Ma si parlava di Lee Congis, che è un grande estimatore del buon Bruce, che insomma Nebraska è stato che poi il film ruota tutto intorno lì, no? Intorno fondamentalmente alla volontà sua ferma di tirar fuori quel tipo di sound, quel tipo di prodotto in un momento storico in cui
0: di tirar fuori se stesso in un momento storico
1: andava
0: in cui
1: tutt'altro.
0: Andava tutt'altro, ma soprattutto lui stava andando fortissimo con quel tutt'altro.
1: Assolutamente.
0: E a un certo punto lui non si riconosce più in quello e dice no, fermi tutti, questa è una parte di me, però c'è questa parte che è urgente che io tiri fuori e dovete farmelo fare. E la cosa bella, perlomeno nel film, ma credo che poi sia insomma un estratto della realtà, è il suo discografico dell'epoca, o forse più che il suo discografico era il suo producer quello, che gli dà completa fiducia, che gli dice
1: sì, esatto,
0: io non la capisco questa cosa qua, non mi arriva, però deve essere fatta come dice Bruce.
1: Assolutamente.
0: Questo disco deve uscire, questo guarda, matrimonio sa da fare. No, non sa da fare.
1: Tra l'altro mi viene in mente che un po' tutti i grandi sono così, perché io ci ricollego, anche se magari potrebbe non c'entrarci nulla, il nostro buon maestro della musica italiana, chi è il nostro maestro della musica italiana?
0: Guarda, ne abbiamo tanti, però il maestro potrebbe essere Franco Battiato.
1: Assolutamente, era proprio lui, Franco Battiato, che a un certo punto veniva da un ambiente psichedelico dove faceva musica tutta molto molto particolare e a un certo punto dice ho deciso che devo fare successo.
0: E vai giù di bandiera bianca, di centro di gravità permanente.
1: E a quel punto tira fuori queste. Scrive per Giudy Russo, quindi comunque tira fuori delle grandi hit che però all'interno avevano sempre un grande significato, sempre una profondità di testo, una profondità di contenuti. Quindi in qualche modo le maschera. C'era Mozart che diceva, quando componeva, diceva: questa la faccio per me, questa la faccio per il pubblico.
0: Ma vedi, stai telefonando, no? Mina. Ta ta ta ta ta. È quelle tre note che si riproducono per tutta la canzone, sono una grande imposizione di Ennio Morricone.
1: Sì.
0: Uno dice Ennio Morricone, ah vabbè, la musica colta. No, stai telefonando. E Ennio Morricone insieme a tanti altri pezzi. Questo insomma per dirvi che oggi siamo stati con Nicola cazzeggioni fino a un certo punto, ma con significato.
1: Assolutamente, sempre con significato. Bisogna credere in
0: profondi,
1: se stessi e in quello che si vuole portare avanti. Ma non fermatevi qui, perché fino ad ora siamo stati allegri.
0: Adesso arriva Stefano e vi facciamo un culo.
1: Adesso vi spaccheremo.
0: Sappiate che
1: grande Stefano ci fa pensare.
0: Prima lo zuccherino e adesso la carota. Ma d'altronde la vita, che cos'è se manca la carota? Se no, se fosse solo zuccherino, diabete basta.
1: Non avremmo 200 uccelli a casa della signora, ecco, insomma, di cui parlavamo prima, ecco.
0: Signora mia, lei mi casca sull'uccello, diceva
1: il buon Mike. Buon Mike.
0: Ma chi lo sa, chi lo sa. Per creare atmosfera, però, arrivano già i Radiohead, e questo già la dice lunga. Ciao Nico, a sabato prossimo.
1: Ciao!

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

0: Ogni sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: È proprio di felicità, in un certo senso stiamo anche parlando. Sì. Forse, ecco, felicità non è proprio il termine esatto, però come possiamo chiamarla?
2: Allora, parliamo di leggerezza,
1: ecco.
2: Però diamo anche una connotazione a questa leggerezza. E intanto diceva Claudio Naranco che più che leggerezza parlava di rilassatezza, che in paradiso si entra rilassati, no?
1: Sì.
2: Come sperimentarla? Come trovarla questa rilassatezza?
1: Guarda, questa è una cosa da mille. Quindi attenzione, alzate il volume.
2: Esatto.
1: Attenti.
2: Non do ricette
1: però,
2: universali,
1: insomma,
2: però è quello che ho sperimentato sulla mia
1: aiutino,
2: pelle.
1: Un aiutino.
2: Il programma SAT, che è questo programma meraviglioso che ha ideato Claudio Naranco, ha proposto questo modello integrato, no? Che ha a che fare con tre, diciamo, punti cardine. Una è l'autoconoscenza. Quindi attraverso l'autoconoscenza, la conoscenza di sé, dei propri meccanismi caratteriali, possiamo comprendere anche da dove viene questa amarezza, questa pesantezza e tutto ciò che diciamo che comporta, per iniziare a disidentificarci un po' col nostro ego. Poi c'è un'altra via che sembra non pertinente, ma lo è, che è la meditazione interpersonale. Che significa?
1: Questa non la conosco proprio.
2: Che è una pratica meditativa meravigliosa, perché siamo abituati a pensare alla meditazione
1: una
2: come
1: cosa che fai da solo.
2: Esatto, un momento da solo, di silenzio, è tutto giusto.
1: Certo.
2: Claudio Naranco ha inventato questo modello che fondamentalmente si sostanzia in questo: due persone si mettono l'una di fronte all'altra, c'è un primo momento di diciamo di meditazione in solitaria, a un certo punto si aprono gli occhi e ci si incontra con lo sguardo, che è uno sguardo che non ha giudizio verso l'altro e che non si aspetta niente dall'altro. Quindi che succede? Che in questo incontro, quando è profondo, cadono le rappresentazioni di noi, cade un po' il nostro carattere, il nostro ego, e ci guardiamo profondamente. Questo che cosa ha a che fare con la rilassatezza? Ha a che fare proprio in questo, cioè che far cadere le nostre maschere, far cadere il nostro ego, anche per pochi secondi, perché poi è una pratica anche.
1: Ti toglie da un ruolo, no?
2: Ti toglie la responsabilità
1: di recitare.
2: Esatto, quella responsabilità che comporta pesantezza,
1: certo,
2: che comporta amarezza. E poi il dionisiaco.
1: Che è una cosa che è molto, come dire, borderline. Molti non hanno capito granché del dionisiaco.
2: Diciamo che
1: non è Bacco, tabacco e Venere, come dicevamo fuori onda.
2: Ma anche quel Bacco, tabacco e Venere.
1: Che ci può anche stare, volendo.
2: Diciamo che culturalmente il dionisiaco è stato criminalizzato, è stato demonizzato. Ma che cos'è? Cioè stare nel piacere di fare le cose, no? Quindi nella danza, per esempio, nel canto, nel teatro. Fare tutto ciò che è un'espressione del sé, non del carattere. Con leggerezza, ma con presenza. Quindi godere delle piccole cose che la vita ci riserva, e ce le riserva tutti i giorni se noi le vogliamo vedere. Attraverso il dionisiaco riusciamo a smontare quella pesantezza, quell'amarezza, e forse arriviamo rilassati, e quando bussiamo qualcuno ci apre.
1: Ragazzi, è stata una bella strada fatta dall'amarezza fino alla rilassatezza, quella con Stefano oggi. Noi ti ringraziamo come sempre e ti diamo appuntamento alla prossima.
2: Alla prossima, io ringrazio
1: voi. La prossima non ci sarai, l'altra ancora.
2: Esatto,
1: credo.
2: Esatto.
1: Se ho ben capito.
2: Ti ricordi tu, non mi ero ricordato io.
1: Mi ricordo io. Bella canzone che arriva adesso, i sogni che dovrebbero servire anche quelli, no?
2: Certo, seguirli soprattutto.
1: Seguirli, ma quelli che facciamo la notte magari a spiegarci anche qualcosa di quel che siamo.
2: Certo.
1: I Cranberries hanno fatto veramente dei sogni una bella canzone. Questa che arriva adesso, che è stata anche colonna sonora di un film, era C'è posta per te, non so se ti ricordi,
2: no,
1: non quello con l'Anna
2: Filippi, però la splendida Meg Ryan.
1: Quel film non era affatto male, andrebbe rivisto. È natalizio, a dir la verità. Ciao Stefano.
2: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno.

0: Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

atterraggio che facciamo con questa canzone qua. Quasi quasi atterriamo in un altro tempo, no? Perché sembra proprio una canzone che arriva da un altro tempo. Eppure non sono passati poi troppi anni da quando è stata pubblicata da Vinicio Capossela. Mi piace perché non c'è niente di pulito, non c'è niente di rassicurante al suo interno. È proprio istinto e ossessione, è una specie di ferita. Una rosa, appunto, bella, ma con le spine sempre in vista. E Capossela la racconta in questo suo modo così teatrale, un po' sghembo, sospeso tra la ballata antica e la confessione ubriaca, un po' quello che abbiamo fatto per queste due ore qui. Ma sì che ci piace poi chiudere in maniera rassicurante. Senti Olivia Dean.

bella questa canzone di Olivia Dean, così leggera eppure davvero non superficiale, un po' quello che abbiamo cercato di fare in queste due ore, mantenendoci leggeri, cazzeggiando con Nicola, cercando di entrare un po' più approfonditi nelle cose del mondo insieme a Stefano, ma comunque restando per quanto possibile in una sorta di meravigliosa superficie, no? Di leggerezza, di appunto, sai, con gli abiti quelli non troppo stirati, un po' più rilassati, che ci sta. Poi questo è un bel weekend che, vento a parte, insomma, ci accompagna in qualcosa di lungo e di piacevole, e che ci piace. Puoi pensarla anche così, pensarla proprio, chiuderla in questa maniera proprio delicata. Senti che arriva adesso questa canzone di Aaron, è bellissima, proprio l'ultima di oggi, poi ci salutiamo alla fine, però si chiama Wonderful Thing.

Allora, prima di salutarci, proviamo a fare una cosa semplice. Lasciamo una parte, lasciamo aperta una piccola fissura nella giornata che verrà. Non riempiamola subito, non organizziamola. Magari proprio lì, in quello spazio che sembra inutile, succederà qualcosa. Una parola, un incontro, un pensiero. Se la serendipità esiste davvero, e io credo di sì, non è un colpo di fortuna. È un modo di stare al mondo, è un modo gentile, attento.

0: un po' disordinato sicuramente, ma vivo. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Nel frattempo, se vi capita qualcosa di bello senza averlo cercato, non archiviatelo troppo in fretta. Tenetelo lì, come si tengono le cose importanti. Buon fine settimana.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella La Radio.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
4: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria. Ma insomma, puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi, in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
3: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
4: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
3: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo. Se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
7: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Ne abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
6: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
8: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
6: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede

0: l'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico, alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia, al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto, per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
1: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera. L'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
0: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
2: I ragazzi, attraverso lo studio, gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
0: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Con voi intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
5: buongiorno,
4: essere qui con noi.
5: Buongiorno a voi.
4: E dunque partiamo da questo progetto del comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
5: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile, perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama Amici del Fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. Purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
4: Ecco, vicinato, scusami se ti interrompo, sì. Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto di fiducia per il consumatore, per l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio

0: spazio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
1: Infatti le attività di vicinato rappresentano ormai, si sa, un presidio sociale di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché come dicevi le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora, perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
0: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap.
2: Cittadella Magazine.

0: male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no?
1: Dove
0: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Saremo Giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'...
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice... Che dice il tempo?
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: A Sanremo Giovani ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco. Quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.

0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce, sì, un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare. E quindi sì, parlo un po' di questo viaggio.
0: Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale e non ti riesco a sentire stanotte, sei sola. Ah.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio.

0: capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
1: Cosimo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chimambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chimambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Wiltrasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
2: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e con il consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile e irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
1: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli e il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
0: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chimambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
6: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici, e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi

0: 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo, dico qualche passo che faremo, andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
1: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
2: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio, un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia, ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT, che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro, la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo d'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città, prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi siamo sempre in studio per parlare di punti cardinali con Roberto Carucci, dirigente per il personale della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello Sportello Orienta, Ta, giusto?
5: Orienta,
4: Orientà. È carino
5: provincia
4: come
5: e lavoro.
4: provincia e lavoro. Allora, chiedevo prima. Perché la figura dello psicologo serve in uno sportello di orientamento?
6: Assolutamente, la figura dello psicologo
4: Più
6: serve
4: vicino al
6: per
4: microfono.
6: erogare un orientamento che sia di qualità. Teniamo conto che partiamo proprio dall'accoglienza della persona, della sua storia, del suo bisogno, e da lì andiamo poi a strutturare un percorso personalizzato. L'obiettivo dell'orientamento professionale, non ce lo dimentichiamo, è sicuramente quello di supportare le persone a una scelta, a dare una risposta a quella che è la loro domanda, ma anche a aumentare quella che è la loro consapevolezza, la loro autonomia e la loro autoefficacia. Noi è come se li accompagnassimo per un pezzettino nel loro percorso che poi dovranno proseguire da soli.
4: Penso ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che quindi non sanno che cosa fare del loro futuro, ma mi chiedevo anche riguardo ai migranti che sono una parte del vostro pubblico, se c'è un sportello di mediazione o comunque c'è una mediazione, poi ancora per chi invece è più grande e ha perso il lavoro e ha bisogno di riqualificarsi e rimettersi nel posto di lavoro, c'è anche una questione forse.

0: di un po' di tristezza, di depressione in quel caso che va supportato.
1: Sicuramente sappiamo che chi arriva con bisogni come quelli che tu hai descritto parte da una condizione di autoefficacia e magari anche da un tono dell'umore che può essere più basso.
0: Scoraggiato, quello, giusto?
1: Assolutamente sì, lì va accolto, assolutamente. Bisogna andare a fare a tutti gli effetti quello che è un bilancio di quella che è l'esperienza precedente, valorizzare tutti quelli che sono i punti di forza, riscrivere un po' una nuova narrazione e ripartire da quel punto di partenza, individuando degli obiettivi che poi siano raggiungibili.
0: Anche perché vedevo che ci sono dei laboratori di empowerment, ma di questo magari parliamo fra qualche minuto. Adesso ci fermiamo e poi siamo subito qui. Siamo sempre in compagnia di Roberto Carucci, dirigente della provincia, di Giuseppe Adamo, psicologo del sportello di orientamento al lavoro, per parlare proprio di questo sportello. Giovedì già si parte con un evento interessante, un job day.
2: Sì, abbiamo una giornata giovedì, perché poi il progetto, come ho detto, riguarda diverse azioni. Lo sportello di cui stiamo parlando stamattina è il cuore pulsante, perché attraverso le indicazioni che ci arrivano dallo sportello programmiamo le attività successive, che sono di laboratorio, che sono dei job day, come abbiamo detto. E all'interno del progetto c'è anche una misura molto interessante con la quale devono essere realizzate delle iniziative per cercare di far tornare sul nostro territorio quelle ragazze e quei ragazzi che oggi, non avendo trovato delle opportunità qui da noi, magari sono costretti a studiare, lavorare, a svolgere attività fuori dai confini provinciali o addirittura regionali.
0: Sai, questa è una cosa molto interessante, perché io sono la ragazza dei numeri, delle percentuali. Ultimamente, da un sondaggio dell'Università degli Studi di Bari, è uscito un tema: il 60% dei ragazzi tarantini vorrebbe lavorare qui, ma solo restare qui a Taranto, ma solo il 7% ce la fa. Che, voglio dire, c'è un bacino di quel 60% che va via, dove secondo me sarebbe interessante andare a pescare.
2: Sì, spesso perché magari non c'è proprio la possibilità, ma spesso perché magari non si conoscono le opportunità che il territorio offre. Su questo saranno realizzate all'interno del progetto una serie di iniziative. La prima è quella di giovedì prossimo, giovedì 16 e giovedì 23, all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Ci sarà uno stand di uno dei nostri partner, Consorzio Mercieri, di cui parlavamo prima, che cercherà di intercettare i ragazzi, insomma, che tornano sul territorio, per cercare di capire quali sono le loro esigenze, per offrire loro delle indicazioni. E questa cosa riguarderà tutti i comuni del territorio, perché poi attraverso questo monitoraggio, diciamo così, questo censimento, noi restituiremo i dati magari anche ai sindaci del territorio, in modo che ognuno sappia, insomma, no, qual è il bacino di popolazione, insomma, che è costretto a stare fuori. E queste iniziative saranno replicate poi anche alle più importanti fiere dell'orientamento nazionali. Andremo a Job Orient a Verona a novembre, e cercheremo di andare a We Make Future a giugno dell'anno prossimo, a Didacta, che è un'importante mostra a Firenze. Insomma, saranno realizzate tutta una serie di attività per cercare di presentare fuori dai confini provinciali e regionali quelle che sono le opportunità del territorio, che già comunque realizzeremo attraverso dei laboratori che sono molto
0: e infatti
2: importanti.
0: Vedevo che per chi è qui già ci sono tantissimi laboratori, sia sulle competenze digitali, il lavoro da remoto, professioni emergenti, laboratori di cucina, musica, storytelling, sviluppo delle soft skills, percorsi dedicati alla blue economy, opportunità di crescita del territorio, ma anche mare, turismo, sì. Insomma, c'è tanto.
2: Professioni vinicole, insomma.
0: Perché insomma è un l'enogastronomia è uno di quei settori su cui sicuramente la città di Taranto sta puntando. C'è anche un'attenzione verso la situazione di genere, quindi un prossimo accordo, comunque una prossima attenzione verso gli sportelli sulla violenza di genere, per aiutare le donne in difficoltà.
2: Sono previste iniziative in questo ambito, e poi la realizzazione di un monitoraggio che spero riusciremo a realizzare in collaborazione con i centri antiviolenza che stanno sul territorio. Uno dei nostri partner, il CHOFS nella fattispecie, ha già predisposto, messo le basi per realizzare questa iniziativa, che credo sia altrettanto importante. Questo dà l'idea di quanto ampio e vasto sia il progetto, no? Si rivolge da chi sta qui e magari non ha opportunità.

0: a chi sta fuori per cercare insomma di far ritornare i talenti, no? Adesso va di moda questa parola, comunque i ragazzi, le ragazze che stanno fuori e far consentire, cioè consentire loro magari aumentare quella statistica di cui
1: Sì,
0: parlavamo prima, no? La
1: magari
0: cifra
1: aiuta a
0: percentuale.
1: scoprire anche quelli nascosti.
0: Sì.
1: Giuseppe, Damo, una domanda. Mettiamo che sono un ragazzo e voglio una mano nel orientarmi, come faccio, dove vado e di chi chiedo?
2: Allora, noi siamo proprio sulla rotonda, facciamo sulla rotonda, quindi uno dei due ingressi è su Lungomare Vittorio Emanuele, l'altro ingresso è su Via Anfiteatro 8. Siamo aperti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30. Le persone possono recarsi da noi liberamente senza neanche un
1: Basta chiedere in
2: appuntamento.
1: portineria dove siete.
2: Assolutamente sì, ma poi abbiamo un affaccio proprio sulla rotonda, quindi siamo facilmente individuabili anche con i roll-up e i nostri cartelloni. Abbiamo una mail che è punti.cardinali@provincia.ta.it. Abbiamo anche un numero di telefono.
0: 099-4587-133.
1: Lo ripetiamo magari.
0: 099-4587, che è il centralino della provincia. 133 è l'interno per
1: A cui
0: chi vuole anche
1: rivolgersi.
0: solo telefonicamente
2: A tutti gli
0: contattare il
2: effetti,
0: desk.
2: tutti gli interessati ci possono contattare così da fissare anche un primo appuntamento.
1: Avete iniziato il 29, quante persone si sono già
2: Al
1: affacciate?
2: momento abbiamo quasi 10 persone che si sono affacciate con bisogni più diversi, da giovani ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore e devono scegliere l'università, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro, e conferma un po' quella che è stata la tendenza anche della prima edizione dei Punti Cardinali. Abbiamo avuto tanti accessi, tanti bisogni diversi, dal rientrare nel mercato del lavoro fino anche, no, a delle idee imprenditoriali da andare a sviluppare.
1: E allora un bellissimo sportello, un'ottima iniziativa e io ringrazio Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello. Ci risentiremo e per avere tutte le informazioni, poi presto avrete tutto sul nostro sito.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa carico di emozione per il cantautore pugliese che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
4: Porto Rubino ha la sua particolarità che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
1: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli. Ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
4: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
1: Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party e lo spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: A proposito di bellezze, noi abbiamo qua Maria Spada.
6: Grazie.
5: Buongiorno, ben trovata, bentornata. Io ogni volta che vieni qua sono felice perché raccontiamo di cose belle che sono successe, che stanno per accadere, di progetti nuovi. E adesso raccontiamo una storia oggi, raccontiamo una bella esperienza che era un sogno
6: Sì,
5: ed
6: è
5: è
6: un
5: diventato
6: sogno.
5: realtà, si è realizzato.
6: Sì.
5: Mamma mia, raccontaci
6: Allora,
5: tutto,
6: questo
5: Maria.
6: sogno ha un principio, cioè questi soldi sono stati raccolti per il mio compleanno, perché ho compiuto 50 anni a giugno, e quindi i miei ragazzi mi hanno organizzato questa festa a sorpresa con le loro famiglie, e il ricavato, insomma, io l'ho voluto spendere in questa maniera, cioè raggiungere Monza per vedere Pizzaut e quella realtà bellissima.
5: Allora, noi stiamo parlando dell'associazione Blue Butterfly, che è un'associazione che si occupa di ragazzi che sono fantastici e che sono all'interno dello spettro autistico. spastico, autistici, sì, eccetera. Il quantitativo di eventi, di occasioni, di laboratori, di missione nel territorio proprio per esistere, per farsi capire, sì, sono tanti, una varietà incredibile di eventi, di laboratori, di occasioni per farsi conoscere e per collaborare con tutti, perché la missione è quella, come dicevamo fuori onda, Maria, non solo dell'associazione Blue Butterfly, tua e di tutti i ragazzi, è proprio quella di dire: guardate che c'è gente che è diversa, non necessariamente un bene o un male, no,
6: semplicemente diversa.
5: Esistiamo anche noi e facciamo delle cose molto interessanti anche noi. Quindi andare a Monza da Pizza Out, che cos'è Pizza Out? Lo spieghiamo per chi non sapesse che cos'è questa realtà.
6: Allora, Pizza Out è una realtà in cui i ragazzi lavorano autonomamente, sono camerieri, cuochi, organizzatori, insomma, sono loro che si occupano di tutto. Per me la cosa più bella è stata vedere la realtà, la verità, perché siamo abituati a questo mondo virtuale, a queste intelligenze artificiali, a tutto ciò che comunque ci allontana da ciò che è reale, quanto è invece sia importante per i nostri ragazzi vivere la realtà. Io ho visto quella realtà che mi ha riempito il cuore, ho detto ok, ce la possiamo fare. Quindi è come un po' come pensiamo noi a Taranto, no? Perché anche noi come promotori delle attività per l'autonomia dei ragazzi crediamo in questo, e quando io l'ho visto realizzato in maniera fattibile, cioè ho detto questo è, per me era il mio sogno.
5: Assolutamente, ecco, era il mio sogno. Immagino. Quindi voi siete stati da Pizza Out, che è questo locale, un locale che si occupa di ristorazione, in cui i ragazzi autistici sono dei professionisti che si occupano di ristorazione.
6: Sì, benissimo. Il papà è stato, insomma, il fondatore, Nico Acampora, è praticamente il papà di Leo, perché a noi piace essere identificati in questa maniera. Sono certo, il papà di, perché anche io rivesto il ruolo da presidente della nostra associazione, però non è una cosa che non mi si veste bene. Io sono sempre la mamma di Alessandro e di Lorenzo,
5: certo,
6: per cui voglio portare con me questa missione per poterla poi donare agli altri, così come ha fatto lui. Lui è stato capace di creare un impero meraviglioso, vestita di tanta umiltà, perché io sono andata in questo posto e non ho visto ricchezza, ho visto tanta umiltà, tanta semplicità, questo modo di funzionare che appartiene anche a noi, questi ragazzi che sono molto simili ai nostri, perché poi siamo tutti diversi, come anche loro sono diversi,
5: giusto.
6: E hanno un funzionamento ognuno a modo proprio, ma tanto si accomuna a qualcun altro sicuramente.
5: Assolutamente.
6: Quindi ce la possiamo fare anche noi.
5: Ce la possiamo fare, assolutamente. Sarebbe bello se nel nostro territorio si potesse avere una realtà del genere, no?
6: Sì, diciamo che lui vive in un territorio forse un po' più fertile, non dal punto di vista insomma delle istituzioni, perché comunque anche lì è un po' difficile, da quello che appunto Nico ci ha raccontato.
5: Qual è stata la chiave del successo di Pizza Out?
6: Lui ha creduto in questa attività, ha insistito, perché lui mi ha chiesto: ma come hai fatto? Bisogna insistere e persistere in questi obiettivi. E poi comunque lui ha avuto la possibilità di essere aiutato da tanti sponsor che l'hanno portato avanti.
5: Quindi anche noi potremmo fare la stessa cosa, magari, non lo so, adesso mi viene in mente, come ti dicevo prima, una campagna di crowdfunding, qualche sponsor importante che possa credere in questo progetto, che sarebbe unico nel nostro territorio.
6: Sì, infatti Annette, io ho colto subito il tuo invito proprio per questo, perché io sono stata sempre quella classica persona che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti dall'inizio alla fine, dalla nascita dei miei figli fino al loro, insomma, inserimento sociale, le loro autonomie, e certo, così ho fatto per l'associazione, mi sono sobbarcata di questo impegno. Ho una squadra intorno meravigliosa, perché noi abbiamo tanti aiutanti, abbiamo un gruppo, insomma, un direttivo fantastico, ma poi arrivi ad un certo punto dove le tue energie, le tue forze, le tue anche risorse economiche non bastano più,
5: certo,
6: il mio tempo non basta più, e quindi abbiamo bisogno per forza dei supporti di altre persone per poter cambiare una realtà qui, o perlomeno non cambiarla ma farla emergere, perché ci sono le belle persone anche qui, i nostri ragazzi hanno bisogno anche loro di questa spinta nella vita reale, sociale, vera e lavorativa.
5: Sì, è vero, perché noi dicevamo anche fuori onda prima che non è la cosa di dire: ah vabbè, ci sono dei ragazzi autistici che aprono un locale, una pizzeria o una qualsiasi tipo di attività. No, ci sono delle persone che sono diverse da Maria, che sono diverse da Annette, che sono diverse da Piero, e che vogliono fare questo percorso, che è anche giusto, anche
6: certo,
5: perché quando noi parliamo di persone con diverse abilità o con alcune faccende nelle loro vite, dobbiamo anche sempre pensare che con tutta la buona volontà e con tutto Dio che ci protegge sempre, i genitori dopo un certo periodo saranno meno efficaci, saranno certo, sempre forti certo. I genitori, però magari potrebbero venire un po' meno rispetto davvero l'energia, questo tra mille anni, no? Quindi è giusto che dopo di noi ci sia qualcosa di reale, come hai detto tu, non c'è, quando quello che ho visto in quella realtà a Monza da Pizza Out è stata la verità, la sì. realtà sì. E quindi questo è, come dire, posto che secondo me è un diritto
6: sì.
5: no? E anche una cosa sulla quale pensare, dire ok, noi dobbiamo creare il futuro, dobbiamo creare
6: penso che sarebbe più bello sotto tutti i fronti vedere un ragazzo o una ragazza con la propria disabilità,
5: certo.
6: il proprio, diciamo, problemino che sì. si porta appresso al zainetto, perché ce l'hanno, se lo portano appresso,
5: assolutamente.
6: Ma essere presente nella realtà, non essere un peso
5: assolutamente,
6: per la società,
5: ma essere quante cose si possono fare.
6: Un ente presente e che può veramente realizzare qualcosa,
5: assolutamente.
6: Noi abbiamo già la nostra attività, nel senso che abbiamo la nostra falegnameria digitale che va alla grande, il nostro laboratorio di ceramiche anche, ma i nostri ragazzi sono tanti.
5: Sono tanti.
6: Il nostro territorio ha avvicinato tanti ragazzi a noi, davvero, e quindi ci rendiamo conto
5: che
6: adesso siamo troppi per poter dare magari veramente uno stipendio a questi ragazzi. Come si fa? Non possiamo, non ce la facciamo, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di distribuire i ragazzi in base a quello che loro sanno fare meglio,
5: giusto,
6: verso
5: giusto.
6: Le loro attinenze, perché non ho detto che siccome hanno disabilità quello so fare e basta, no, sono come tutte le altre persone,
5: assolutamente.
6: Si va alla ricerca, noi già sappiamo che possiamo contare su un gruppo di ragazzi che potrebbe tranquillamente approcciarsi a un'attività di ristorazione.
5: Benissimo, quindi
6: chiediamo
5: allora
6: aiuto.
5: Maria, questo è il tuo grido d'aiuto e noi lo ascoltiamo, lo abbiamo, come dire, diffuso, amplificato. Grazie per essere stata qua, poi torni, così ci continui sì. a raccontare questa cosa, e nel caso della campagna crowdfunding che aprirete poi ovviamente la racconteremo qua. Grazie, grazie a Maria Spada,
6: grazie.
5: Blue Butterfly, e a tutti i ragazzi di Blue Butterfly. Ciao,
6: grazie, ciao.
5: Ciao, linea alla regia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
8: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che, in ragione della loro fede e della loro devozione mariana, sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
7: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
10: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
9: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del

0: protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti, atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
1: Già si sta male in carcere in linea generale, stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
0: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
2: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
6: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui, in Puglia, e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
4: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo

0: costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
1: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi, per esempio, la grande soddisfazione è che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
0: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano, affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
2: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
0: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare e condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata, gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026, nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
5: Erano 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo, due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
6: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
5: punto.
6: Sì,
5: perché c'erano un po' di macchine

0: lì parcheggiate davanti, calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
1: Ah, ho
0: E
1: capito, ho capito, ho
0: invece,
1: capito, ho
0: ma poi
1: capito.
0: c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro
1: Ah,
0: lato,
1: quindi
0: quindi è
1: lei
0: stata.
1: proprio si è spaventata tantissimo perché
0: Ma
1: era
0: tutto, eravamo
1: sotto.
0: tutti affacciati, eravamo, infatti, erano ancora lì.
2: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa, gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
5: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione. Non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine, fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori, ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
4: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
6: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
4: Certo.
6: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di Via Garibaldi, stanno, diciamo, da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone,
4: Sì.
6: ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività,
4: Certo,
6: poi per
4: come
6: l'amor di
4: comunità.
6: Dio ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
4: Ci resta
6: perda
4: male.
6: il senso visivo, ci resti male, ma
4: È
6: io
4: una
6: penso
4: necessità.
6: che la necessità, che diciamo, contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti, infatti, hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti, per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità.

0: con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
1: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
0: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
2: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
4: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro. Quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
0: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
5: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
7: La programmazione regionale, la visione che insomma la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare, ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo

0: un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, due consorelle.

0: Le processione guidata dalle bandi di Trigiano e Montemesola pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni dove i 1500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
3: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono sei i lavoratori indiani, di cui tre irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto. A dare la chiara idea della gravità della situazione il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni ha

0: dei fari su storie complicatissime e inaccettabili e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
3: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede. Quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.
2: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
3: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
2: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane e con gravi patologie, ormai rassegnato a un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
3: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qui, è rassegnata. E voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
2: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi, senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantino. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
5: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primoseno del Mar Piccolo.
6: Quindi c'è più spazio.
5: Possiamo, le cozze possono stare nel Primoseno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande in questo caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria, le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
5: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci sia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
8: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro. Ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
7: La cerimonia

0: ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i giochi del Mediterraneo. Un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'Arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto, una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre il lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei Giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un